La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

0: sound from the past, past, from the past, past. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew, solo musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci.
2: Radio Studio Più.
1: Oggi si fonde.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli!
2: Show 6-9, siamo qui! Sei su Radio Studio
1: E si parte, signori, The Summer is Crazy. Buongiorno Italia, nuova settimana in arrivo. Oggi si squaglia, si fonde! Dai! Dai, dai, dai! Caldo, non ti temiamo! Florian da Misano, Mike e Stefina Salò, Angelo da Milano. Tronca delle City, il Nutria. Il Vieta da Parma, Ezio da Milano. Dai, dai! Non vi farete spaventare, certo, da 38 gradi.

Il Baita da Bergamo, Picchio da Formigine, Laura da Bobarno, Roby da Luganiano, Angelo da Paratico, Giordano, Demis da Canneto. Ti bevi il

Boris dalla Val Camonica. Summer is crazy. Orso dalla Val Camonica, vedi, amico di Boris. The summer is crazy. Tonight. The summer is crazy. Tonight. Luchino, il contadino di Ravenna, Sebastiano da Bergamo. Tutto live lunedì 22 giugno 5:46.

Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli. (Ride) 338 14 11 001, la nostra hotline. Milena e Giovanni, edicolanti di Gustago. The Summer is Crazy, Alexia, con The Summer is Crazy, direttamente dal 1996. Eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, lunedì 22 giugno, le 5.47, prontissimi a iniziare una nuova settimana in compagnia dell'Andrea Cantavolo Show. Questa è l'anteprima, dove come di consueto adesso abbiamo una nostra mezz'oretta di belle cannonate forti, belle che ci aiutano a ripartire alla grande. Ci sarà la nostra sigla del lunedì, poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili che non avete sentito in replica neanche il sabato e la domenica, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavolo e Achille Ferrari qui in studio a De Senzano del Garda. Io direi di partire subito, ragazzi, dai! Partiamo con i Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. Sul volume. Dai, dai, dai! You never alone. Chiedono dov'è Dario Adrenalina, dagli il tempo di arrivare. Dario, dove sei? Si fa un level. È arrivato anche Carlo Antonio di Andria. Stefi, Nando Rocco, l'Adige.

Diamo, diamo, diamo. Paolo da Milano, ben arrivato. Andrea Ignazio da Civitella.

Paolo da Salizzole, Marco da Pescara. Siamo per salutare i Two Brothers on the Fourth Floor. Con Never Alone in arrivo ci sono loro. Arrivano gli Snap dal 1992, signori. Rhythm is a Dancer. Preparate la pelle d'oca altissima. È arrivata anche da Mary. Preparate la pelle d'oca altissima. Si sogna e si vola sul volume con gli Snap.

0: Stefano da Villa Poma. Rhythm.
1: Rhythm is a dancer.
0: Rhythm.
1: You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer.
0: C'è qualcuno che è sudato anche nelle mutande, mi dice. Nicola da Pinaro Lapone. Ale da Fiumicino, buongiorno. Sentilo! È arrivato anche Daniele. Rhythm is a dance. Dario, abbiamo bisogno di adrenalina, Dario. Alfio da Catania. Sulla Catania-Palermo, direzione Caltanissetta. Ciao Alfio. Salutiamo gli amici della Sicilia. Salutiamo anche di Snap. E arriva lui, arriva Gabri Ponte con Time to Rock. Intanto è arrivato anche Valentino, il camionaro da Frontino. Signori, andiamo nel 2002 qui. Time to Rock, Gabri Ponte, dai. Senti come si insinua, senti. Ah, beh.

c'è Mauro. Arrivo, Ugo. Dove arrivi, Maurone? Dove stai andando, Mauro? Ah, Mauro! È il mio spacciatore di mutande e calze. No, fanno il mercato. Il lunedì sono a Colombare. Poi passo a salutarti, Mauro. Mauro e Simona, eh? Una coppia meravigliosa.

Eh sì, lunedì 22 giugno alle 5.56 siamo già partiti, Siamo già partiti. 338 14 11 001.

0: Michele, il camionista di Valeggio sul Mincio, direzione Salso Maggiore. Buon lavoro, Michele. E salutiamo Gabri Ponte con Time to Rock. E arriva Carolina Marquez con una pillolina di ritmo, signori. Fa da spartiacque. 1 minuto e 56 di ritmo con Carolina Marquez. E tanto Atos e Ilaria D'Ariccione, buongiorno. Siete pronti per la pillolina con Carolina Marquez? Andiamo giù di ritmo, signori, andiamo. Sentila come cavalca.
1: Più veloce.
0: Veloce della noce. Eccolo adrenalina, eccolo! Vai Dario! Dacci l'adrenalina!

0: goduria, dai!
1: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

Carolino di Carolina Marquez, occhio. Paolo da Sossano, Fabio da Mantova, Samir da Riccione. Occhio signori, occhio. Signori, arrivano gli Zombie Nation. Arrivano gli Zombie Nation. Signori, Kencraft 400. È arrivato Squilibrio da Copiano. Oh, poi una doppia di Maurone, occhio.

Poro. Simo da Verona, buon lunedì. Cristian dalla Valsabbia, buongiorno. Enrico Soliera. Poro, poro. Andrea da Urbino, buongiorno.

Isidio da Cerea, Susi Lorenzo e Natascia da Belfiore, diamo. Zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie nation. Andrea da Fermo, buongiorno. Dai che sale, dai che sale. Daniel da Belluno, buongiorno Daniel. Massimiliano Roberta dalla Vissa. La Vissa. Dai che si schiuma. È arrivato lo splendido, occhio. Siamo per salutare gli Zombie Nation e adesso abbiamo una bella doppietta con Maurone Picotto, Intanto è arrivato Antonio da Castrezzato. Ciao Antonio. Signori, siete pronti? Andiamo di Pulsar, dai!

e si continua a volare con Maurone. Simone da Sottomarina, buongiorno. Lupin da Vicenza. Federico da Castel Belforte, direzione Marghera. Ieri era il mio compleanno, auguri Fede. Nico d'Arcore, dai. Sul volume, dai.

questa è pura follia, mi dice Franco. Andiamo, andiamo. Occhio signori, arriva la seconda per Piccottone. Abbiamo Maurizio dalla Romania, ciao Mauri. E andiamo a Cali, anzi ritorniamo a Cali. Back to Cali. Sul volume, godetevela.

modalità carica on, bravi. Adriano Raffaenza, Domenico da Castelfrentano, occhio, non è finita, occhio, occhio signori, occhio, occhio, arriva Marione ora, arriva Marione.

si vola e si viaggia. Abbiamo il pasticcere di Pescara. Io le bombe le mando in radio, lui invece vende le bombe alla crema, bravo. Ciao Luca.

Giacomino Buffalora sei il numero uno. Signori, c'è Marione in console, Max Experience. Tra un po' arriva la siglona.

0: Franco da Cervia, Luisella da Poggiorusco, diamo. Stando occhio allo stacco, signori, e si decolla.
1: Stacco!

0: mancanza. Andrea da Bernareggio, il Boccia, Ivano da Fano. È arrivata Patrizia da Piacenza, brava.
1: Attenzione.
0: Attenzione.
1: Concentrazione. Studio Fiume. The Dance Station. Attenzione.
0: Concentrazione.

0: vola.
1: Dai!
2: Attenzione!
1: Ecco Nellen, la musica che batte su Studio Più. Andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta dove ci scateniamo, ragazzi, dove tutto diventa follia. La nostra mezz'oretta tornerà domani. Intanto oggi abbiamo riniziato con la settimana nuova. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Mi raccomando, state lì perché abbiamo i tre momenti assolutamente imperdibili che vi siete non vi siete persi neanche sabato e domenica perché non c'erano. Li tengo proprio come cul-de-sac per il lunedì mattina, così sono freschi freschi. Quindi partiremo col primo, secondo e poi il terzo. Quindi rimanete lì incollati alla radio, andiamo.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
0: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: grandissimo Zucchero con il mare impetuoso. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Siamo prontissimi con il primo momento e voi andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show
2: su Studio Più.
3: Ad entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
4: Buongiorno, ben trovati. Come state? State bene?
5: Ma sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è? Chi è?
3: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato l'ago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
0: Ma non è un detto.
3: Come
0: l'han detto? Ma non è così.
3: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Che non è... Dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
0: Non è che viene da fuori, forse?
3: Sì, può essere un aliante, sai gli alianti? Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
0: Ma assolutamente no.
3: Ma anche gli alianti non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non.
0: Ma cosa?
3: Che cascano, che esplodono, non. No, vabbè, non. Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non. A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice?
0: Aria
3: compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati, ragazzi. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi di Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
0: Ma chi?
3: Sì!
0: Ma figlio di Rockefeller!
3: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
0: Sembra proprio fesso.
3: Beh, manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e poi sono mangiato pure quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi... Ehi! Ma qua rimbomba!
0: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
3: Ah, ok!
0: Ma hai la porta aperta?
3: Può essere, sì.
0: Allora è quello.
3: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
0: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
3: C'ho caldo.
0: E là no, fa caldo.
3: Andò, fa caldo. Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, adesso se effetto eco non lo sentite. Se effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là, al buio. La gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? C'è sottoterra, che ne so,
0: sottoterra!
3: Famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati comunque, dai, oggi è venerdì, ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai!
1: Andrea Cadavolo Show

0: signori Offenbach, Four on the Floor. Eccoci qui, dopo il primo momento ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, ne abbiamo altri due assolutamente imperdibili, uno meglio dell'altro, quindi scaricate l'app, seguiteci attraverso la nuova app, l'avete vista che bella, che figata, anche il nuovo sito studiopiu.net, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state in linea.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: L'app, oppure ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, allora Ugo continua a dire: io sono educato, sono gentile con tutti. Ed è vero, è vero. Però se sei educato, gentile e la gente continua a parlare male di te, cioè, te ne devi fare una ragione. Cioè, non è che puoi essere gentile, educato, però ti dà fastidio se uno parla male di te. Non ha senso, capisci?
0: Certo.
2: Mi capisci?
0: Ho capito.
2: Ma che hai capito? Che hai capito?
0: Che anche se uno.
2: Non ho capito.
0: Vabbè, non parlo.
2: No, parla.
0: No, è giusto.
2: Cos'hai capito?
0: Che anche se sei gentile.
2: Ma perché ti asciughi il sudore? Perché? Ma cambia faccia, cambia pelle. Non, vai dal chirurgo, fatti mettere la pelle di un tamburo. di qualcuno, insomma. qualcosa che non suda. Hai visto sudare un tamburo? No, non. Vabbè, dimmi.
0: No, hai ragione, perché puoi essere gentile.
2: Ma quando muori sudi, no, basta, è finita.
0: Non c'è più, non ci sono più liquidi.
2: Liquidi, quindi sei secco. E devi morire allora. Se muori sei secco, non sudi più. Pensa, cavolo, dentro la barra, ti immagino dentro la barra, si avvicina la gente e fa: ma non è più sudato. È morto. dimmi.
0: Allora io mi abbasso un po' le cuffie, spero non sia io, Andrea. Io me le abbasso.
2: In che senso?
0: No, sento un po' fischiare, allora mi abbasso io un attimo le cuffie.
2: Che bravo, sì. Educato, vedi, educato, gentile. Anch'io sono educato, gentile, ma la gente lo stesso parla male di me. E lo sai qual è la cosa che mi fa più male? Lo sai qual è?
0: Qual è?
2: La caviglia.
0: Ma scusa,
2: cioè, ho preso una botta ieri, ragazzi, non è... mi fa un male incredibile. Cioè, non è... andiamo avanti, che tanto indietro non si può andare. Allora, chi siamo? Assorbente, dillo te, non è... almeno ti presenti, non è... vai, presenti.
0: Ciao, sono Ugo Palmisano.
2: Sì, vabbè, che sei a scuola.
0: Tu mi per...
2: presentati bene, in modo simpatico. Non...
0: Ciao, sono Ugo Palmisano.
2: Che... ancora, buongiorno, sono Ugo Palmisano.
0: Ciao, sono un ragazzo grasso di 100 kg.
2: Oh, è molto meglio.
0: Vengo qua a sudare perché questa è la mia sauna.
2: Bravissimo. Vengo a togliere qualche grammo. Posso dire una cosa a tutti i personal trainer, a tutti quelli che scrivono su Instagram della massa grassa e la massa magra? Ma che è sta massa grassa e sta massa magra? Cioè, non è, nel corpo c'hai la massa magra e anche la massa grassa. Che è sta cosa? Ma è grasso e basta, si magra e si grasso. La massa grassa, ho tolto un po' di massa grassa. Quanto c'è di percentuale? Vanno, sì, ci sono le percentuali, c'è una macchina che ti dice la percentuale che c'hai di massa grassa e massa magra. Ma basta, ci avete rotti i maroni, veramente. Quando ridi, per favore, la puoi tirare dentro la lingua, mi fa impressione.
0: Esco.
2: Ho capito, sembri un pupazzo, sei quelli che ti devono uccidere. Sei un pupazzo che ridono con la lingua di fuori e poi ti coltellano mentre dormi.
0: Ma viene fuori da solo.
2: Infatti, però fa impressione. Sembra la lingua di un porco.
0: Dai.
2: È vero, non è. Ce l'hai, è tipo fisarmonica, tipo. Come le lingue di carnevale. Cosa stavi dicendo? Dimmi.
0: Di tu. Dimmi. Sono un ragazzo grasso di 100 kg, sì. Vengo qui la mattina, faccio compagnia ad Andrea d'Achille.
2: Compagnia.
0: E come la vuoi chiamare?
2: Dai fastidio.
0: Vengo a dare fastidio, okay. Qua la mattina. C'ho due luci che faranno 40 gradi qua dentro, però sì. Vengo apposta perché tendo a dimagrire. Mi vesto sempre di nero perché secondo me sfina, però non cambia assolutamente nulla. Potrei vestirmi anche di giallo, di marrone o di nero, sempre grasso. Quindi vengo qui, spero vi piaccia la mia compagnia, grazie a tutti e godetevi lo spettacolo. Dal grasso è tutto, a voi la linea.
2: Comunque c'è da dire una cosa, che
0: sudato tantissimo.
2: Hai sudato tanto, infatti.
0: Sto sudando.
2: Tu devi mettere, secondo me, intorno alla fronte qua, come dei bicchierini di plastica. Dopo lo facciamo con lo scotch carta, ti metto tutti i bicchieri tutti intorno alla parte sopra. Perché secondo me tu il sudore lo emani proprio da sopra, dalla fronte, dalla parte sopra della calotta della testa, capito? E quindi recuperi tutti i sali minerali, poi te li bevi.
0: Ma che schifo.
2: È roba tua, insomma. Sono tutti i sali minerali che vanno via, certo. È tutta roba buona, E poi a fine puntata te li bevi.
0: Ma che schifo.
2: Oppure hai un gallo di zuccheri, di energia. Prendi uno. Perché no? Non, è roba nostra, insomma.
0: È roba nostra.
2: Andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, io ti ascolto da 20 anni, ma tu uno così, ma non l'hai mai incontrato? Ma uno così come?
0: Ma forse parlano di me?
2: No, può essere. Non, o forse parlano di te, non.
0: Di me ho detto.
2: Ma che ne so? Ah, di me o di te?
0: Ho detto di me! Forse parlano di me!
2: Ah, ok.

0: Allora, cadavolo, c'è un prete che mi ha fatto anni fa una maledizione. Non ho capito,
1: non è possibile.
0: Ma i preti mica fanno maledizioni.
1: Ma no, dai.
0: Beh, se ci pensi sì, eh.
1: Dai.
0: Vi dichiaro marito e moglie, cioè, voglio dire.
1: No,
0: più maledizioni così,
1: ma
0: cioè.
1: Dai.
0: Ma porca miseria, ragazzi. Hai ragione.
1: Ma
0: hai perfettamente ragione.
1: È vero.
0: E vi dichiaro, lo dice proprio con e vi dichiaro marito e moglie. Roba. E nessuno gli dice niente, eh. Tutti zitti, tutti. E adesso puoi baciare la sposa, ti dice pure, e firma qua, cioè, maledizione con firma, cioè una roba brutta, ragazzi.
2: Cavolo,
0: abbasso i preti, ragazzi.
3: Studio più.
0: Aiuto, ragazzi. Poi ti obbligano anche a dire quella frase: io ci sarò fino alla morte, fino a malattia, ti obbligano a dirla, cioè non è che quella frase esce fuori spontaneamente, no, devi leggere questa frase. Ma perché la devo la devi leggere? E ci sono i testimoni pure, maledizione, quello è un rito.
4: Andrea Catavolo Show.

0: David Guetta con Just The Way You Are. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca poco, manca solo l'ultimo momento che andremo a risentire e rivedere subito dopo la pubblicità, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari pronti. Allora andiamo in pubblicità, voi scaricate l'app oppure guardateci dal nuovo sito, appunto, e dalla nuova app, oppure attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi anche che solo l'Andrea Catavolo Show è su Sky, per chi ha Sky canale 809 GoTV Channel, altrimenti 833 sul digitale per tutta Italia. Pubblicità e arriva il terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alex Warren, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare la terza parte, quella che magari non vi siete persa venerdì e non avete risentito neanche sabato e domenica in replica. Siamo pronti ragazzi, avete scaricato l'app, siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Ma può essere che il suo balbettino, la sua balbuzia derivi magari da qualche veleno, che ne so, magari tua mamma ha disinfestato qualche cosa, magari c'erano le zanzare da qualche parte, che fai, ti asciughi con la fazzoletta? No, veramente ragazzi, no, veramente, ma dai, c'ha un panno di carta, cos'è, rotolone regina?
4: No, l'ho preso dal bagno, è carta igienica.
2: Ah, è carta igienica, una mappassa di carta igienica, e si sta asciugando completamente. Io parlo mentre uno si asciuga la fronte con sta mappassa di carta igienica, e questo che ce la posso fare ragazzi.
5: Prima stavo raccontando della, perché se che
2: ma tu, non lo voglio sapere, io non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.
5: La storia di Hollywood
2: non lo voglio sapere.
5: Vabbè, magari volevi sapere,
2: dimmi veloce però dai. No,
5: del fatto è che spesso è, diciamo così, che un po' tutto è possibile.
2: Tutto è possibile.
5: L'ho letto, non mi ricordo dove è caduto, se nel Regno Unito oppure in America. Non lo so.
4: Andrea, gli apro la finestra, metto la capa.
2: Ma l'hai capita? Apri la finestra e mettigli la testa di fuori, capito? Ma l'hanno già fatto, l'hanno imbassato. La mamma sicuramente non è.
5: Comunque, praticamente c'è stato questo indiano. Un indiano.
2: Parli di Trump?
4: No. Trump.
5: Un indiano.
2: Pensa se dovesse scoprire Trump, che è le sue, come si dice, origini, l'albero.
4: Origini. Origini.
2: Ma io non volevo dire le origini.
4: Scusa, le sue.
2: Le sue origini sono poca roba. Albero.
4: L'albero di che?
2: L'albero di Cheofe.
4: Cos'è?
2: Genealogico.
4: Hai mischiato due.
2: Vai in palestra. Vai in palestra. Vai a prendere le meredine dalla macchinetta. Vai, capito? Vai, dai, prendi due. Ammazzati. Dimmi.
5: Comunque ci sono.
2: Per favore, dai, che stiamo dicendo una cosa seria, vai.
5: Sì, è stato questo,
2: dai,
5: questo
2: indiano Apache.
5: Questo indiano, indiano dell'India.
2: Dell'India. Okay. Quindi fioraio, sì. Quindi
5: e praticamente questo qua
2: c'è questa cosa che incombe negli italiani quando vanno all'estero. Noi diciamo pizza e mandolino, no? Com'è? Pizza, mafia e mandolino. Mentre gli indiani sono rose, accendini e cos'è che e cose colorate, quelle quei cosi che vanno in aria, che vanno in aria, che si illuminano e poi li ricadono. Ehi, sei presente?
4: Le luci, pensando... Andrea, le lucette, i cosi con le luci.
2: Ma sanno l'elastichino che tu lo lanci in aria e...
4: Sì, lo yo-yo, quello aereo.
2: Sì, quello serve per distrarti. Tu lo lanci, loro lo lanciano, tu guardi in aria e loro ti guardano il culo della donna.
4: Dai! Vabbè,
2: è la verità. Dimmi.
5: E niente, praticamente questo indiano...
2: Allora, chi parla è un ragazzo sano, ragazzi. Non è, ha avuto dei problemi da piccolo, le convulsioni, per quello che è un po' stranito, però insomma è una brava persona, cioè è bravo. Io ho parlato bene di te, Frenza, ieri.
5: Ok,
2: sì, il dottore ha detto che non è grave. Dimmi.
5: Ti ho detto che questo indiano qua si trovava su un pullman, stava prendendo questo bus.
2: Scusa, ma il racconto non ho capito, questo indiano, dove è uscito fuori?
5: Perché sai, prima che ti ho detto del fatto del provino di Hollywood, ma no, dove
2: che
5: andare?
2: Tu dovevi fare un provino a Hollywood, no?
5: Sì.
2: Ma veramente?
5: No, però è per dire,
2: ma
5: sai,
2: per i film orrendi, sai, Hollywood c'è i film premiati e quelli più brutti del mondo. Sì. Lui fa il film, è una comparsa, pensa, ma anche attore principale del film più brutto del mondo. Dimmi.
5: E quindi ti stavo dicendo del fatto che comunque a volte tutto è possibile.
2: Sì.
5: E niente, questo indiano qua si
2: ragazzi trova... si fa annoiate, lo so, spruzzatevi qualcosa in faccia, non so, il DDT no. Però un po' di acqua e bicarbonato, insomma, cose così, l'aceto.
5: Questo qui era
2: negli
5: su
2: occhi,
5: bus,
2: no, mi raccomando.
5: Era su un bus, l'hanno fotografato.
2: L'indiano era sull'autobus. Dove? In America?
5: Ma non mi ricordo, era sì, in America, in Inghilterra, tutto qua. Non mi ricordo, mica. Non è che ero lì presente, cioè io di persona.
2: È un sogno, che cos'è sta cosa?
5: No, è un fatto accaduto veramente.
2: Ah, ok.
5: È un fatto accaduto veramente.
2: Ma dove l'hai vista sta cosa?
5: L'ho letta.
2: Ah, l'hai letta?
5: L'ho vista e letta. Vista perché c'era l'articolo, letta perché c'erano le parole che descrivevano l'accaduto.
2: Mamma mia. Come fai a non picchiarlo, come dice una del genere? Come fai a non picchiarlo?
5: Scusami. E questo qua praticamente si trovava su un bus.
2: Sì, questo indiano.
5: Si stava spostando.
2: Sì.
5: Allorché uno gli ha fatto, una persona gli hanno fatto una fotografia.
2: Chi?
5: Qualcuno,
2: sì.
5: Non so se è una ragazza, se un ragazzo. Gli ha fatto una foto e praticamente l'ha messa sul web. questo qua è diventato virale, è diventato
2: famoso.
5: Sì, famoso, ma proprio sì, per un discorso proprio, cioè, a livello anche di bellezza.
2: Ah, l'indiano, no? l'indiano.
5: Quindi è diventato nel giro di poche ore virale la cosa.
2: Sì.
5: A tal punto che la ditta per cui che lui lavorava, questa ditta di autotrasporti, ha deciso di licenziarlo perché era troppo. Si parlava troppo di lui.
2: Ok, no? Ok.
5: Cosa è successo? È successo che nel giro di poco.
2: Perché lui consegnava, faceva le consegne lui, no?
5: Eh sì.
2: E poi chiaramente tutte le donne fuori a aspettare sti pacchi, insomma, non era cosa. Insomma, non è, le vie si riempivano di donne che urlavano: sì, aspetto il pacco.
5: E praticamente nel giro di poco ha iniziato, ha avuto tantissimi follower sui social.
2: Sì,
5: a tal punto che un'agenzia di moda l'ha chiamato.
2: Mamma che noia, ragazzi, però.
5: No, praticamente da lì è iniziata la sua carriera da fotomodello.
2: Da fotomodello.
5: Eh sì.
2: E quindi?
5: E quindi per dire che a volte, cioè nel senso che certe cose possono accadere anche così un po' per caso.
2: È per quello che sali sugli autobus te, allora. Tu sali sugli autobus. Sale, purtroppo non riesce a salire, perché trova sempre le porte che gli si chiudono proprio in faccia, così. È per quello che c'ha la faccia stretta. C'ha la faccia stretta perché ogni volta che tenta di entrare, pam, le porte si chiudono. E dai oggi e dai domani c'ha la faccia che è piatta, praticamente. È piatta. 26 puntate solo per l'indiano. È vero, tu potresti veramente fare un programma e lanciarlo su Netflix, un programma tutto tuo di racconti, ogni volta un racconto diverso, una serie praticamente di 180 puntate dove praticamente racconti una cosa di indiano, una cosa, tutte cose sconnesse tra loro, cioè, che non è che devono avere un senso logico. Da tavolo, io ti amo, ma come fai a sopportare Achille? Allora, a parte di tutto, ragazzi, io lo dico, però io lo prendo in giro come prendo in giro il ciccione, però ragazzi, per me sono bravi perché sono così, sono prendibili, come si può dire, non ha... Andrea, buongiorno, stai perdendo colpi, non ti sei neanche accorto che la nuova canzone di Jovanotti parla di Ugo. Non lo sapevo, non
0: è un buon vento, io l'ho sentita ma non so che attinenza ci può essere.
2: Infatti non vabbè, andiamo avanti, vabbè, fotomontaggio,
5: stavo riflettendo io.
2: Ah, ok, no, pensavo perché lui riflette così.
0: Aspetta,
2: tipo Mappagone, allora ci hanno mandato una notizia: a 23 anni beve 36 pinte di birra in 60 minuti. Porca miseria,
0: ammazza.
2: Entrò nel Guinness del Record Wars, entrò nel limbo del record Guinness.
0: Lo vuoi dire bene? Non allora, lo dire.
2: Allora, no, perché non capisco se è entrato nel Guinness Record Wars oppure è entrato nel libro del Guinness, della birra Guinness, capito? può essere. Rileggo, magari decidete voi, che fa, mi strizzi l'occhio, io parlo, quello mi fa l'occhiolino, cioè, non, vuoi una birra, non la offro, non ti preoccupare, basta che non ti fai avanti, insomma. A 23 anni beve 36 pinte di birra. Ma perché ridi? Perché ridi, ti asciughi la faccia? Ma non è possibile, ma io non posso trasmettere uno che continua a asciugarsi la faccia. Ma vieni con l'accappatoio domani, ti prego. Allora, a 23 anni, se ne ha 24, beve 36 pinte di birra in 60 minuti e entrò nel libro dei record Guinness. Che vuol dire?
0: Ah, forse hai ragione, Andrea, la birra e la Guinness. Adesso ha bevuto 36 birre ed è entrato nel libro dei record della Guinness.
2: Ah, della Guinness.
0: La Guinness avrà un suo libro e hanno scritto: questo si è bevuto 36 birre in 60 minuti.
2: Si sono fatti un libro loro.
0: Può essere.
2: La potremmo fare anche noi.
0: Sì.
2: Beh, perché no? Tu entreresti in tutti i Guinness dell'ignoranza, proprio tutti proprio dell'incapacità. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue sarebbe stato. Perché mi guardi così?
5: Che servo?
2: Ma non mi devi sorridere!
5: Il curiosità.
2: Ma che ci stai provando? Scusa. Mi fa l'occhiolino, mi sorride, non ho capito. Ti emoziona la birra, ti eccita, non so, la schiuma.
5: No, ascolto il curiosità.
2: A 23 anni bevi ancora 36. 37, facevo 37, è passato morto. Un minuto. No. 36 pinte di birra in 60 minuti e entrò nel libro dei record Guinness. È inquietante lui che mi guarda così. Aspetta, che metto così. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue sarebbe stato dell'1,08%. Oggi Guinness si rifiuta di accettare qualsiasi risultato simile e il suo record rimarrà imbattuto per sempre. Che vuol dire?
4: Praticamente non invitano a ridursi in quella maniera perché 1,8 Andrea è morte praticamente.
2: Ah, veramente?
4: Come, oltre il come etilico.
2: Ah, perché una volta si poteva, ti ricordi, no? Ti dicevano addirittura fuma, sei in gravidanza, fuma che ti passa lo stress.
4: Certo.
2: Bevi la birra che fa bene. E invece poi si sono resi conto che insomma l'alcol e il fumo con moderazione, tutto con moderazione. Quindi la Guinness ha detto no, basta, non accettiamo più altri... Perché voglio dire, 36 non sono tantissime, voglio dire, no?
4: Come no?
2: Ah, sono tante.
4: A 36 birre.
2: Vabbè, ma in 60 minuti.
4: In un'ora?
2: In un'ora.
4: Ma tu sei matto.
2: Ma sei mai stato in Germania tu?
4: No.
2: Ah, ok, allora. Io mi ricordo che ero fidanzato con una tedesca, era una bellissima ragazza, top model e via dicendo, così ero giovane anch'io, insomma, bello non come Achille, insomma, no? Ero bello veramente. E sono stato con questa tedesca, top model proprio, non una topa, una topina model, una topa modella, con la coda anche.
4: Che coda!
2: Allora, sono stato fidanzato con questa qua. A un certo punto, un anno fa, andiamo in Germania dai miei genitori. I suoi genitori tedeschi, mai stati in Italia, non hanno mai viaggiato, non avevano mai viaggiato, quindi sapevano solo il tedesco e basta. Tra l'altro il tedesco del paese, quindi il dialetto. Allora lei decise di andare, vado a farmi i capelli, ti lascio qua con mio padre e tra poco torno. Il tra poco era dopo due ore e mezza, sai che le donne quando vanno dal parrucchiere, capirai, sembra che gli smonta la testa, parrucchiere deve smontare la testa e creare un capello alla volta, piano piano. Vabbè, comunque torna dopo due ore e mezza, tre, io ero ubriaco praticamente, ero sdraiato per terra, di leone, perché il padre, non parlando italiano e io non parlavo il tedesco, soprattutto il dialetto tedesco, ogni 20 secondi apriva una birra e l'unica cosa che io riuscivo a dire è prosit. Da altre parole non è. Abbiamo tentato un dialogo tipo che alla fine era l'approvazione della birra, cioè del senso com'è good. Lui mi guarda, su good mi guardava storto, allora io prosit. Quindi mi sarò fatto in due ore 180 birre. Sono arrivato io che non bevo, quando è arrivata mi ha trovato a pelle di leone, come si dice, di ghepardo, che poi non c'è mai il ghepardo per terra, c'è sempre la mucca, non ho mai capito perché si dice a pelle di ghepardo, a pelle di mucca bisognerebbe dire. Ero ammuccato davanti al camino così, il padre col piede sulla mia testa. E niente, abbiamo fatto la foto di rito di Natale.
4: Ma che foto era?
2: Vabbè, sono uscito male. A macchie sono uscito. Vabbè, comunque niente, poi quella sera mi ricordo che tutte le zanzare che mi hanno punto sono ancora ricoverate al policlinico e partecipano agli incontri di alcolisti anonimi. Tu le vedi sedute, belle composte, che raccontano la loro storia. Purtroppo un giorno ho pizzicato uno ubriaco marcio, andrei a tavolo e sono così, ancora così. Cioè, no, è vero comunque che le zanzare, io mi ricordo che la zanzara mi ha punto, è andata via storta.
4: Certo.
2: E io dico così impari.
4: La
2: zanzara, così, oh, seguitemi per altri racconti sulla mia pagina YouTube. La zanzara sì, la zanzara no.
4: Che pagina è?
2: Una pagina, una...
3: Studio più
1: Andrea Catà.

0: Milano, sono i Rockets con Galattica. Ci siamo, ragazzi, andiamo di meteo e poi si decolla. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Caldo davvero intenso per la giornata di lunedì al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori massimi anche fino ai 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte, infatti le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Tempo stabile ed assolato al sud e sulle due isole maggiori, anche al centro Italia non mancheranno delle schiarite con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Tempo assolato anche al nord, con però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Cavolo Show su Studio Più.
1: E infatti io ho un mal di schiena pazzesco. Vabbè, siamo lamentosi, è la verità. C'ho un mal di schiena. Sono ingricchiato. Buongiorno, ben svogliato. Trovato. Ieri ho visto un bellissimo film. Salvate il soldato Brian Salvatore.
2: Ma chi è?
1: Bellissimo.
2: Ma che film è?
1: L'ho preso su Temu.
2: Ma non è così.
1: Bellissimo, veramente. Ho pianto anche. Quando la mamma dice Salvatore, si torna da casa, Salvatore. Bellissimo. Poi c'è Saldavinci che esce fuori e fa era il fidanzato suo. Vabbè, è una storia bellissima. Non puoi capire. Buongiorno, è lunedì ragazzi, 22 giugno, ci siamo arrivati a 22 giugno, 23 non si sa, però so.

0: Vabbè, la canzone è molto bella, però io, insomma, per tutte le persone si sono appena svegliate da poco, un quarto d'ora, mezz'ora, insomma, è, cioè, è abbastanza ritmata, capito? Abbastanza ritmata. Allora, come fa caldo, ragazzi? Non chiedete, puoi rimettere il meteo, uno ha scritto, puoi rimettere il meteo, non l'ha sentito, tu l'hai sentito?
1: Sì, l'ho sentito, ci sarà un po' di pioggia di calore verso sera, verso pomeriggio sera, per il resto caldo, caldo.
0: Caldo, ragazzi, è allarme siccità, ragazzi, e su questo non ci piove. Vabbè, andiamo avanti, non ci fermiamo in cose che non ci appartengono. Da oggi si accorciano le giornate, si va contro l'inverno. Ma in che senso?
1: No, non ha tutti i torti, diciamo che
0: ma come non ha torti? Ha tortissimo.
1: No,
0: ma l'estate deve ancora partire, deve.
1: No, è partita ieri.
0: Ah, ieri è partita l'estate, anche... è finita oggi?
1: No.
0: No.
1: Il giorno più lungo il giorno più lungo dell'anno.
0: Ma parla vicino al microfono, non si sente?
1: Il giorno più lungo dell'anno.
0: Ma perché parli così lontano dal microfono? Non ci arrivi?
1: Ma ho sempre parlato.
0: E la pancia?
1: Effettivamente.
0: È per quello che non si sente. Tira su sto microfono, tiralo su sto microfono. È troppo lontano. Oh, parla adesso.
1: Eccoci.
0: E adesso si sente meglio.
1: Allora, dicevo, Andrea, che ieri era il primo giorno d'estate.
0: No, sono solo 22 anni che lavoro in radio.
1: Ma l'ho sempre tenuto basso.
0: Infatti sentiva male.
1: Avevo meno pancia, forse. Avevo meno pancia.
0: Avevi meno pancia, sì, può essere. Perché con la scrivania non ci arriva, signora, capito?
1: È vero.
0: Salvate il soldato Franco Salvatore.
1: Ma non era questo, era un altro.
0: Brian Salvatore, era Brian Salvatore. Grande, bellissimo. Oh, sto ancora piangendo. Dimmi.
1: Ieri era il primo giorno.
0: È inutile che vi circondate di amici che hanno la piscina. Basta uno solo che ve la faccia usare, ragazzi. Cioè, c'ho gli amici che hanno la piscina. Ne basta uno che te la faccia usare, però no. È un po' come tutti gli amici che hanno le mogli. Non è importante.
1: Ma cosa?
0: Basta che ce ne sia uno.
1: Ma dai!
0: Andiamo avanti. Dai. Scioccato di testa.
1: Ma chi è?
0: E tu, chi? Io.
1: Io.
0: Dai.
1: Dicevamo ieri.
0: Oh, stamattina, tra l'altro. Stavi dicendo qualcosa di interessante.
1: No, si sono accorciato le giornate.
0: Basta. Sì, pesante, veramente. Queste informazioni, veramente. E le giornate sono corte, quelle corte. Basta. Sì, veramente pisante, come si dice. Tra l'altro stamattina mentre uscivo ho fatto cascare una piantina, una pianta grassa in casa. Mi sono dato due sculacciate sul sedere per far capire al mio cane che la legge è uguale per tutti.
1: Ma cosa?
0: Sennò mi guardava per dire: ah, hai fatto cascare la piantina. E allora mi sono dovuto dare due botte sul culo, ma forte, due sculacciate. Pom pom. E lui cai. È andato via, vuoi dire, ammazza, cioè, che botte che ha preso quello che ha fatto cascare la piantina. Va bene. Ragazzi, allora, chi siamo? Lo sapete, quello è coso lì.
1: È coso chi?
0: Gio Ridangiano. C'era Gio Marciano, no?
1: No, era coso, Rocky Marciano.
0: Vabbè, Rocky Marciano, Gio Marciano.
1: Ma
0: insomma.
1: Che Gio Marciano? Ma,
0: ci sarà stata altre persone con Marciano come cognome, non è che c'era solo Gio Marciano. Dai, allora, andiamo avanti.
1: È normale.
0: E allora, cioè, esiste un Franco Marciano?
1: Potrebbe.
0: C'è, non è che non c'è. Anche Gianna Marciano. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mamma, non sa niente, ragazzi.
1: Io.
0: Buongiorno, squilibrati. Siete grandi. Ciao, Pierino da Bergamo. Pierino, chi è Pierino? Pierino, quello dei film.
1: Alvaro.
0: Che è morto, no?
1: È morto.
0: Ah, grandissimo attore, insomma. Poi è finito male.
1: Sì, insomma, non gli hanno dato quello che meritava, poraccio.
0: Che cosa meritava? Cioè, non...
1: Beh, meritava di più, ha lavorato anche con Fellini lui, eh.
0: Ma che c'entra?
1: Però
0: non
1: è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino.
0: È rimasto chiuso nel personaggio, queste le frasi che si usano. È rimasto chiuso nel personaggio di Pierino. Chi te stravi? No, poi l'abitudine di sentire le frasi e tu le ripeti, anche se non sei d'accordo, ma la ripeti. Che suona bene, capito? Non è... Come vedete, tutti gli uomini che si lamentano al bar della moglie, una rompipalle. Tu sei, anche se la tua non è una rompipalle, lo dici lo stesso.
1: Sì,
0: perché la frase suona bene. Uno dice: oh, mia moglie stamattina mi ha rotto proprio i maroni, cioè proprio di brutto. Quello che c'ha la moglie che non rompe i maroni, deve dire la stessa cosa. Non può dire no, la mia è bravissima. Non lo può dire, suona male. Senti, la mia è bravissima. Allora cosa gli dice? Capirai, sapessi la mia. Bellissimo. Non... E vai in ufficio bello contento, vai a lavorare certo. contento. Insomma, sei... certo. fai parte della comune, no? La comunità dei lamentosi. Va bene, allora siamo anche irritanti. Ve lo ricordiamo che siamo anche irritanti. Come? Ah, con gli scherzi da fare. Se volete fare qualche scherzo a qualcuno, noi siamo qua apposta. Non... Poi dopo ci sposta.
1: Mamma mia,
0: niente, praticamente. Praticamente niente, praticamente. No, volevo chiedere il numero di telefono a un ragazzo che ho conosciuto sabato sera, un ragazzo insomma della certa età, che era in giro con Claudio. Ci siamo incontrati in un locale, però non mi ricordo come si chiama. E quindi però mi ascolta. Ragazzo mio, dammi il tuo numero che ho bisogno di te. No, gli devo chiedere una consulenza finanziaria.
1: Ah.
0: No, no. Allora, se volete scriverci al numero che già sapete, è semplice. Notizie simpatiche da commentare, polemiche ancora meglio, polemiche. Però no, tutta roba pulita, sennò poi dopo già ce ne abbiamo uno di sporco.
1: Ma tua sorella,
0: ma, solo perché ho indicato te.
1: Beh, scusa,
0: ma indicavo la tua ombra dietro.
1: Certo,
0: è sporchissima, veramente. Sì. Tu sei pulito, ma la ombra, la ombra.
1: La ombra
0: è sporca. una bella figura, nuova app. Buongiorno, non funziona?
1: Ma come non funziona, ragazzi, dai.
0: Allora, se ci avete internet scartolato, siete rimasti, come dice Ugo, nel personaggio di internet finto. È chiaro che è il vostro iter che non funziona, non è che la nostra app non funziona. Cioè, è come quello che non c'ha l'antenna posizionata bene, dice: ah, sto televisore non funziona. Non è che non funziona il televisore, è l'antenna che è piazzata male.
1: Cioè,
0: vai sull'antenna, e vai su e gli operi questo fai, e ti sei operata la gamba. Quindi se cadi, sì. Vabbè, comunque 338 14 11, se volete mandarci notizie da commentare e anche scherzi da fare alle donne, preferiamo che sono più pulite di voi, molto più pulite. Mamma, e anche di voi chiaramente. Non... Buongiorno figuracce, buongiorno, buongiorno.
1: Figuracce.
0: E figuracce quelle che faremo noi fino alle 9, ragazzi. Qualcuno ha anche il coraggio di chiedere la scimmia dov'è? La scimmia è sempre in ritardo, ragazzi. Allora, la canzone è bella, però è talmente bella che ne facciamo sentire un pezzettino solo, guarda. Troppo bella, poi uno si emoziona. No, l'altro pezzo lo facciamo sentire tra un quarto d'ora, ok? Così rimangono con la curiosità.
2: Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: schiantato un dito del piede. Sì. Quello che canta. Ma è una donna innanzitutto.
1: Ma è Annalisa. È Annalisa. È Annalisa.
0: Non sento, non.
1: Ma chi te vive?
0: Non sento, come mai?
1: Che cazzo?
0: Hai detto una parolaccia?
1: No, ho detto che cavolo.
0: E che stai facendo adesso?
1: Ho provato ad alzarlo ancora.
0: Ma no,
1: un po'.
0: Ti stavo coglionando.
1: E allora però
0: ma si coglionabile proprio. Mamma è messo male, ragazzi. È messo male. Sono proprio puntini questi andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, non ci esortate. Non ci esortate, non ci spingete verso la politica, perché noi non vogliamo scendere in questi compromessi, anche perché non siamo all'altezza, cioè non, lì c'è roba intelligente, insomma.
1: Certo,
0: noi non siamo così intelligenti,
1: certo.
0: Noi possiamo fare dei ragionamenti da bar al massimo. L'unica cosa, vabbè, la canzone è molto bella, hai fatto bene a toglierla. Vabbè, la canzone è brava, lei è anche brava, anche bella, insomma. Annalisa adesso non ce l'ho presente di faccia, però
1: no, è bellissima.
0: Non c'è bisogno di cambiare tono, cioè,
1: no, è
0: lo sanno che ti seguessi da solo in bagno. Cioè, mamma, che brutta roba, ragazzi. Allora, buongiorno, Catavolo. Io penso che tu sei un genio, perché fai delle battute sotto sotto che io le capisco, ma non so se tutti riescono a capire. In che senso?
1: Che
0: forse
1: volte
0: la moglie non le capisce.
1: Ma
0: non...
1: chi?
0: Andiamo
1: ma
0: avanti. Tu non mi devi rispondere a ogni domanda. Cioè, ogni domanda che faccio le faccio a me stesso.
1: No,
0: che le faccio agli ascoltatori, non è che le faccio a te.
1: No.
0: Anche perché tu sei più ignorante di me. Che vuoi fare? Vuoi rispondere? E risponde lui. Mamma. Andrea, fai uno scherzo ad Achille. Quando lui si mette le cuffie, il microfono non si sente. Niente. Ah, uno scherzone. Va bene, dopo glielo facciamo. Allora, devo dire una cosa, ragazzi. Prima di fluire.
1: Fluire cosa?
0: Di morire, devo dire una cosa. Allora, sono due le cose che devo dire. Allora, in tanti mi state scrivendo che il Viva Dominicus è andato a fuoco. Il Viva Dominicus Beach a Santo Domingo, un posto bellissimo dove io ci ho passato, diciamo, degli anni per lavoro. Ci ho lavorato un qualche anno, insomma. È un posto bellissimo che mi piange veramente il cuore, perché, insomma, quando poi lavori in un posto che viene distrutto, insomma, in questo caso dal fuoco, ti dispiace tantissimo. Mi dispiace anche per tutta la donna, insomma, che è venuta a mancare. E per tutte le persone, amici che ci lavorano ancora, tra cui Patrizia, che insomma si è data un grande affare, poveraccia, e insomma sono stati dei giorni veramente tosti. E questa è la parte, diciamo, un po' più come si dice, vabbè, insomma, avete capito, la parte più triste di quello che volevo dire. La seconda parte, la ancora più triste, è che mi è arrivato un invito a un matrimonio per il 12 di agosto. Allora, adesso io vi voglio bene, perché, cioè, però ci saranno 50-52 gradi. Adesso io non capisco una cosa: il matrimonio è tuo. Tu devi soffrire. Io che c'entro? No, io che c'entro? Ma perché devo soffrire anch'io? Cioè, non è... Ti vuoi sposare il 12 di agosto con 50 gradi all'ombra? Vuoi soffrire? Soffri due volte. Uno perché ti stai sposando, e due perché fa un caldo incredibile. Ma perché vi sposate ad agosto? C'è una roba. Ma perché d'inverno la gente non si può sposare? Ma perché anche la pioggia porta bene, porta fresco. Uno si mette anche volentieri la cravatta. Dici, ma mi metto anche due cravatte, guarda, no? Cappotto e doppio cappotto. Invece no, vai lì, devi andare anche elegante. Il 12 di agosto, tutti in ferie, ci sei solo tu in strada, un cretino vestito come un pinguino che sudi in casa già con le mutande. Solo con le mutande. Ti sei messo le mutande e già sudi dopo la doccia. Dici, ma adesso mi devo mettere tutta quella roba. No, non ce l'ho. Il matrimonio è tuo, tu devi soffrire. Io non c'entro niente, non c'è. Vabbè, comunque era uno sfogo personale. Non riesco a dire neanche sposatevi. Sposatevi il 13 agosto più i soldi. Ah, è vero, il 13 agosto più i soldi. Che vuol dire il 13 agosto più,
1: no,
0: i soldi?
1: 12 agosto più devi dare i soldi, Andrea.
0: È scritto 13 agosto più i soldi.
1: Ha sbagliato data.
0: Può darsi che lui si sposa il 13 agosto.
1: Ah, beh.
0: No. Io mi sono sposata il 22 dicembre. Oh, brava. A Cortina, pensa.
1: A Cortina.
0: Per dire. Non
1: è vero. Allora,
0: ma non è vero, però, insomma,
1: scusa.
0: Ma infatti, ma perché non vi sposate in montagna? Allora, d'estate in montagna va benissimo. Mi sposo il 12 agosto, che ne so, a St. Moritz. Fa pure figo. Cioè, se no, dove ti sposi? A Canusa.
1: A Canusa.
0: Il 12 di agosto. Devi prendere anche l'aereo per andare lì. Mamma, ragazzi. Ci sono anche quelli che si sposano lontano. Dice, oh, ci tengo veramente che vieni. Veramente ci tieni. E cos'è che ci unisce così tanto? Cos'è? L'amicizia su Facebook. Ah, e ti cancello subito allora. Così non siamo più amici, non siamo. Ma vada via il
2: Andrea, a tavolo. Show. Su Studio Più.

0: perché ridi? Perché stai ridendo?
1: Perché leggere il tuo labiale non apprezzo. Dai, wow, che mangumino.
0: Eh no, perché quando arriva qua piano piano sembra che è in ferie, capito? Svegliati.
2: Avevo detto dopo
0: cuffie. Mamma, mamma, rimbambito, ragazzi. Ma sai perché mi piace che lui viene in ritardo? Così lo posso insultare. La tutta la mia frustrazione la devo buttare addosso a qualcuno. La butto addosso a lui. Ignorante, incapace, mamma, lento come una lumaca, veramente. Una cosa.
2: Scusami,
0: ma stai zitto. Che bello, stai zitto, ignorante, bellissimo. Tutti dovrebbero avere un Achille o un Ugo come amici, perché vi potete sfogare. Vostra moglie o vostro marito vi fa innervosire. Tu chiami il tuo amico Ugo e sei veramente uno. Ma com'è possibile? Dai, è bellissimo. Sei contento adesso con le cuffie? Sei contento?
2: Sì, sono contento.
1: Girano il microfono però, fratello.
2: Sei vero? Scusami.
0: Allora, guarda me. Ma che sta facendo?
1: Dai.
2: È così? Ah, ok, sì, dicevo. Mi sembrava... Cioè, nel senso, non era direzionato verso la bocca, capito? Questa cosa qua non è stato efficace.
0: Strano nel tuo caso. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, Catavolo. Saluto da Cocco, dalla Germania. In che senso? Saluto da Cocco, dalla Germania. Che vuol dire da Cocco?
1: Da Cocco, non lo conosci? È famosissimo. Abita nel secchio.
0: Ed è a pezzi, vero?
1: È a pezzi.
0: Bella, pom pom pom, bravo. Ma tu sudi tutto o solo la testa? Cioè...
1: No, non sudo, c'è l'aria.
0: Comunque, perché hai la testa bagnata? Io pensavo, cioè, che il corpo fosse asciutto, solo la testa bagnata, capito? Invece no, tutto il corpo suda. Quindi è una terza ascella la tua testa. Ho capito. Aspetta che mi stanno chiamando, sicuramente un tuo fan. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Diabolic.
0: Ciao Diabolic, come stai?
3: Informissima, grazie Andre. Senti, io volevo parlare con Achille. Ciao Achille, ciao fratello.
2: Ciao bello.
3: Senti, ti ho trovato un lavoro se ti interessa. Ti posso far fare il manichino nel crash test.
0: Interessante, magari si aggiusta,
3: oppure se esce indenne magari la sagoma al poligono, scegli tu.
2: Ma allora, a me il manichino piace.
0: Ci sta pensando.
1: Neanche capito.
0: Dopo ti do il numero così vi chiamate, va bene?
2: Va bene, ok.
0: Ciao fratello.
3: Ciao. Okay, Andrea, l'ultima cosa e poi chiudo, vado a lavorare anch'io.
0: Bravo.
3: Ricordati che se una donna ti dice asino e sei vestito è un'offesa, ma se sei nudo è un complimento.
0: Questo è vero. Grande, questo è vero. È bella sta. Non l'ha capita, ma non fa niente. A te non ti chiameranno mai asino da nudo. Solo da vestito. Pensa, da vestito dico, ma sei un asino. Poi si spoglia. Più lumachino, più. Da nudo sembri più una lumaca. Attenzione, storia triste di suore felici. Le suore. La storia triste di suore felici.
1: C'è qualcosa che stride.
0: No, invece va benissimo, non batte ciglio. Le suore in fuga dal convento dicono addio ai voti. Per noi è un finale felice. Lo vedi? Una storia triste per la chiesa, ma felice per le suore. Perché c'è la fuga dei cervelli in Italia. Si dice, no, tranquillo, tu non c'è bisogno che. Perché non ti vogliono da nessuna parte, neanche dove c'è la guerra ti vogliono. Vabbè, comunque, c'è la fuga dei cervelli, quindi i cervelli, le persone intelligenti, quelle che se ne vanno dall'Italia, dico che c'è sta cosa, sto fuggi di cervelli, no? E sono fuggite anche le suore, sono scappate, hanno abbandonato i voti e, per la felicità, andiamo avanti, insomma, non è... Dicono, per noi è un finale felice. Ora ci dedicheremo. Scusate, ora ci dedicheremo al sociale. Vedi, perché prima si facevano i casi loro, e invece adesso no, sto scherzando. Perché prima non si adoperavano per il sociale. Sì, non capisco questa differenza. Perché prima non prendevano soldi, forse. Certo, adesso sì. Perché no, comunque, a parte gli scherzi, uno può fare quello che vuole. Ci sono i ripensamenti, voglio dire, no, se no. Voglio dire, cioè, non che facciamo? Prendiamo una strada e non possiamo più tornare indietro. ma viva la libertà! La libertà è proprio quel fatto che tu puoi dire a tua moglie: oh, io non ce la faccio più! Che hai detto? Oh, no, con sto caldo, veramente! Non... cioè, fa un caldo, ragazzi! Che... ah, fa caldo! Fa caldissimo, amore mio, vita mia, bella metà della mia vita, con te, tutta la vita, no, metà, tutta la vita vorrei passare con te, tutta la dopo vita.
1: La dopo vita.
0: Ma che stai dicendo? Dopo, quando sono morto, io ti farò cercare, quando... veramente, andiamo avanti. Vabbè, comunque, queste suore, Vittorio Veneto, non so, sono di Vittorio Veneto.
1: Ma non lo so.
2: Sarà la zona, sarà il paese dove
0: nascono le suore. C'è un paese proprio. Vabbè, come i puffi, dove che nascono?
1: Nei funghi.
0: Le suore si vede che nascono a Vittorio Veneto. Le fanno lì, le generano lì. Ma io, una cosa che devo dire sulle suore, veramente, c'è cioè una cosa che abbiamo parlato prima del matrimonio, che la gente ha il coraggio di invitarti. Invito, quello non è un invito, quello è un. Vabbè, andiamo avanti. Non mi stai invitando al matrimonio il 12 di agosto. Tu non mi stai invitando, tu mi stai obbligando, che è diverso. Vabbè, è un obbligo. Quindi scrivi bene le cose, le frasi. Non ti invito, no, ti obbligo a sudare e a soffrire e a darmi i soldi perché siamo amici. Ma va, andiamo avanti. No, ma io ci vado volentieri, ci mancherebbe. Mi presento in costume. Mi presento in costume, chi se ne frega. Mi presento in costume con la cuffietta anche.
1: Con la cuffietta.
0: Ci sarà una piscina da qualche parte, mi butto ogni tanto. Pensa veramente, se ti presenti a un matrimonio, tutti che soffrono per il caldo, tu ti presenti con, che ne so, con i braccioli, con la ciambellina, per fare un po' lo scemo. C'è sempre una piscina da qualche parte, una pozza, una fontana, qualcosa. Una casa da giardino, no? Ogni tanto ti bagni, gli altri ti dicono: Madonna, che coraggio che ha avuto quello. Io sto soffrendo come un cane, guarda quello che è bello, si è liberato, quello è infradito, è il costume, fighissimo, no? Bello. Ma tu mi capisci quando parlo? Ok, andiamo avanti. Comunque, queste suore in fuga dalla chiesa, praticamente hanno detto addio ai voti, e per noi è un finale felice, nel senso che adesso si dedicheranno al sociale. E madre Aline, madre Aline, madre Aline, madre Aline, madre Aline.

0: Gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone Allegra è offerta da Peroni Ortopedica Vigasio.
1: Perché?
0: Allora, possiamo prendere dei soldi senza che Claudio sappia niente, facendo delle mini marchette. Cioè, ogni canzone, diciamo, magari un negozio che, capito, che ci dà un po' di soldi. Insomma, non è male. Con, vabbè, subaffittiamo lo spazio. Rolling Stones, Rolling Stones. Stavo scherzando, Claudio. Claudio, si scherza, Claudio. Allora, hai compensato? Ho visto che compensi ogni tanto, ma devi andare sott'acqua.
1: No, perché mi si chiudono le orecchie, Andrea. Ho una cuffia che si sente meno dell'altra, infatti devo comprare quelle nuove. E allora, in più ho l'orecchio sinistro tappato.
0: Tappato.
1: E allora devo
0: ma compensare. C'è una dieta solo per la faccia, secondo te? No, perché secondo me la gente ti vede dal busto in giù, no? Dal collo in giù. Quindi se tu dimagrisci solo di faccia, la gente pensa che sei normale.

0: Sei normale.
1: Nel senso normale, nel senso sei più magro. Non è che le persone magre sono normali e i ciccioni non sono normali, no. Però se, sembri meno come si dice, in sovrappeso, ecco. Pronto!
2: Ai famoni, mettete il podcast.
1: Che ha detto?
0: Mettete il podcast, ci sono sull'app nuova e sul sito nuovo, ci sono tutti. Non uscite a rompere i maroni.
1: Ah, non rompete i maroni, perché veramente non ci sono i podcast.
0: Ci sono,
1: se non li trovate, perché è colpa del vostro internet. Cambiate internet, insomma. Dai, come è possibile che la gente non riesce a... Non lo so, quello che ho detto ieri. Hanno visto Achille in piazza Spromonte che comprava della cocaina. Addirittura, cioè, no, è impossibile, lui... ragazzi. Lui è contro le droghe, è contro i pali, è contro è contro tutto lui. È contro qualsiasi cosa, vero?
3: Sì, no, vero. Poi ognuno giustamente fa quello che vuole.
1: Ma non devi dire ognuno fa quello che vuole, non si fanno non quelle si cose. Fa. Cioè, non è che ognuno drogatevi, hai detto. Cioè,
3: no,
1: continuate
3: no,
1: a drogare. No.
3: No, sto dicendo questo qua, cioè nel senso che
1: vabbè, ti sei espresso male, dai.
3: Cioè, sto appena dicendo che la vita... Allora,
1: o non si può contraddire, cioè, è incredibile. No. Cioè, non è che dice sì, hai ragione, mi sono espresso male.
3: Sì,
1: no.
3: Cioè, nel senso, fa male, ok? Fa
1: tu
3: male.
1: Devi dire mi sono espresso male.
3: Mi sono espresso male,
1: no,
3: sì,
1: non devo... lo devi dire così, lo devi dire anche con fare convinto.
3: No, beh, certo, mi sono... Allora, il mio consiglio è quello di...
1: No, il tuo consiglio, mi sono espresso male, devi dire.
3: Beh, sì, mi sono espresso male.
1: No, non va bene, non c'è pentimento. Non c'è pentimento, non c'è pentimento. Di.
3: No, vabbè, io
1: allora... che te le puoi anche tagliare,
3: Che cosa?
1: Le orecchie tanto non ti servono. Cioè, se uno non accetta le critiche vuol dire che non è come se non sentisse. Quindi te le puoi tagliare le orecchie, cioè un colpo secco e di macete vanno via, non... Gli orecchini te li metti sulle guance, che ne so,
0: ma
1: non...
0: chi?
1: Te li infili. Dimmi, squinternato, dimmi.
3: Ma no, vabbè, comunque sia, allora vi ho regalato le delle calamite.
1: Non ho capito niente.
3: Vi ho portato delle calamite. Delle calamite da Parigi. Da Parigi.
1: Ma perché sei stato a Parigi?
3: No, allora un ascoltatore che ho
1: è
3: visto
1: stato a Parigi.
3: Sì, che ho visto sabato sera, è stato a Parigi con la moglie.
1: E chi se ne frega? Cioè, non è...
3: la moglie...
1: Perché mi deve dare la calamita? Non ho capito.
3: Perché? No, perché mi ha fatto...
1: Come per dire, sono stato a Parigi, tu no? E io la spacco allora.
0: No.
1: Faccio due torri. Ci gioco a scacchi con questa. Dai, no, grazie veramente del pensiero. Come grazie. Si chiamano almeno i nomi?
3: Se non mi ricordo male, lui si chiama Giuseppe.
1: Giuseppe, non ti
3: potrebbe
1: ricordi?
3: Essere.
1: Non
3: ma ce l'ho scritto sul cellulare. Ce l'ho scritto sul cellulare.
1: Ma perché ti faccio parlare? Io quello. Mi chiedo anni. Perché lo faccio parlare? Non si ricorda niente, non serve a niente.
3: No, se non mi ricordo male, si chiama Giuseppe. Che tra l'altro poi ci ritorno sabato. No, domenica mattina si ritorno da Giuseppe.
1: Come mai?
3: Perché domenica mattina torno nel suo bar. E praticamente per colazione. Faccio un po', mi metto lì a fare un po' un momento, una colazione diversa. Vado lì a fare una mattinata.
1: Non si capisce quando parla.
0: Allora, lui sabato notte, Andrea, è stato in questo bar da mezzanotte alle 2 a fare i cornetti.
1: A fare animazione.
3: Dovevo fare il pirla, sì, per ricordare i cornetti. Però purtroppo la cosa è saltata.
1: Come mai, la pioggia?
3: No, perché allora...
1: Che la gente non ti voleva.
3: No, perché...
1: Ci basta il ripieno della brioche.
3: No, perché c'era la notte bianca in paese.
1: Quindi non c'era nessuno da lui.
3: No, c'era gente.
1: La scusa qual è stata?
0: La scusa.
1: Sono le scuse. A lui, i locali gli danno le scuse come le mogli quando i mariti vogliono fare cose e le mogli devono trovare le scuse. Si riuniscono. Sai che le donne si riuniscono, no? Dici, fanno le riunioni condominiali. Ma le riunioni condominiali sono le riunioni di scusa. Nel senso che quando lì si trova una tempesta di cervelli, ognuna tira fuori una scusa. Questa è plausibile, questa me la segno. Una serie di scuse. Cosa t'han detto? Sentiamo.
3: No, non è che mi hanno detto. Praticamente lui
1: prima di Ferragosto, il 12 c'è un matrimonio. Vai.
3: La notte ragazzi, bianca.
1: Mamma, ha la stessa temperatura della supernova lui.
0: Della supernova.
3: Lui era lì, cioè il suo bar è sotto questo porticato.
1: Sì.
3: È attaccato a 20 metri.
1: Oggi si suda,
3: sì, anche ieri.
1: Sì, così lo porto su un'altra cosa. Si suda come i salami al sole, uguale.
3: Praticamente lì a 20 metri c'è un'altra, c'è una panetteria, caffetteria. questa panetteria caffetteria stava facendo il karaoke.
1: Sì.
3: E quindi loro dovevano finire a mezzanotte. Finino a mezzanotte e lui doveva partire con questa cosa delle brioche. Del cappuccio, del caffè, e che poi ti viene lì a mandarti il cornetto, il craffè e le brioche, quant'altro. Però cosa è successo?
1: Mamma mia, mezza. Ragazzi, mamma, vorrei spaccarmi un ginocchio.
3: Dove finire la mezza? E invece la
1: pensa
3: cosa...
1: anche le suore che hanno liberato, hanno dato via i voti. Ma che poi le suore quando danno via i voti, ma li vendono a altre suore, altre donne?
0: Ma che vendono
1: cosa? Magari io i voti non ce li ho più, li vendo a una donna che vuole diventare suora. Non so, può essere, non è così.
0: Ma
1: che te potresti diventare suora o anche prete, suora. Però più suora. Visto che sono 8 anni che non fai niente, voglio dire, cioè, non so se c'è un minimo.
0: Che
1: è un minimo da mantenere di libatezza. 8 anni. Secondo me ci stai dentro, no? 8, quasi 9. Quindi ti vedo bene come suora, ti vedo. Anche barbuta, sai che le suore non si fanno neanche la barba.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Vabbè, come no? Perché si fanno la barba le suore?
0: Alcuni hanno i barbi.
1: Ma che stai dicendo? Alcuni. Ma se rilasciano!
0: Se rilasciano?
1: Sì, imitano Peter Selleck.
0: Chi è?
1: Quello di Magnum B.I.
0: Hai mischiato due
1: Vabbè,
0: attori.
1: Comunque ci hanno rimandato la notizia delle suore. Le suore hanno detto addio ai voti e sono uscite. Sono andate al bar, finalmente hanno detto possiamo farci un cappuccino, cioè proprio in libertà. Vabbè, comunque, allora, stavi dicendo continua però, un po' di ritmo.
3: Ti ho detto che praticamente purtroppo
1: posso attaccarti la calamita in fronte,
3: perché
1: tanto dentro di te ci sarà della ruggine, quindi anche sulla ruggine si attacca la calamita.
3: Stavo dicendo che niente, purtroppo lei...
4: c'è il più battissimo cacavolo, battute, bravo, bravo anche l'altro, quello che non si capisce quando parla.
3: No, sei che non ti ho visto. Ti sento.
4: Penne.
3: Non ho capito, ma penne. Secondo le giostre.
4: Penne.
3: Sei il bambino delle...
4: Sono il bambino delle giocche scontro. Macchine penne.
3: No, allora c'è la macchina scontro.
4: Portami penne.
3: No, aspetta, c'è la macchina.
4: Penne.
3: Allora, voglio capire.
5: Andate un momento di merda. Il giostraio pazzo. Fate uscire il bambino dalla pista, grazie.
3: Vedi che
1: andiamo avanti. Sacco vuoto, dai.
0: Sacco vuoto.
3: No, praticamente allora devo fare questa cosa qua. Purtroppo la cosa è saltata perché il panificio doveva finire alla mezzanotte, invece si è protratto fino a mezzanotte e mezza / l'una, e quindi la cosa è saltata.
1: Ah,
3: e
1: ok, allora... ha continuato a fare pane fino all'una.
3: No, ha continuato.
1: Ma io
3: a
1: non
3: fare...
1: capisco. Tu hai capito?
0: Ma tu cosa dovevi fare?
1: Ma io non lo so, forse le brioche.
3: No, allora.
1: Tu dovevi riempire, visto che riempi, sei un riempitore. Può darsi che poteva riempire le brioche lui, non lo so. Ma tu hai capito qualche cosa?
0: Io sapevo solo che doveva fare animazione da mezzanotte alle due.
1: Alle due. È saltato tutto per...
3: Perché attaccato...
1: Attaccato cosa?
3: Attaccato a questo bar. Attaccato.
1: Attaccato.
3: C'è questo panificio caffetteria.
1: Ok.
3: Sto panificio caffetteria praticamente stava facendo questa cena.
1: Cena?
3: E stava facendo
1: la cena in panificio.
3: Ma sì, perché era la notte bianca.
1: Ah, ok.
3: Ok, era la notte bianca.
1: Sì.
3: Quindi questo qui stava facendo questa cena qua e stavano facendo questo karaoke.
1: Ah, no, ok.
3: E ti erano lì attaccati.
1: Attaccati. Quindi tu non potevi parlare anche tu.
3: Ma no,
1: no.
3: Potevo,
1: sennò,
3: ok.
1: Sì, è casino. Adesso si capisce meglio.
3: Ecco. E loro
1: ma tu dalla frase di prima pensavi che la gente avesse capito veramente
3: non mi ricordo, è passato ormai tempo da quello che ho detto.
1: 2 minuti fa l'hai detto.
3: Sì.
1: Ma sei cretino, sei
3: l'ho detto così.
1: Meno male che sei contrario alla droga. È contrario alla droga perché secondo me l'hanno drogato quando era piccolo. Non voleva lui, la mamma lo drogava. Drogati che è meglio, drogati. Mamma, ma io sono tuo figlio, prendi il biberone, prendi il biberone.
3: E quindi questi qua dovevano...
1: Latte in polvere, mamma. è latte in polvere. Tira su.
3: E loro dovevano finire a mezzanotte.
1: Sì.
3: Così che, vabbè, poi io partivo...
1: Ma che fai? Ne capisci il ritardo le battute? E riso dopo, riso.
0: Fa ridere.
3: Ma anche perché poi il sesso era proprio quello che lui...
1: Il senso.
3: Lui faceva... cominciava a mezzanotte.
1: Sì.
3: E così sfornava queste brioche.
1: Brioche, sì. Ok, mamma. mamma, ragazzi, che palle, ragazzi.
3: Sta cosa, scusate, qua, no? E niente, di conseguenza.
1: Di conseguenza, è morto il gatto. Ok, perfetto. Tu potevi dire: è morto il gatto, si è rinviato la cosa.
3: Però io ci torno domenica
1: e chi se ne frega, non ci interessa proprio. Mamma. Ugo, tagliati i peli delle orecchie. Ah,
0: non ho peli.
1: No, cioè, sei tutto peloso, figurati. No, l'unica parte dove non c'hai i peli è sulla testa. Cioè, incredibile. Guarda che la sfiga quando si accanisce. È vero, ci sono persone pelosissime senza peli in testa, una roba. L'unica parte dove dovrebbero esserci non ci sono. Cioè, sulle spalle, dietro le spalle, sulle chiappe, ovunque. Però lì no. C'è qualcosa che non va. C'è la sfiga dentro di te lì. Cioè, è la sfiga del pelo, il pelo ribelle. Potremmo fare il film, il pelo ribelle. La storia di un pelo che decide di nascere ovunque, tranne che in testa. Potrebbe essere una...
0: grandissimo.
1: Anche una serie possiamo fare. Su Netflix. Portalo allo zoo e dallo in pasto ai leoni. Ce l'hanno con te, Ce l'hanno con te.
3: Allora, guarda che io ho visto comunque molti documentari, attenzione, dove l'uomo ha a che fare con il leone. Quindi
1: parte adesso.
3: Come ci si deve muovere? Ma... cioè, nel senso, fai il passo leonico, ti avvicini, diventi amico, fai le fusa, le ruggisci. E entri nel mood leonico, capito? Cioè devi entrare leonico. In sintonia. È così. Devi entrare in sintonia. Allora
1: sono entrata su Facebook. Tanto quello che dici non lo segue nessuno. Anzi, dai solo fastidio.
3: E mi sono consigli.
1: Rilasci toga, per favore.
0: Toga.
1: Sono entrata. Toga. Giusto, vedete qualcosa. Così. Il suo cervello va su tutte le toghe, i romani, queste cose qua. E si perde.
3: No, io sai cosa stavo pensando.
1: Prendi la palla.
3: Io pensavo sai cosa.
1: Degli occhi, però è una palla virtuale. Non è. Sono entrata su Facebook con un account falso. Sono 3 ore che parlo con mio marito. È vedovo e ha 15 anni in meno. Cosa faccio? Cosa fai? Che brutta giornata per tuo marito, ragazzi. Mamma. Ti presenti anche te lì all'appuntamento. No, non le fate queste cose, sono cose brutte. Noi uomini abbiamo un cervello minore, ma perché dovete? No, ma perché dovete approfittarne? Cioè, non è... cioè, queste cose. Qua c'è da dire che gli uomini, quando sono fidanzati o sposati, dicono sempre le stesse cose, cioè la verità, no? Sono in crisi, non faccio più l'amore da 6 anni con mia moglie, ma veramente 6 anni di sofferenza, proprio non sofferenza. Dormo in cantina. Ma come in cantina? Sì, dormo in cantina insieme ai topi. C'ho una mezza blandina, ho fatto amicizia anche con i topi, insomma. Facciamo le grigliate d'estate.
0: Ma quali grigliate?
1: Andiamo avanti. Mamma, se siamo veramente cretini. Se è contro le droghe, perché Achille è fatto così? E infatti questa cosa non ce la spieghiamo, nessuno se la spiega.
3: Ma perché così?
1: Non ci interessa. Vai a Bibione.
0: Perché?
3: Perché mi sono messo a Bibione? Bibione è sull'Adriatico?
1: Bibione è in chiesa.
0: Per favore.
1: In chiesa. Allora, in tutte le chiese c'è il Bibione, cioè non è una Bibbia grossa, il Bibione. Andiamo avanti. Comunque alla Hawaii c'è una banana che è lunga 25 centimetri e larga 10. Cioè, è una roba. Questi hawaiani, ragazzi, che non mi danno neanche i diritti d'autore. Cioè, veramente.
0: Ma
1: veramente. Pagate i diritti d'autore. Cioè, non. Che diamine. E che si fa così?
3: Studi più.
1: Va bene, però, insomma. Una percentualina, insomma. Stai pensando alla dimensione, in larghezza o in lunghezza? Perché ti ho visto perso.
3: Ma in teoria dicono gli studiosi, no? Che allora nella lunghezza c'è una lunghezza.
1: Io parlavo di banale da mangiare comunque. Alzino le mani tutti quelli che hanno avanzato alla banana da mangiare, vai! Allora, o non c'è nessuno o...

0: Andrea? Chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio perché c'è anche un altro paese vicino Bibione.
1: No, ma dai, è una battuta!
0: È una battuta.
1: Tu devi dire che è una battuta, perché
0: no,
1: la gente.
0: No, se no, aspetta, capito? Cioè, non se la devi aspettare.
1: La mia canzone preferita la vuoi rovinare? Ma stai rovinandola, stai.
0: È finita, dai.
1: È finita. Per le suore è finita. Mi ha scritto una suora. Hai ragione, cavolo, si può cambiare idea.
0: Beh, certo.
1: Certo, non è normale, è giusto, ha ragione. Adesso puoi fare la battuta, vai.
0: Una battuta. Così l'ho detto,
1: mettiamo le mani avanti sempre.
0: Le mani avanti.
1: Allora, uno lancia il sasso e nasconde le mani. No, bisogna lanciare il sasso e lasciare la mano avanti. Avanti al sasso.
0: No,
1: davanti
0: al sasso. Come fa?
1: La lanci.
0: È una volta che l'hai lanciato.
1: No, lanci la mano col sasso. Andiamo avanti. Così uno può dire: ah, hai lanciato il sasso e ti hai nascosto la mano. No, è davanti al sasso. Ho tagliato la mano, ho lanciato mano nel sasso. Così uno può dire: hai nascosto la mano.
0: È follia pure.
1: Andiamo avanti. Che fai? Ti giri?
2: Ho sentito.
1: Perché stavi pensando intensamente alla banana hawaiana. È per quello.
2: No,
1: sai che se pensi intensamente le cose accadono. Sai?
2: Cioè, dipende. Vabbè, effettivamente.
1: Sì. Ma pensa che tu eri normale prima. Tu parlavi normale. Io ho pensato intensamente a uno disturbato. Ci sono riuscito. Dimmi.
0: È colpa tua allora.
1: Dimmi, claustrofobico, dimmi.
0: Perché? Allora, vicino Bibione c'è un paese dove abitano tutti quelli che non capiscono niente, che sono creduloni, che credono a tutto quello che gli dici, no?
1: Sì. E
0: vicino Bibione, dove possono abitare queste persone? A Babione.
1: A Babione.
0: Un
1: Babione. È il tuo paese.
0: Cioè,
1: ah, okay. È il tuo paese.
2: No, io so che Bibione c'è il mare a Bibione.
1: Ma va!
2: San Marino.
0: San Marino.
1: Ma
0: che c'entra con Bibione?
1: Lascio stare, dai, non ha avuto un'infanzia difficile. Ha avuto le convulsioni.
0: Dai.
1: Ma quando ha avuto le convulsioni? Eri in bagno da solo?
2: No, ero in chiesa.
1: Addirittura in chiesa.
2: Ero in chiesa.
1: Lo stavano esorcizzando. Probabilmente la mamma l'ha portato. Dice: può far uscire questa persona da dentro mio figlio, che è posseduto. E il Senegale si è detto: no, ma è lui che me l'ha chiesto. No, Andiamo avanti. Sto scherzando, chiaramente.
0: Ma chi?
1: Allora dico una cosa, la dico piano, sottovoce e senza far sentire a tutti. Ok, l'ho detta, ragazzi.
0: Mi sono tolto.
1: L'ho detto sottovoce. Lo ridico, Ok.
0: Adesso sono d'accordo.
1: Sei d'accordo con me?
2: Ma allora, mi sei.
0: Devi dire solo sì o no!
1: Devi fare una gag, dovevi fare. E basta, anche tu, capito?
2: Non volevo fare la gag.
1: Ma non fanno parte del tuo corpo.
2: No, perché mi stava venendo
1: in mente. È bello che la gente lo chiama anche per fare le serate di animazione, incredibile. Però sabato sera siamo stati lì a Monica o Malerba, che abbiamo sbagliato anche paese.
0: A Malerba.
2: Secondo me era tra Monica e Malerba. Cioè,
1: tra Monica e Malerba. È Monica, non è Malerba.
0: È a Malerba la luce del lago.
1: La luce del lago a Malerba. Vabbè, comunque siamo stati lì come ospiti, abbiamo fatto niente. Però lui ha fatto un minuto di animazione.
0: Ah, dai.
1: Veramente, l'hanno preso a pugni, veramente.
0: No,
1: è stato bravo.
0: È riuscito a superare Elvis, Andrea?
1: No, Elvis è insuperabile.
0: Ma c'era lui, dimmi c'era che
1: c'era. C'era Elvis. Ma lui potrebbe, gli ho detto, tu potresti fare Elvis per i non udenti.
0: Così i non udenti.
1: Perché lui ha le mosse, così le sa fare. Poi a cantare è incapace. Quindi potresti fare, capito, per i non udenti potresti fare Elvis.
2: Elvis muto. Elvis muto.
1: No, Elvis muto. Tu canti, loro non sentono, tu canti, no? Fai finta. Cioè, devi saperle le canzoni. Che fai a bocca chiusa? No.
2: Però ce ne metto su, tu dici la musica,
1: ci stai pensando veramente queste cose? Ma è scemo veramente questo, non... Allora volevo dire una cosa, ragazzi, che non me ne vogliano, no, che non me ne vogliano, non so chi, però che non me ne vogliano. Chi produce la benzina, chi mette questo questo, questa sorta di, mi sono fatto serio, questa cosa della benzina, il diesel e via dicendo. Allora, sono quanti anni è che andiamo in giro con questo combustibile qua? Quanti anni saranno?
2: Per me 100 anni.
1: 100 anni.
2: Del 900.
1: Anche delle informazioni, sono veramente
2: 2026, prima 900.
0: Beh, la prima macchina sarà, no, 1800 e qualcosa, sì, dai.
1: Come si può dire? Prima
0: macchina a benzina.
1: Prima macchina a benzina.
2: Per me risale ai primi del 900.
1: Allora, tu devi stare zitto.
2: Io ho detto, per me 100 anni. Cioè
1: allora, il 29 gennaio del 1886, quindi hai sbagliato.
0: 1886.
1: Quindi saranno
0: 200 anni.
1: 200 anni, no, di più. Più
2: 140 anni più o meno.
1: Ma che stai dicendo,
2: fratello?
1: Ma scusa, 1886 più 140, quando
2: più
1: fa?
2: 100 1986.
0: 180 anni, ragazzi, basta, finita.
1: Ma che 180 anni?
0: 2026 meno 1846 fa
1: 1886.
0: Ah, 86.
1: Sono i peli nelle orecchie, non sente.
0: 140.
1: Ma visto che lui ha le pinzette, te li può tirare via lui. Vabbè, la dico dopo sta cosa, perché siamo già in ritardo, quindi non è... siamo irritanti, e quindi non è... e basta, dopo la dico, perché
2: te la ricordo io, te la ricordo.
1: Ma che
2: io,
1: cavolo, mi ricordo.
3: Su Studio Più
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
2: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
3: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non solo clima.

0: No, è bella la canzone, è bella. Mi è venuto uno sbadiglio, non so come mai, ma non per la canzone. Per la tua faccia forse, non lo so.
1: La faccia.
0: Ma veramente, positiva, non ho capito.
1: Scusami, vuol dire che ti esprimo rilassatezza.
0: Rilassatezza? A noi, a noi, che è diverso. Tu parli con uno sbadiglio perché lo stai annoiando.
1: Ma beh, se parli,
0: rilassatezza.
1: Sì. Cioè, se parli sì, ma se tu mi guardi, ti viene se tu guardi una cosa e sbadigli, è perché quella cosa lì ti trasmette endorfine positive.
0: Endorfine. Tu sei veramente ignorante, lo sai. Sei ignorantissimo. Perché io sono ignorante, ma tu veramente a mani basse mi batti.
1: Ma concentra,
0: ma vai a tagliare l'erba con la bocca. Dai, andiamo. Ti perdo le caviglie, ti faccio fare tutto il prato di tozzo.
1: Ah, vabbè, cosa c'è?
0: Stai zitta, buona.
1: Guarda che
0: lascia stare.
1: Hai qualcosa contro i giardinieri vegani?
0: I giardinieri vegani. Sono due parole difficili per te, le devi scomporre, dire una oggi e una domani. Mamma, veramente Achille fa le serate? Sì, fa le serate. Però lui c'ha uno slogan, no? C'ha lo slogan, comunque vada, sarà un cesso, no? Cioè, non è... Achille, se stai zitto, ti pago un anno di assicurazione per la merdiva. Vedi? Non è male, non è...
1: Ma un anno? Vabbè,
0: uno ti paga per non parlare, è fantastico.
1: Adesso, qua.
2: Insomma,
1: guarda che una cosa che non
0: stai parlando, però, stai parlando. Ugo sa solo ridere dalle una sberla su quella boccaccia. È una miseria, voraccia, non
2: questo, cioè, mi vuole male.
0: No, non gli stai antipatico. Non gli stai simpatico, gli stai antipatico.
2: E vabbè,
0: ma ci può stare, voglio dire.
2: No, ci può stare.
0: E che dai, non è possibile.
2: Cosa?
0: Non è possibile che. Achille sembra un fenicottero con la faccia di uno scimpanzé. Sì, ma il cervello di un pesce rosso, però. Andiamo avanti.
1: Vabbè, ho la forza.
0: Uno studio dice. Ma tu non mi puoi parlare ogni volta che parlo, però. Cioè, cos'è che ti sfugge?
1: Avevi finito?
0: No, non avevo finito.
1: No, avevi detto.
0: Devi alzare la mano. Se alzi la mano, io ti faccio così, puoi parlare.
1: Ah,
0: se,
1: okay.
0: Se non ti faccio così, provo, mentre sto parlando. Uno studio. Devi alzare la mano, fa la cosa. Uno studio dice.
1: Devo alzare prima, devo alzare.
0: Uno studio dice che gli uomini.
1: Guarda, prima, scusa, me l'hai cagato. Ho detto la alzo prima che lui inizi a parlare.
0: Ma non è detto che io ti lasci parlare.
1: È a mia
0: discrezione.
2: È a mia discrezione. Come nei locali.
0: Mamma, è soporifero comunque. Mi sta venendo da sbadigliare di brutto. Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno grande tendono ad essere meno sicuri economicamente. Rileggo perché l'ho letta male. Perché siccome c'è la foto anche di una donna col seno grosso, mi sono distratto. Scusa. Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno. Puoi cancellare quella foto, per favore? Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno grande tendono ad essere meno sicuri economicamente. Ah, aspetta un attimo, va. Aspettate, no? E qualcuno me lo chiederà, cosa stai facendo?
2: Infatti.
0: Se no non viene la battuta, cretini!
2: E cosa fai?
0: Ma veramente, amore,
2: che stai facendo? Ce ne hai uno lì che sta guardando pure quello che fai!
0: Ma perché tu non mi stai guardando?
2: Sì, ma che non so che stai a fare!
0: Allora chiudimi, cosa stai facendo?
2: Che stai facendo?
0: Rifaccio così, mamma, veramente, io ho due ebeti. Però a riprova del fatto che qua non scriviamo niente, ragazzi.
2: Allora facciamo così, mentre tu inizi a parlare, lui alza la mano e io ti dico, che stai facendo?
0: È simpatico oggi, è simpatico, un cazzotto in faccia gli darei, veramente. Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno grande, ma il loro seno, stai pensando tu al seno dell'uomo?
1: No, al seno in generale.
0: In generale,
1: sì, seno.
0: Guardi tutti i seni, se non, che sia uomo o donna non ti interessa.
1: No,
0: andiamo
1: io...
0: avanti, ma perché è così cretino?
1: Spazio al seno,
0: eh?
1: Diamo spazio al seno.
2: Ragazzi, c'è il blocco corto, il seno devi aspettare.
0: Vabbè, lo diciamo dopo che è il seno. Sennò
2: aspetta, c'ho la battuta. Il seno devi...
0: La mia battuta, che è più bella sicuramente della tua, devi aspettare. La tua devi fare subito.
2: No, pubblicità.
0: Ah, ecco, è arrivato. Che c'ha? Le priority, c'è il saltacuda.
2: Le priority, cos'è?
3: Su Studio Più.
2: Manda la pubblicità però, Andrea.
0: No, voglio infastidirti un po'. Facciamo 7-8 minuti di ritardo, eh. No, la canzone come il seno lo mettiamo dopo, okay?
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: dobbiamo, Bruno, scusami, Bruno, dobbiamo rimandare sia il discorso del seno che il discorso l'altro del che
1: volevo. Della benzina.
0: Tu esisti veramente? Allora non sei una visione. Non sei una visione, sei in carne ed ossa, sei vero, sei.
1: Come te, come è che tu hai animato pelle e ossa, te lo ricordi?
0: No,
1: pelle,
0: non lo ricordo.
1: Non lo ricordo. Ossa. E poi andava avanti.
0: Ma guarda, Mille Sciro non c'era niente, non ha cambiato, gli ha cambiato la musica, gli ha cambiato. Ricanta, ricanta, scusa, ricanta.
1: No, faceva pelle, pelle, pelle, ossa, ossa.
0: Aspetta, forse c'è un tuo fan, aspetta. Pronto?
2: Achille!
1: Oi.
2: Ti porto un saluto.
1: Va bene, ok. Oh.
3: Scusate, ma
0: bellissimo. Allora, come vedete, a fianco a noi c'è un'altra persona. Non è, diciamo, l'estensione di Achille o la mia estensione. È una persona che si è messa in mezzo. Aspetta un attimo, tutti i fan, però adesso non potete chiamare adesso in questo momento. Pronto,
2: Achille?
1: Buongiorno, bello.
2: Te guardavi il cartone palle e ossa, vero?
0: No, no. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento di Vincenzo di Non Solo Clima. Perché diciamo sempre è arrivato il momento? Come se...
3: È perché è un momento che arriva ogni tanto nella settimana, un momento piacevole, un momento fresco.
0: Questa è la parte finta di te. Adesso di la verità.
3: Non lo so perché lo diciamo, Andrea.
0: No, vabbè.
3: Non va bene.
0: Gli hai leccato, l'hai leccato. Sei finto veramente. Ma ti rendi conto che sei fintissimo?
3: Sono finto perché per Vincenzo questo è altro. Grazie, Vincenzo. Grazie mille. Grazie.
4: Come vanno i tuoi condizionatori dopo la sanificazione, la pulizia, l'efficientamento dell'impianto? Vanno bene, funzionano bene.
3: Da Dio, ti ringrazio.
4: Questo
3: io
4: è un tema.
0: Mi state leccando, mi fate anche un po' senso.
4: No, gli ho chiesto un feedback. Okay. Quando tu
0: feedback.
4: Fai una prestazione, non chiedi un feedback.
0: No, meglio non chiedere, meglio non chiedere.
4: Meglio non chiedere.
0: Aspetta, però un purtroppo... c'è un altro fan, c'è un altro fan. Pronto?
2: Achille, mocco la bocca.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, mi raccomando, le parolacce no, perché non...
1: No, voleva dire con la bocca.
0: Sì, no, che facciamo? Sottolineiamo. No. Allora, le parolacce no, ragazzi, noi siamo ragazzi puliti, a parte Ugo, siamo pulitissimi.
3: Mia sorella sempre.
0: Mia sorella è pulitissima.
3: Certo.
0: Allora, Vincenzo di nonsoloclima.com, buongiorno Vincenzo.
4: Vabbè, mi viene da ridere già.
0: Ti viene da ridere? Se dici che fa caldo, arriva il caldo, lo pugno in testa.
4: Non
0: però.
4: Posso dirlo. Dicono già i media abbastanza, però sì. Da ieri sembra che sia partita l'estate, no?
0: Ma
4: ieri.
0: Chi se ne frega?
4: Cominciata l'estate.
0: Io ho deciso, sì. L'ho deciso, non so se ieri o ieri, ho deciso di fregarmene di tutto.
4: Ma si sta da Dio.
0: No, nel senso che qualsiasi cosa succede,
4: te ne devi fregare.
0: Me devo fregare.
4: Ma io sono d'accordo, cioè, guardare il proprio orticello.
0: No, ma non è l'orticello. Aspetta, basta però, fans!
4: Vabbè,
0: aspettate.
4: Magari una lei. No, rispondi, se sa mai, rispondi.
0: No, che fai? Ci stai... Stai a
4: sperare. Dai, sto scherzando.
0: Stai a sperare. Pronto?
2: Pronto, Achille?
1: Ciao, bello, buongiorno.
2: Sì, ciao. Niente, stamattina mi ha chiesto il mio amico Abdul se dopo ieri ti è passato il mal di schiena.
0: Ma basta! Ma poveraccio!
1: Perché un massaggiatore.
0: Sì, ma Abdul è il massaggiatore.
3: Sì.
0: Sì.
1: Guarda che...
0: Abdul l'egiziano, sì. Andiamo avanti, andiamo avanti.
4: Per
0: dai,
4: quello
0: dai.
4: Che è piegato sfila così stamattina.
0: Sfila la piramide adesso, però. Dai,
4: e quindi dicevamo che è partita l'estate, a noi piace calda, sì. Piace soleggiata, piace
0: sì.
4: Godereccia,
0: certo.
4: Godereccia da organizzare sì. Passeggiate in montagna, sì. Weekend al mare,
0: sì.
4: Ma sì,
0: in
4: dai,
0: barca, sì.
4: Un po' di sport sul lago,
0: moto d'acqua, bello,
4: moto d'acqua, sì, barchetta, sì. Quello che vi
0: basta
4: vale,
0: solo
4: anche un pedalò, dai esagerato,
0: col
4: dai.
0: Pedalò che è sfigato, dai,
4: che poi quest'anno si
0: che
4: parla,
0: che sfigato col pedalò.
4: Pedalò,
0: ma con la barca, fratello,
4: col pedalò.
0: Ma quale pedalò,
4: ma ti ricordi?
0: Te.
4: Ma ti ricordi?
0: Proletario.
3: dimmi.
4: E quindi pare, dico, che arrivi questa ondata importante.
0: Ma è già arrivata l'ondata. Amici, è più caldo di così, impossibile.
4: No, sì, incrementa.
0: Ma che stai a dire?
4: Comunque io volevo parlare degli ambienti di lavoro perché dice, sai, diversifichiamo un po', no? Il target.
0: Io
4: mirino.
0: Metto il jingle, ok?
4: Vai, mettiamo.
0: Poi
4: che poi...
0: Tanto sì. A me non me ne frega
4: sì.
0: Più niente.
4: Sì.
5: One day spot.
0: Ti stanno mandando a quel paese anche a te,
4: Vincenzo.
0: Fatti in culé.
4: Io
0: il caldo.
4: Grazie fratello.
0: Pronto?
2: Pronto Achille?
0: No e basta.
2: Sei morto.
0: No, sei morto.
1: Ma sono... Oh no. Non sono morto.
0: No. Date una sberla.
1: Così.
0: L'hai sentita?
1: Sì, certo.
0: Più forte. Vai, fai forte.
1: Vai.
0: Sì. Quindi se viene sentita?
5: Sono di, sono sei, vivo.
0: Sei vivo,
4: però certo. Obbedisce meglio del tuo Tibet.
0: Meglio del mio cane, visto? Ma vedete quando gli dico, vabbè, andiamo avanti.
4: No, allora, dicevo Andrea, siccome c'è in corso un decreto legge che tutela insomma i lavoratori con il troppo caldo.
0: Allora se devi fare il paraculo io me ne
4: no, vado. No, okay. Che è il paraculo? No,
0: perché lo so già dove vuoi arrivare.
4: No, sto parlando, stai. Ambienti di lavoro, sai, ma sì,
0: paraculo.
4: Ma no, a parte gli scherzi, dai, abbiamo tanti ascoltatori che hanno l'officina meccanica.
0: Sì.
4: La carrozzeria,
0: sì.
4: Pastifici.
0: Tu stai parlando ai titolari, chiaramente.
4: Io spero che mi ascoltano loro.
0: Certo,
4: e piantano
0: i proprietari.
4: No, sì. No, i dipendenti.
0: Ah, i dipendenti.
4: Il titolare fa finta di
0: quindi
4: niente.
0: Tu stai vuoi scatenare.
4: No, a parte gli scherzi. Io ho cominciato l'anno scorso a climatizzare i capannoni.
0: Sì.
4: Effettivamente è una cosa che si può fare, ragazzi.
0: Sì.
4: E cominciamo a metterci mano. Perché climatizzare un ambiente di lavoro, anche un magazzino, rimanisco un laboratorio.
0: Certo.
4: Cambia una cifra.
0: Cambia, dai, cambia dai, tutto. Anche l'operaio allora, viaggia meglio. Viaggia.
4: Sì, ma si parla di poche. Alla fine migliaia di euro da investire per migliorare molto la qualità della vita nell'ambiente di lavoro.
0: Mi sembra anche giusto.
4: Secondo me va fatta sta cosa.
0: Sì,
4: a parte sì, sai che sì, io ci tengo, no?
0: Sì, sì.
4: Poi se ci volevamo montare.
0: Noi a Ugo gliel'abbiamo staccato il climatizzatore di là per farlo soffrire un po'
4: sì,
0: di
4: qua
0: più.
4: Qua si schiuma, ma qua è da tradizione.
0: Qua si schiuma.
4: Fa niente, fa ma sauna. Però dico, se poi ci volevo montare il fotovoltaico.
0: E dai,
4: ci gli gira sulla torta.
0: Certo,
4: quindi
0: capannone sta
4: imprenditori.
0: Sì.
4: Se avete un laboratorio, un'officina, un pastificio, un magnificio, insomma, un ambiente di lavoro, un magazzino, quello che vi pare. Regalatevi un impianto, un preventivo. Dai, partiamo dal presupposto che un preventivo non costa niente. Un sopralluogo, consulenze gratuite, un progettino. E cerchiamo di capire se combiniamo qualcosa o no. Che
0: certo.
4: Dici? In maniera molto spiccia.
0: No, ma a me non me ne frega.
4: O volete fare o fare? Se non lo volete fare, non facciamo.
0: Tanto non ce l'ho la fabbrichetta.
4: Oh,
0: non
4: detto
0: ce l'ho
4: questo.
0: La laboratoria.
4: Oh, però voglio dire.
0: No,
4: comunque
0: allora, tra un po' ti chiamerò perché io sto prendendo.
4: Che te stai inventando?
0: Sto prendendo il laboratorio nuovo.
4: Per
0: lastizzicarlo. E quindi ti chiamerò.
4: Dobbiamo climatizzarlo.
0: Gli
4: impasti devono stare a temperature
0: esattamente. Già climatizzare 2-3 ambienti. Tu, io chiamerò sicuramente un altro
4: fotovoltaico perché c'è un botto di corrente.
0: Fotovoltaico il primo anno, adesso mi stai ammazzando.
4: No, ti ammazzerà l'Enel, ti ammazzo io, ti ammazza il gestore della rete.
0: Hai ragione,
4: io,
0: hai
4: bello.
0: Va, va bene. Incomode rate te lo pago. Va bene.
4: Quello, ci sono le finanziarie. Ricordiamo che noi non facciamo finanziamenti solo al privato che monta il fotovoltaico a casa, anche l'officina meccanica.
0: Fate finanziamenti.
4: Tante volte, sai, le officine,
0: certo.
4: le attività, le partite IVA. Non molte finanziarie sono abilitate. Questa
0: certo.
4: È una cosa che non ho mai detto. Ma il vostro fotovoltaico è a interessi zero o a tasso agevolato anche se avete un'attività.
0: A me non me ne frega niente.
4: Ma pure a me. Però te lo devi dire, no? Per forza, devi incoraggiare, no? Parliamoci chiaro.
0: Io vorrei montare il fotovoltaico, ma sto in bianco. E
4: facciamo
0: che facciamo?
4: Pagamento rateale.
0: Lo devi firmare
4: e
0: in bianco.
4: E vuoi sapere
0: sera.
4: Qual è?
0: Lo firmi in bianco, poi
4: ma
0: ci pensa lui.
4: Andrea, vuoi sapere qual è il finanziamento più scelto dall'acquirente su un fotovoltaico?
0: Non ho capito. Mi
4: il finanziamento più scelto.
0: Il finanziamento
4: che scelgono di più, quello più gettonato, quello più.
0: Quello a interessi zero.
4: A parte quello, però, quello in 120 mesi, cioè il finanziamento a 10 anni sul fotovoltaico.
0: Ah,
4: perché
0: okay.
4: Tu devi avere una rata talmente bassa
0: sì?
4: Che deve somigliare alla bolletta che avevi prima.
0: Ah, geniale!
4: Così tu non sconvolgi il tuo budget, cioè lo paghi con gli stessi soldi che usavi a pagare la bolletta.
0: Ok, ci siamo.
4: Non devi aver fretta di pagarlo.
0: Bravo.
4: Tanto il fotovoltaico sta su una vita.
0: Sta su una vita.
4: Le bollette le avresti pagate due vite.
0: Sì.
4: Perché pagherai pure nell'aldilà.
0: Sì.
4: Per cui ti conviene fare una rata bassa.
0: Sì, diciamo, vediamo se l'ascoltatore medio basso.
4: È passato il concetto
0: è
4: per fotovoltaico, rata bassa.
0: E chiediamo a un passante. Lei, scusi, chi è?
6: Ma io passavo di qua e stavo andando.
0: Ha sentito del fotovoltaico, gli interessi, cioè le rate.
4: Finanziamento.
0: Ha sentito?
6: Sì, stavo pensando.
0: Cosa ne pensa? Cosa ne pensa?
6: No, è una cosa comoda perché comunque alla fine sa come. Le spese, lo stipendio, quello
0: sì, non ha capito niente. Vada.
4: Cioè, non è che devono fare tutti come te, tutto è subito. Ecco, tutto è subito. Non c'è bisogno.
0: Non c'è bisogno.
4: Se fa una roba fatta giusta,
0: finanziamentino
4: che si autofinanzia con le
0: quindi
4: risorse.
0: Quindi tu mi stai dicendo che uno mette sul tetto il fotovoltaico, paga il fotovoltaico a rate,
4: certo.
0: Quello
4: lo deve pagare a rate.
0: Quello che risparmia nella bolletta,
4: sì.
0: Lo dà come
4: certo, con lo stesso identico budget, cioè
5: c'è già.
0: Ah, ok. C'è già. Pagavo 100 euro di bolletta.
5: Sì,
0: ok.
5: Sì, sì,
0: te
5: sì,
0: do 100
5: sì,
0: euro a te.
5: Certo, ma allora okay, se sono tanti 120 mesi, ne famo 60.
0: Vabbè, c'è problema.
5: Siamo 84.
0: Tanto a me non me ne frega niente.
5: Ragazzi, il concetto che deve passare sì, è si deve autofinanziare con gli stessi
0: una
5: soldi.
0: Ha scritto Vincenzo, fatti in culé in 120 mesi.
5: Allora questo è un contantista, vedi? Il contantista reagisce così, cioè, ma ci sta, per l'amor di Dio. Era solo per dirgli, con il denaro fate investimenti.
0: Bravo.
5: Fate girare per come vi viene. E il
0: investi i soldi che guadagna chi
5: lo potete pagare a rate. Ho detto dovete pagare la rate. Fate
0: vai
5: un po' come
0: pare.
5: Detto
0: allora,
5: questo,
0: allora, facciamoci seri. Facciamoci
5: serio,
0: seri. Allora,
5: vabbè, ma
0: messaggio
5: io ero serio
0: per questo caldo pazzesco: climatizzatori o per i privati?
5: Sì,
0: quindi
5: più
0: per...
5: su come utilizzarlo che su come venderglielo oggi. Io direi, cominciamo a ricordare alla gente: tenete gli impianti accesi. Ti faccio una domanda. Il sì, tuo adesso a casa, tu che sei al terzo e ultimo piano, è
0: sì,
5: acceso o è spento?
0: È acceso.
5: Sei sicuro?
0: Assolutamente.
5: Guarda
0: io
5: che
0: sta cosa l'ho imparata,
5: faccio
0: eh,
5: il monitoraggio dell'app.
0: L'ho imparata,
5: mi raccomando,
0: l'ho imparata.
5: Non mi spegnete gli impianti se state fuori casa tutto il giorno con 40 gradi. Stasera, dopo un'ora, vi sembra che non rinfreschi. In realtà, cioè, deve recuperare, ci
0: quindi
5: vuole del tempo.
0: Lo dico meglio io perché non ti sento molto esperto della... Allora, se voi mettete l'impianto a 20 gradi, per dire, 22, 20, quello che volete, la temperatura che volete a casa, e la lasciate, fa meno fatica l'impianto, quindi
5: 25,
0: vi mantiene...
5: Va bene, 25.
0: Vabbè, 20, ho detto 20, ma sta a fare...
5: 20 la cella frigorifera.
0: Ho capito, voglio 20. Mettete, vabbè, 25, se no non è contento.
5: E tu c'è fotovoltaico,
0: non potete andare al mercato tutti e due, no? Allora 25 gradi mettete, lasciate 25 gradi tutto il giorno anche se siete fuori casa, perché quando tornate la temperatura rimane sempre quella e la macchina va con un filo di gas, non
5: bravo,
0: consuma. Se invece lo spegnete quando uscite fuori casa e lo riaccendete quando entrate, a parte che trovate veramente
5: la sera
0: il gatto
5: pizza
0: schiumato, cioè il cane morto, cioè no, il pesce rosso che bolle, non... quindi e poi ci mettete una cifra a riportarla a temperatura, la macchina deve andare a spingere.
5: Sì, poi
0: come
5: rientrano...
0: la grossa in salita in seconda e consumate un botto. Consumate.
5: Rientrano dopo un aperitivo.
0: Sì.
5: Ordinano pizza e birra.
0: Dai.
5: Cominciano a fermentare e dopo il condizionatore che non ce la fa.
0: Era meglio la mia spiegazione.
5: Comunque,
0: allora,
5: c'è anche il wifi volendo.
0: C'è anche il wifi.
5: Se proprio siete purciari, che non volete tenerlo acceso tutto il giorno.
0: Purciaro vuol dire che
5: purciare,
0: si dico, sì,
5: tirchio, scusami.
0: Sì, come Achille.
5: Da non volerlo lasciare andare tutto il giorno, accendetelo col wifi da smartphone.
0: Okay.
5: Prima del vostro arrivo a casa, chiaramente.
0: Sì, certo.
5: Paio d'ore
0: prima.
5: Di vantaggio prima di uscire dall'ufficio.
0: Sì,
5: oh,
0: sì.
5: E allora,
0: a me non me ne frega niente.
5: Pensa che
0: allora,
5: quelli nuovi.
0: Allora, io ti chiamerò per il laboratorio sicuramente e mi farai un prezzaccio. Perché sennò.
5: Quanto è grosso? Quanto è grosso? Diamo due cifre:
0: 6.000 metri quadri.
5: Ma che 6.000 metri quadri? Tu sei un pazzo.
0: Faccio le piste pure per il paradiso.
5: Allora, devi fare un kilowatt per 10 metri
0: no,
5: quadri.
0: No, non so, saranno 200 metri.
5: 200 metri, perfetto, 20 kW di impianto,
0: okay,
5: come potenza frigorifera,
0: sì,
5: non di consumo,
0: bravo,
5: ne consumerà 5-6 di kW,
0: okay,
5: più
0: okay,
5: tutti i macchinari, poi dimensioniamo il fotovoltaico,
0: ta ta ta, pam, pam,
5: 60 kW, fanno tutto,
0: 60 kW,
5: beh, 60 tutto, che? Climatizzazione e fotovoltaico.
0: Ah, mortacci,
5: cosa pensavi di spendere?
3: Non li ho mai visti.
0: Qualcosa meno,
5: questa l'ho già sentita.
0: Allora, se volete climatizzare la vostra aziendina e risparmiare poi in bolletta, montate il fotovoltaico sul tetto. Non c'avete l'aziendina, non c'avete voglia di montare gli split, perché fa caldo, veramente caldo. Per avere il sopralluogo gratuito a casa vostra dovete chiamare lonsoloclima.com. Il numero è sempre lo stesso.
3: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, visitate la pagina Instagram e sito nonsoloclima.com.
5: Oh, vedi che ci hanno pure scritto.
0: Oh. Con la differenza che le bollette aumentano ogni anno, la rata è sempre uguale. Vincenzo, mi assumi? Michele da Pesaro.
5: Salutiamo Michele da Pesaro che dice una cosa molto intelligente. Io ogni tanto ci provo a spiegarla,
0: sì,
5: poi la gente mi insulta perché odia i finanziamenti, però è vera sta cosa. Se io oggi ti sottoscrivo un finanziamento a 90 euro al mese.
0: Io l'ho capita sta cosa.
5: Tu l'hai capita? Per 10 anni rimane...
0: Devi girarti verso di lui.
5: Achille, allora, ti spiego. Se oggi facciamo un pagamento rateale in 10 anni a 90 al mese, quella rata sarà 90 euro al mese per 10 anni. Ce la fai? Buono. La bolletta invece è imprevedibile. Stiamo vedendo, adesso stiamo affrontando la seconda
0: crisi
5: crisi energetica. E qui ogni anno se ne inventano una. Quindi tra, immagina 5, 6, 7, 8, 10 anni, chissà quanto pagheremo un kilowatt in Italia. Già abbiamo l'energia più cara d'Europa, Andrea.
0: Ok, è giusto. Tanto
5: c'è niente da preoccuparsi.
0: Allora, non me ne frega più niente.
5: No,
0: di niente. Allora, diamo il numero di nuovo, diamolo per il sopralluogo gratuito.
3: 030 91 31 117, nonsoloclima.com.
5: Un giorno apriremo ad Ancona con i soldi di Andrea. Dobbiamo andare a fare uno showroom Pesaro, Ancona, perché scrivono
0: scritto,
5: in tanti.
0: Perché uno ha scritto, mi dite anche in provincia di Ancona, dove ci sono i soldi lui va,
5: dove, esatto, però per il momento come, non riusciamo a servire banane, la zona, ragazzi. Ma ricordiamo, Andrea, che c'è anche Bussolengo.
0: Scusa, mi amore, scarpa nuova, volevo dirti.
5: Ascolta, Bussolengo Verona,
0: abbiamo rotto i maroni,
5: lo so, per gli amici
0: c'è
5: di Verona,
0: c'è la gente che ha smontato il tetto di casa, ti dico solo questo.
5: Andatevi a vedere il nuovo showroom a Bussolengo Verona, via Virgilio,
0: è bello,
5: 4,
0: è bello.
5: E chiedete lì il sopralluogo.
0: Adesso ne apre una a Bergamo e poi piano piano tutta Italia.
5: Oh, elettricista, qua mi serve il numero, eh.
0: Sto cercando lavoro, sono elettricista e idraulico, tutte e due.
5: Tutte e due.
0: Tutte e due.
5: Contocircuito.
0: Con una fava ne prendi due.
5: Va bene, fratello, ti chiamo.
0: Come si dice? Con due piccioni. Vabbè, prendi due piccioni con una fava.
5: Andrea Catavolo
0: Show!
5: Ciao, Studio Più!
0: Ciao, ciao, fratellone. Saluta l'imbecille, salutalo. Ma non c'hai un milione di euro da regalargli così?
3: Sì.
0: Cambia vita, magari. Un milioncino, che te costa? Vieni, ce l'ha, no?
3: 3-4 di denti.
0: 3-4 di denti? Vabbè, tu, vuoi far il fenomeno? Fa le foto e i messaggi, così poi li chiama, capito?
3: Bravo, fai bene, bravo.
0: È il numoro uno. Non sai che il verde ti sta bene?
3: È vero,
0: dice gli occhi verdi. A lui sta bene il marrone.
6: Che fa molto autunno, fa castagno. Beh, certo.
3: Ciao, ciao, ciao, Vincenzo.

0: Ah, ragazzi, la canzone è molto bella, però è un po' triste, un po'. Sì, un po' tristina, come sai di che parla sta canzone, no?
1: Questa qua è. Onestamente no. Però se,
0: ma tu sai il significato di almeno una canzone? Una. Di quelle che mettiamo, il significato di una canzone la sai?
1: Sì, cioè, dipende quale? Che canzone.
0: Infatti, quale?
1: Questa qui è. Questa qui è in follow.
0: Cioè, tu sbagli anche il dialetto. Cioè, tu sbagli le parole anche in dialetto. Cioè, il dialetto dovrebbe essere dentro di te, no? Nel senso che fa parte del tuo DNA proprio, sì. No? Quindi tu non riesci neanche a dire pota, dici poto. Cioè, ti rendi conto?
1: Ho detto poto.
0: Hai detto poto. Poto.
1: No, allora, che canzone. Dopo pensare alle canzoni che stamattina sono andate.
0: Che cosa?
1: No, mi hai chiesto se so il significato di una canzone che noi mettiamo, giusto? Allora, ti dico, di questa qua che è andata, non lo so. Se vuoi la posso scremare.
0: La scremo. Che vuol dire scremare?
1: Sì, la scremo, la filtro.
0: Ah, sentiamo, vai. Sta filtrando, Vai, ce sentiamo la filtrata.
1: Allora,
0: vai.
1: Il titolo della canzone è I Follow Rivers, quindi è io seguo, seguo i fiumi. I fiumi, guardando il video, praticamente lei che si stringe alle braccia di un maschio, presumo il suo compagno, o l'amore, o comunque la persona con cui ha avuto un flirt.
0: Sì, ma è vero,
1: seguo i fiumi della passione. I fiumi della
0: persona. Tu fai lo stesso effetto dello yogurt scaduto da un mese. Quando parli fai lo stesso effetto, cioè. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
2: Perché?
0: Dimmi, qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema?
1: Tu
0: dovevi dire: il mio problema è che c'è gente fuori dal vetro che mi sta guardando.
1: Certo.
0: Ma io sono solo qua. Io sono solo.
1: No, ma ti spiego. Allora, fuori ho visto gente.
0: E perché non la fai entrare? Scusa. Che vengono qua a vedere l'acquario, vengono.
1: La pota, pensavo di chiamarli.
0: Ma pota cosa? Pota? Ma falli entrare!
1: Ah,
0: no?
1: Beh, certo. Venite, certo.
2: No?
1: C'è della gente che è venuta a trovarci, lo sai?
0: No, veramente.
1: Cosa fai?
0: Apri la porta!
1: Non li facciamo mica entrare.
0: Apri la porta!
1: Gianluigi, vieni, vengino pure! Entrino!
0: Engino! Engino no. Plastica!
1: Ho detto entrino!
0: Mamma mia, allora, è venuto a trovarci stamattina Gianluigi Zucca dei Pazzi di Rugby. Perché è venuto oggi, che è lunedì e non giovedì? Perché è rimbambito, ragazzi, non è che... No, perché? Perché l'ospite che doveva venire giovedì non può venire.
2: Ah, ok.
0: E quindi io ho detto: cioè, è entrato un odore di brioche.
2: Di brioche?
0: Non so, odore di torte. Non.
3: No.
0: Avete fatto la torta? Avete fatto?
3: No. No. Tu parla bene vicino al microfono, se no non ti sento.
0: No, infatti. Sei appiccicato.
2: Sì, è fatto bene.
0: Perché l'altra volta l'ho cazziato perché non si sentiva niente. Non si sentiva.
4: Devi mangiare.
3: No, però basta star vicino. Vedi anche lui.
0: Odore di biscotto, le senti l'odore di torta a biscotto?
1: Non è il mio profumo.
4: Sì.
3: Non è profumo.
0: Ah, è profumo. Profumo di biscotto.
3: Profumo al biscotto.
0: Ciao. È tua figlia, vero?
3: Sempre lei.
0: È sempre lei. Vieni, fatti vedere, tesoro. Da uno bravo, fatti vedere da uno bravo. Come stai? Tutto bene?
3: La giornata del cuore in evidenza, ecco, sì.
0: Sì, in evidenza, perché c'ha il seno grosso. Achille si è fissato sul seno della ragazza.
1: No.
0: È minorenne, dai.
3: No, che minorenne?
0: No, per dire.
3: Ah, ok.
0: Non farlo guardare.
3: Ah, ok.
0: Cioè, se no continua a fissare.
1: Tanto davanti ho la sua testa, i suoi capelli, la sua spalla.
0: Non ho capito.
1: Ho davanti la testa di Gianluigi.
0: Devi parlare vicino al microfono.
1: Ma io sono di qua. No.
0: Spingi.
1: No, nel senso che tanto non vedo. Perché comunque
0: Si è messa a fianco a te, si è messa.
1: Ma io
0: ha perso già due diottrie.
1: Ma io sono rispettoso,
0: Sì, è rispettoso. Davanti a papà, insomma. Ma il papà è di spalle, non. Ma no. Guardare, guarda. Guarda!
1: No, ma lo guardo i capelli.
0: I capelli, sì. Che taglia sono?
3: Te lo posso dire io?
0: No, che fai? Che spoiler la taglia dei capelli della figlia, insomma. Andiamo avanti. Allora, chi ci hai portato?
3: Ti ho portato un personaggio, Andrea.
0: Sì.
3: Matteo Faustini, ma sai che leggo sempre l'ospite al sociale, a quello che fanno nel sociale.
0: Sì.
3: Il legame che c'è.
0: Sì.
3: E io l'ho conosciuto.
0: Aspetta, puoi spiegare quello che dice? Perché non.
2: Io sono rimasto al sociale.
0: Il sociale.
3: E tutto il resto?
0: È un po' come le suore che sono andate via per fare il sociale.
3: L'ho

0: L'ospite o gli ospiti che ti porto, sì, sono legati al sociale, comunque, che hanno fatto qualcosa.
1: Alla beneficenza.
0: Alla beneficenza, ma lui ha fatto qualcosa di molto di più.
1: Molto
0: te,
1: di più.
0: Te lo ricordi Roberto Pegoiani? Il Pego, il mio grande amico.
1: Pego, sì. Giocatore, ecco, di...
0: giocatore di rugby, è quello che in Italia ha portato il rugby in carcere. Con lui è iniziato a Verziano, con Tomombello, con una squadra che si
1: chiama... Già si picchiavano poi col rugby.
0: è stato bellissimo. Mi ricordo la prima partita, dopo quattro allenamenti, siamo entrati.
1: Secondini rasi al suolo.
0: Si chiamava Yup, diversamente liberi. Quando siamo entrati, non hanno giocato tante volte. Comunque, contro il Brescia,
1: diversamente aveva... liberi.
0: Bella, avevano bella. Pareggiato
1: anche
0: subito.
1: Le suore hanno detto la stessa cosa. hanno lasciato la clausura.
0: Ho sentito,
1: diversamente liberi.
0: Ah, hanno lasciato la clausura.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Mancava quel pezzo lì. Perché una figlia della mia, un'amica della mia figlia è in clausura. Sì, quindi.
1: In clausura
0: a Roma, sì.
1: Vabbè, era suora. Clausura, che vuol dire? È lo stato primario.
0: No, no, chiuso, basta, non esce più.
1: Ah, non esce più.
0: Non esce più.
1: È in carcere proprio.
0: Non è in carcere, è una cosa voluta, non è entrata forzata. Però entrano, fanno un periodo di prova e poi si decidono, basta, giù il telefonino, giù tutto, entrano in clausura, entrano nel loro mondo, basta.
1: E qual è questo mondo?
0: È un mondo di preghiera, mondo...
1: Ah, basta, non escono di casa.
0: Ci sono anche a Brescia, però, ci sono anche a Brescia.
1: Ma io vi sto perdendo, ragazzi.
0: A Brescia?
2: Allora, già lui, facciamo chiarezza, la suora di clausura, una volta che entra non può vedere più nessuno.
1: Ma entra dove, scusate? In ascensore?
0: In convento?
1: In convento!
2: Non
1: esce più dal convento!
2: No, alla sua cella, che
1: alla
2: si,
1: sua
2: chiama
1: cella?
2: Così, si chiama così,
1: sì?
2: Dove c'è il letto, mangia, c'è il bagno, vive là dentro, non esce più.
1: Dalla cella?
2: La clausura è così.
1: È quella? Ah, veramente?
0: Sì, però
1: in
0: dentro...
1: carcere praticamente.
0: No, ma dentro lavorano però, perché quella di Brescia, a Brescia vicino al Duomo, c'è una...
1: smart working,
0: c'è
1: però.
0: Una grata... No, c'è una grata che vai là, che gira, che gira.
1: C'è una grata
0: che
1: gira. Gli
0: metti su 5 euro, 10 euro...
1: Ma quello è l'altro posto, lascia stare.
0: Non ti danno le particole.
1: Andiamo avanti, presentaci l'ospite.
0: L'ospite è Matteo Faustini. Vieni, Matteo.
1: Matteo Faustini. E chi è? Presenta.
0: È un cantautore bresciano, cantautore bresciano, che è qua a presentare la sua canzone che ha fatto con i detenuti del carcere di Canton Mombello.
1: Ah, ok. Bella. E tutto ricavato
0: va.
1: E va la via il Q, cioè non sa niente. Ciao, come stai?
3: Ciao, sto bene, tu come stai?
1: Ma è anche giovane.
2: Guarda che ciuffo.
3: Bello, mi stai già simpatico, bello, ti seguo, mi hanno parlato molto bene di te, ti precede.
1: Perché
3: precede, sono veloce. Vabbè, devo andare dal logopedista un po'. Sì,
1: okay,
3: sì.
1: Allora, no, chi sei? Cosa fai?
3: Sono Matteo, sono un bresciano che utilizza il suo tempo per fare musica. Abbiamo fatto questa esperienza in carcere di 8 mesi, dove ho tenuto il laboratorio umano musicale.
1: Ma tu sei rimasto in carcere 8 mesi?
3: Sì.
1: Ah, veramente?
3: Sì, no, solo un paio di volte a settimana andavamo. Ho fatto questo laboratorio umano musicale con loro e mi hanno insegnato tantissimo, paradossalmente.
1: Quindi i carcerati uno è musicista anche in carcere, anche se non esce più, sembra il musicista.
3: Bravo.
1: Quindi i musicisti in carcere, tu con loro hai collaborato, hai fatto...
3: Esatto, abbiamo fatto due canzoni, una si chiama Il Cattivo, che parla proprio di loro, di una storia di droga e di violenza.
1: Pensavo al secondino io, cioè,
3: no, vedi? No. E l'altra si chiama Siamo Nati Liberi, parla di seconda opportunità, del fatto che forse il treno non passa proprio a prenderci sotto casa, ma dobbiamo essere un po' noi a anche imparare ad aspettare.
1: È troppo bella questa frase. Aspetta,
2: bello.
1: Lasciamogli il tempo alla gente. il treno che passa, magari non passa subito, capito? Quindi aspetti un attimo. Aspetti. È una storia delle ferrovie dello Stato.
2: Ma che storia
3: è quella. È quella. Sono in partnership con loro.
1: Cioè, non è che. Se tu vai al sud da noi, quando tu vai dal capo stazione e dici, guarda, ma c'è un'ora di ritardo, la risposta del capo stazione è, vabbè, ma prima o poi passa. Cioè, non è che. Questa fretta. Che hai qua a nord hanno tutti fretta, cioè andiamo coincidenza, da noi invece è più tranquillo.
2: Sì.
1: Ma fatti due mandorle,
2: mangi
1: due mandorle, stai lì, fatti un ghiacciolo, poi passavo del cocco bella alla stazione, mangi un po' di cocco.
2: Ma come è possibile?
1: Prima o poi parte il treno.
2: Ma scusa,
1: allora Matteo, di cognome non mi ricordo,
3: Faustini,
1: anche facile da ricordare. Allora, i pezzi che hai fatto, dove li può trovare la gente?
3: Spotify, Apple, iTunes, ovunque. Okay. Abbia voglia di cercarli.
1: Però voi giovani avete un problema.
3: Sì.
1: Il problema è che date per scontato che noi anziani sappiamo esattamente dove trovare sta musica. Beh, a noi già è difficile aprire il cellulare, cambiare la password, per noi è un'impresa. E poi, no, ovunque, Spotify,
3: esatto, bravo. Allora, vai Google, cliccate internet, scrivete Matteo Faustini, qualcosa esce.
1: Ma vediamo,
3: so
1: vediamo,
3: che esce, ascoltatelo, vediamo. A me va bene tutto.
1: Allora vai. Vabbè, no, facciamo così, vai, Google. Vai. Matteo
3: bravo.
1: Matteo Faustini.
3: Bravissimo.
1: Ok. Porno attu- no,
2: non
3: no, no, no, no, quello prima di Sanremo.
1: Ho scritto male? Ah, per quello che è uscito un altro. Ma perché non va sto... ah, eccolo, sei tu.
3: Sono io qualche anno fa, sì.
1: Ah, ok, perfetto. In un'altra radio, quindi non... Vabbè, ci sta. Sei diverso, eri ricciolo.
3: Ero, sì, di più, sì. Ero più Marge Simpson.
1: Ah, vediamo cosa dice Wikipedia di te. Vediamo. Attento, perché ti ruba il portafoglio.
2: Ma chi?
1: Ah,
2: okay.
3: No, ho imparato, ho smesso. Sì.
1: Allora, i pezzi, come si chiamano i pezzi?
3: Quello che è appena uscito si chiama Siamo Nati Liberi, appunto parla di seconda opportunità, scritto insieme a loro, del fatto che paradossalmente mi sono sentito molto più libero all'interno del carcere che fuori, con meno giudizio. Sono entrato lì con tanti pregiudizi, vedi questi umoni grandi e grossi, alla fine tutti ad abbracciarci piangendo, semplicemente dopo una domanda che banalmente è: come stai davvero? C'è un sacco di umanità, un sacco di parole dentro quegli occhi, ed è il modo in cui gli avevo promesso che li avrei portati in giro. Quindi grazie anche a te che dai lo spazio per...
1: No, beh, io, però è vera, vabbè, questa cosa che anch'io ho fatto qualcosa nei carceri italiani, insomma. È vero che questa cosa che loro comunque si può sbagliare nella vita, sì. E molto spesso quell'errore ti segna, no? Per sempre. E invece perché cazzo stai facendo? E lo sentivo, sto parlando cosa serie, ci stiamo quasi emozionando. Sai quello Paolini, quello che sta dietro?
2: Sì, il disturbatore
1: con gli occhialini da becchino. Allora, stavamo dicendo una cosa vera, che sì, molto spesso gli errori li facciamo tutti, per esempio il matrimonio, insomma, no, facciamo tanti di errori nella vita, no? Si può tornare indietro a volte non si può tornare indietro, e lì ti rendi conto che gli si spegne un po' la luce, no? Negli occhi di queste persone vedi che la luce si è spenta completamente. Allora questo ci fa pensare, insomma, che molto spesso, soprattutto i giovani, mi raccomando, non fate cazzate, insomma, pensateci prima di, come diceva Coso, spara prima di pensare, spara lì com'era,
3: sì,
1: spara prima e poi pensa, insomma, non
2: pensa.
1: Vabbè, quella cosa là è vero, state molto attenti, veramente, che a volte non si può tornare indietro. E ho notato anch'io in alcuni ragazzi questa luce spenta, e questa luce spenta è difficile da riaccendersi, molto difficile, e lui in qualche modo gliela riaccesa, in qualche, la speranza di che esiste anche la possibilità di liberar, di essere liberi al di fuori, anche se non puoi uscire del carcere.
3: Esatto, è stato vicendevole, mi hanno insegnato tantissimo, e possono uscire, alcuni sono usciti anche, siamo andati a mangiarci la pizza insieme, però ci sono quelle storie, sei cose che mi hanno insegnato molto a empatizzare,
1: che è tornato a casa a piedi praticamente, gli ha rubato la macchina.
2: Dai,
1: no, scherzo.
2: Dai.
1: Questo sei te, eh?
3: Sì.
4: Ogni volta che dico sto bene, ogni volta dico una bugia.

0: Applauso, bravo!
1: Bravo, bravo Matteo!
0: Allora, la verità è che io ho tolto la musica, sono un boomer, però ho tolto la musica, la canzone non è che cantava lui, veramente.
1: Ma come? No, no,
0: ho fatto io tutto, no? Sembro scemo, ma sono bravo.
2: Sei bravo.
0: Grazie Matteo. Scusa, va bene, complimenti veramente per quello che fai.
2: Grazie.
0: Qual è la frase che vuoi lasciare alle ai giovani come te? Cioè, non i giovani che vogliono fare cantanti, le solite cose, no, ma i giovani che... L'errore, come ho detto prima, si paga molto spesso, no? E molto spesso la società è un po' cattiva, ti segna e ti guarda anche male. Tutti sbagliamo, molto spesso chi sbaglia e non può tornare indietro o magari torna indietro e viene giudicato. Cioè quell'errore te lo fanno pesare. I ragazzi, devo essere sincero, che anche i giovani ti fanno pesare l'errore.
2: Sì, esatto. Quello che voglio dire a tutte le anime che stanno ascoltando in questo momento, ci stanno dedicando il loro tempo... è che siamo veramente ancora in tempo per cambiare idea. Non abbiamo firmato un patto col sangue, con le nostre promesse, con le nostre scelte. C'è anche tanta bellezza in questo mondo. C'è un sacco di schifo, ma c'è un sacco di bellezza. Io ad esempio sono qui alle 8 stamattina, ho già chiamato mia mamma che c'è, per dirle ti voglio bene. Siamo fortunati in un sacco
0: ragazzo,
2: di cose.
0: Bravo ragazzo.
2: Bravo. No, è vero, siamo fortunati.
0: Bravo.
2: Grazie, bello.
1: Bravo, grazie.
0: Ti aspetto la prossima volta. Porti un altro pezzo, chi se ne frega. Yeah, però taglia il ciuffo,
1: dai, certo.
0: Dà fastidio. Ma sì, dai, poveraccio, dai. Poi hai sentito? Cioè, bravo ragazzo, però c'è uno schifo in giro, ti ha guardato. Adesso è fuori onda, tagliamolo.
3: Andrea, c'è un appuntamento importante per giovedì. Per chi lo vuole ascoltare.
0: Giovedì.
2: La promozione. Giovedì sono a Parco Gallo a Brescia, ingresso libero come noi, portate l'Autan. Ciao.
0: L'Autan.
1: Per
0: le zanzare. Io avevo capito il tavolo, ho detto.
1: Ho
0: avuto paura per un attimo. No, va bene, grazie.
3: Giovedì
0: ciao.
3: Sera.
0: Giovedì
3: grazie,
0: sera
3: Matteo.
0: Alle
3: 20:20. Sì, perché poi vicino a 10:20 ci fucilano.
0: Ah, ok. 20:20.
1: 20:20. Parlano giovane, ragazzi.
0: Lo so. Gergo è veloce. Va bene, mettiamo un pezzo più brutto della canzone di Matteo, però dobbiamo metterlo.
4: Su Studio Più.

0: All right, easy. Comunque esistono i bravi ragazzi, hai visto?
1: Sì, eh.
0: Ci sono, non come voi. Voi siete brutti. Brutti e cattivi. Uno ha scritto: cavolo, è meglio il carcere del matrimonio. Lascia stare, adesso noi facciamo le battute, però salutiamo veramente tutte le persone che sono in carcere. Si può sbagliare, è una società non pronta, diciamo, al reinserimento delle persone che poi escono, e perché la società è un po' cattiva. Però tutti sbagliamo, è un attimo, eh? È un attimo. Quello che dico sempre ai giovani è un attimo, sta attento, è un attimo. Pensa prima di fare le cavolate, mi raccomando, perché è veramente un, basta un decimo di secondo e ti rovini la vita, ti rovini veramente. Poi quello che è successo ad Achille, no? È stato un attimo. Un battito di ciglia. Non
2: ti devo ricordare,
0: parlaci del seno, non ho capito che hai detto.
2: No, appunto ti stavo ricordando.
0: Ma non, tu non mi devi ricordare niente. Tu non mi devi ricordare niente. Tu sei fastidio, sei un fastidio. No, sei come la zanzara a dicembre, te, no?
1: Cioè, ma non ci sono.
0: No, appunto, però se ne trovi una, dicevo, no, a dicembre. Veramente, no. Sì, la vedi col piumino, col cappello di lana.
3: Non sono qua.
0: Non siete andate via tutte, no? Vabbè, comunque uno studio dice che gli uomini attratti dal questa è la battuta che dovevo fare.
1: Esatto.
0: Vabbè, ormai l'avete rovinata.
1: No, tu hai detto di quello rovinato, non abbiamo detto niente.
0: Appunto, perché non avete detto niente, l'avete rovinata. Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno grande, come sì, la figlia di zucca.
2: Sì.
0: Ok. Gli uomini attratti dalle donne col seno grande tendono ad essere meno sicuri economicamente. Aspettate un attimo, eh.
1: Che stai facendo?
0: Aspetta, da un po'.
1: Un attimo in più.
0: Vai. Uno studio dice che gli uomini attratti dal seno grande tendono a essere meno sicuri economicamente. Aspettate un attimo, eh. Aspettate.
1: Oh, che stai facendo?
0: Sto controllando il conto in banca.
1: Tutto sto cazzo.
0: Mi piace la battuta. Mi piace, chiaramente non è mia, è di William.
1: Chi è?
0: Valpolicella.
1: Ma chi è?
0: Andiamo avanti.
2: C'avevi anche quella della benzina, stavi leggendo prima.
0: Sì, ma hai rotto i maroni però.
2: Sei
0: pesantissimo.
2: Ma no, io.
0: Uff.
2: Ce l'ho sentito quando io appunti.
0: Mamma.
2: Se non grande è benzina.
3: È
2: una notizia in merito alla benzina.
0: Che a tavolo mio marito non mi dice più che sono bella, intelligente, affascinante. E cambia marito. Prende uno più anziano. Uno.
1: Dai.
0: Allora, mariti, dovete dire alle vostre moglie che sono belle, affascinanti, intelligenti. Non possono andare avanti con gli psicofarmaci. Cioè non. E dai. Ci vediamo domenica. Che è successo?
2: Mi è andato così lo starnuto. Mi hai si è caricato lo starnuto.
0: Ma scaricalo, che fai? Sotto la scrivania sei andato.
2: Volevo essere rispettoso, non volevo. Devo fare una cosa non sopra banco, ma sotto banco, ma.
1: Sotto banco.
2: Sì, però nell'angolo, capito? Che non desse fastidio.
0: Ma che sta dicendo?
1: Ha detto per non darti fastidio, è andato giù, Andrea.
0: Ah, sei andato giù per non darmi fastidio. Vabbè, andiamo avanti.
2: Nell'angolo.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di questa maestra cinese. Io pensavo che le cinesi fossero tutte fatte in un modo. Cioè, nel senso. Sono cinesi, no?
1: Cioè,
0: sono cinesi.
1: Sì.
0: Cioè, quindi tu ti aspetti un made in Cina. Cioè, nel senso che quella è la cinese, non è. Tu, mo sinceramente, abbiamo parlato di seno grosso, no? Tu hai mai visto una cinese col seno grosso?
2: Io onestamente no.
0: No, appunto. Tu l'hai mai vista?
1: No.
0: Allora, c'è qualcosa che non va. Perché noi le abbiamo tutte immaginate così, tutte col cameriere. Tu hai mai visto una cinese che non fa la cameriera?
1: Cameriere.
0: In un sushi, tutte. Adesso non voglio essere, come si dice, classista nei confronti dei cinesi. Però voglio dire, uno nell'immaginario, cioè, Ugo, come te lo immagini? Tu lo immagini dietro un bancone che dà le pizze, cioè fa le nel senso che
1: dà le pizze.
0: Ma senza togliere niente ai pizzaioli, però voglio dire, te l'aspetti così un pizzaiolo, no? Cioè bello in carne, bello, no? Uno magro, secco, non te l'aspetti, non è brutto, cioè è magro come la pala della pizza. Una cinese, tu te l'aspetti col seno piccolo, piccolina, esilina, bassina, con gli occhi a mandorla, i capelli a caschetto dello zio, insomma, te l'aspetti così. Invece invece in Cina c'è una maestra elementare che è una gnocca pazzesca. C'ha un seno che è esagerato, c'ha una sembra la Ferilli degli anni Ottanta. Cioè, è bella, non so perché non la guardi.
2: No, la stavo guardando però in maniera rispettosa, cioè la guardo piacevolmente.
0: È ben vestita, cioè un vestito bello, lungo, chiuso, non è niente di volgare. E fa la maestra. In Cina è una maestra elementare per la quale i padri escono prima da lavoro pur di essere in prima fila a prendere i figli. Poi chiaramente i figli in Cina sono tutti uguali. Tornano a casa con i figli di altri, capito?
3: Allora, papà, no, papà, tu, chi sei tu?
0: Poi un casino, li portati a casa. Diventa, e così nasce lo Shanghai. Nasce così. Il gioco Shanghai nasce così. E poi si rincontrano al parco, mischiano i figli. L'hai spostato il piede, mio. E nasce così il gioco lo Shanghai. Vabbè, comunque, vabbè. Quindi i papà vanno là a prendere i figli, vanno anche mezz'ora prima, escono fuori dall'ufficio prima per andare lì e stare mezz'ora a aspettare la maestra che esce, capito? Tipo la visione. Vabbè, perché secondo me in Cina sono tutte così, veramente cameriere, basse, busta di fede e via dicendo. E questa è una cosa eccezionale, capisci? È un evento eccezionale. E quindi chiaramente è normale che c'è la fila di padri, c'è gente anche che non c'ha figli che sta là. In attesa di farli i figli, vengo qua per vedere come si sporta via il figlio da scuola, insomma, e via dicendo. È bella sta cosa, non è... Vabbè, mi ha colpito. Ci sono anche nella foto, ci sono anche i papà che guardano proprio in fila, perché i cinesi sono precisi, certo. Tutti in fila, c'è cioè il momento, prendono il numerino, guarda prima uno, poi arriva l'altro, guarda il secondo, il terzo e quattro. Papà, posso essere promosso in quinta elementare? No, ancora un anno, devi fare ancora un anno. Papà, c'ho 26 anni, dai, ancora un anno e poi dopo. Un anno ancora e poi dopo ti prendi la quinta elementare.
4: Andrea, su Studio Più.

0: gente ci ama, ragazzi, in modo viscerale proprio. Non so come mai, ma veramente io quando vado in giro che la gente dice non c'ho la foto con te, ma perché vuoi fare la foto con me? Che siamo anche con voi, immagino, siete due cessi pazzeschi. Cioè, siamo tre cessi incredibili. Cioè, nel senso, cesso non fisicamente, vabbè, Ugo sì, però non c'è nel senso. Vabbè, tu sì. Dove si gira con la tavoletta proprio? O con la catenella. Tu metti un bastone dietro di te, lo leghi sulla schiena alto, due metri e mezzo di bastone, col nastro da pacco sulla pancia, e poi dall'alto cali una catenella e basta, e ti arriva a portata di mano, ogni tanto fai e scarichi, capito? Aspetta, c'è un tuo fan Achille, pronto?
1: Ciao, sono Walter Mann.
0: No, ma dai, che ci rimangono pure male i proce, dai, su, non
2: comunque
0: siamo per sesi.
2: Se lui dovesse hai detto che se Ugo dovesse mettersi
0: anche frasato
2: a tavoletta,
3: sono le 9,
0: ragazzi. Oh, ma sono le 9 adesso,
3: sono le 9,
0: ma non mi avvertite?
3: Io adesso l'ho visto,
0: ma io non ho capito, cioè non
2: so, ci stava bene.
0: Siete cretini, siete
3: no, scusa,
0: siete scemi, siete ma forse era veramente Walter Mossa. Appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9, grazie, a più tardi
3: insomma,
0: ma magari ci incontriamo da qualche parte. Ciao a tutti,
4: capelli
3: da tavolo,
5: show su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Dovuto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Ladies and gentlemen, welcome.
5: Ciao Walterone!
4: Bella, balla.
6: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
4: Buongiorno a tutti.
7: Ciao

0: Il Morning Fever, che macchina DJ.
1: Mamma mia, che gaggio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E vabbè, buongiorno, buongiorno amici, ben ritrovati, eccoci qua, il Morning Fever è tornato dopo questo weekend, siamo di noi qua, io sono il capitano, buongiorno a tutti, eccoci qua. Come tutti i giorni spiego come funziona questo programma, dovete aiutarci a completare la playlist, siete voi a scegliere la musica in questo programma, 338-141-1001, questo è un numero WhatsApp, con una nota vocale, quindi registrando la vostra voce, messaggio vocale così, e basta dire chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Ho detto dance perché noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi musica rigorosamente dance. Se volete un salutino basta scrivere il capitano, il sottoscritto vi saluta. Detto questo, io vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con gli Offenbach.

0: Partiamo alla grande, signori, alla grande, così che si fa, è così che si affronta il lunedì. Andiamo a salutare la Lori dice partiamo già con 34 gradi. Lori, siamo in estate, va benissimo, va benissimo, va bene così, viva, viva il caldo, viva il caldo, viva il caldo. L'estate, se in estate non fa caldo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Intanto salutiamo Alex Falcioni, ho visto giovedì a Lido di Fano, ciao Alex. Mamma mia, che caldo che fa, ma va bene, caldo sia, signori. Poi dopo dovete pensare all'inverno, dovete pensare al Natale, a quelle, quei momenti dove stavate al freddo, che dice, mamma mia che freddo, ecco, allora pensate lì e vedrete che sarete bene. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Alterone, buongiorno, sono il Fabione da Castellucchio. Stamattina vorrei ascoltare una canzone in Cristian Marchi. Fai tu, nessun problema. E volevo dedicarla a tutto il popolo del Morning Fever. E dedicare a tutti una buona giornata. Ciao.

0: Summer is Magic, Christian Marchi, Solea, dovrebbe essere questa la nuova di Christian Marchi, me l'aveva già annunciato che faceva questo bellissimo brano. Complimenti. Pubblicità. Dance Station. This
1: is Studio Q. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia.

0: noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.
1: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Magnetic, mi piace questa canzone, bella lì, bella lì. Salutiamo Poldo e Chloe, il trattorista pazzo. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Ti piace il caldo? Perché non lavori al sole? Vabbè, io perché questo lavoro non me lo permette, sennò io amo il sole, io lavorerei al sole, ma io non è che... Io sono 14 anni che faccio radio, non è che fino a lì mi sono grattato i pollici. Ho fatto i cantieri, quindi ho lavorato. Io quando ho iniziato a lavorare negli escavatori, ad esempio, non c'erano gli escavatori di adesso. Cioè, io mi ricordo che quando era freddo, scendevo, andavo su dove c'era sul cofano, dove c'era la marmita, a scaldarmi le mani, perché muovere le cloche con le mani fredde era veramente terribile. E... oppure al caldo ho fatto il muratore, insomma ho fatto... Io sto bene al caldo, comunque sì, sto bene al sole, sto bene... non so, quindi non è che... non ho problemi, ecco, diciamo. E noi qui della Climatex Seriate andiamo, odiamo l'estate, dovrebbe essere abolita. Il caldo va bene al mare, basta. Vabbè, insomma, va bene così, insomma, prendetela come vi pare. Io ognuno ha suo, a me piace sia l'inverno che l'estate. Però se devo scegliere mi piace più l'estate. Ma basta. Detto questo, andiamo a sentire chi
1: buongiorno,
0: c'è.
1: Buongiorno Morning Fever, siamo Eros e Oliver da Cassina dei Pecchi. Mettici Samantha Fox, dai, mettici Samantha Fox.

0: Celia Cruz, abbiamo anche sforato un pelino, ma vabbè, ci stava. Siamo arrivati al momento del primo party time, I Remember Yesterday. Si torna indietro nel tempo, signori, negli anni 70-80 dance, ci sblocchiamo tanti ricordi. L'Angela Nazionale dice buon inizio settimana, Angela Nazionale 29 gradi, vabbè dai, insomma, va bene. Tutti ce l'hanno col caldo, ce l'hanno con me perché amo il caldo. E che cosa ci devo fare se amo il caldo? Voi dopo starete bene quando saranno meno 5, meno 10 gradi e io sarò lì a tribolare e voi state bene. Un po' per uno. Adesso party time! Studio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Troppo, dice il Gofri. Va bene, va bene. Buongiorno, Violetta da Fermo c'è. Buongiorno, Walter il Bomber, il camionista di Cattolica, c'è anche lui. Salutiamo la Loretta, la maestrina che si sta allenando con Radio Studio Più.

È una più bella dell'altra, si torna indietro nel tempo con la mente. Willy da Mondolfo, i Turbo Magazzinieri, Techno Air, sempre presente Daniel Willow. Un saluto al biccio del gruppo Ripa, il palista tutto giallo, Cava Calusco Dadda. Andiamo! Salutiamo anche la Barbara, la Babi di Misano, a lei piacciono i pistoleri.

Buongiorno Massa, officina di B-Motors, buon inizio settimana, carica e molla da Federico. Secondo me ogni stagione ha il suo fascino, ciao Valterone. Ecco, bravi, però dovete sempre firmarvi chi siete. Ciao capitano, dai che lunedì, un saluto da Alberto, lo scarabilista E.G. Wood.

Thomas AMP Tune in cargo c'è. Hola massa, buongiorno. Tempo, siamo già a 30 gradi. Buon inizio settimana a tutto il popolo. Un bacio al mastro, la leonessa c'è. La leonessa c'è. Salutiamo la Parru sul Brennero, 33 gradi, bacioni.

Il caldo è bello e il sole vita, Franco, bravo, questa è bella, questa mi piace. Ciao carissimo, non ce l'hanno con te per il caldo, ma sono invidiosi della tua bravura. Un abbraccio Renato da Israele. No, Renato, non è così. Io dico la verità, cioè nel senso, io qui in studio non accendo l'aria condizionata, non l'accendo. Sono un po' tutto sudaticcio sotto, ma chi se ne frega? Io sto bene così.

alle ambe di Rovereto a lavorare. Buongiorno capitano, la settimana parte calda con questa dance, mi sintonizzo e i pensieri si rinfrescano senza usare il condizionatore. Vedi, il Poppy manda la sua perla di saggezza, bravo Poppy. C'è anche Gianluca da Teramo,

Buongiorno Ivano da Fano, Andrea da Sesto, poi ciao capitano, sono in coda senza aria condizionata in macchina perché si è rotta, si schiatta. Vabbè, insomma, io sinceramente devo dire che la prima macchina che ho avuto non aveva l'aria condizionata e soprattutto, diciamo, l'infanzia con mio papà aveva la 500, poi la 126. Aria condizionata era una roba futura che sarebbe poi uscita un po' di anni dopo. Quindi è così, vabbè, bisogna adattarsi, Fa caldo d'estate, fa freddo in inverno. Bisogna adattarsi, dai.

Radio Studio Più Tutto Gas, un saluto dai caffettari Michele, Davide, Sergio da Siria c'è, buongiorno, inizio settimana, buon gustai di musica, Armando il driver di Manerbio, wow,

Salutiamo Edo, ciao Edo, fai gli auguri a Stricci da parte del team Farisei, il pavone c'è. Alessandro Agripoint.

Buongiorno da Imola, fa troppo caldo, voglio scappare, ciao da Giorgia. Scappa da lì, a parte che insomma da Imola prendi giù, là in un attimo sei nel litorale di Ravenna, oppure vieni giù a Rimini, vieni giù a Cesenatico, vieni al mare, vieni a Riccione, al Mas, vieni dal Massa. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, anch'io, ci sono anch'io, la Gabri dalla bassa bolognese, c'è anche lei.

0: Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Figo Loco, hai ragione, sono Claudio, operatore ecologico di Morciano. Bravo, perché ti devi sempre firmare, mi raccomando, firmatevi sempre. Buon lunedì, Capitan Massa, il 65enne da Basiano in Sardegna. Poi chi c'è qua? Mamma mia, siete tantissimi. L'orso della Valle Camonica, c'è. Un caldo saluto da DJ Biz, da Reggio Emilia. Dai Walter, che tra un po' è Natale. Pensate al Natale, dai, fra un po' è Natale. Massa, hai visto la gara ieri? Sì, ho visto la gara. E come sempre ho detto, stiamo attenti perché il Jaguaro sta arrivando, il Marquez sta arrivando. Sta arrivando a 40 punti, un attimo, signori. Speriamo che Bez rientri velocemente e torni sulle sue, perché avrei piacere che vincesse il campionato del mondo Bezzecchi, Marco Bezzecchi, perché l'ho visto crescere qua della Riviera e mi farebbe molto piacere. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Studio Più, sono Santo di Serre, vorrei sentire la canzone di Gabri Ponte, Tutta l'Italia. Grazie, ciao, siete il mio numero uno.

0: tutta l'Italia, Gabri Ponte, tutta l'Italia adesso va al mare, anche io oggi vado al mare, vado a trovare Dennis Dadi, il bagnino 38, cioè io veramente, lui è un amico, il papà, è l'uomo della piada, sua sorella, insomma tutta la famiglia, io sono uno di famiglia per modo di dire, insomma... E naturalmente oggi lo vado a trovare, ho detto. Massa oggi va a Spiaggia 38, a Riccione, signori, a Riccione, vabbè. Arson, come dicono qua in Romagna, Arson. Vado a vedere, vado ad assaggiare l'acqua del mare, perché devo dire la verità, ancora io che sono qui a due passi dall'acqua, diciamo, e ancora non ho assaggiato, non ho, sì, io bevo anche, quando perché non so nuotare, bevo, quindi mi dicono, Massa, vuoi bere qualcosa? No, ho già bevuto, vedi che manca un po' d'acqua là al mare, quella ce l'ho io addosso, no, adesso a parte gli scherzi, però insomma, grazie, volevo ringraziare anche, vuoi ringraziare anche te, a Dennis, vai, ringrazialo, vai.
1: Grazie, è un buon film fever.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Fatemi salutare Vanessa e Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Loro sono al mare, che belli che sono, che belli. Ci vediamo venerdì, mi raccomando, eh. Festa del passatello, Pian di Rose.

0: detto. Anzi, adesso, signori, c'è un momento di c'è un messaggio, è un one day, una specie di one day sponsor, però così, diciamo, la missione Don Calabria che ha qualcosa da dirci. Sentiamo.
1: Messaggio promozionale.
0: Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di parlare con Don Binish Mangeril, consigliere della Fondazione e consigliere generale dell'Opera Don Calabria, che ha vissuto per molti anni nelle missioni Don Calabria, in particolare India, Kenya e da qualche anno in Italia. Ci spiegherà quanto sia fondamentale il 5 per 1000 e altre forme di sostegno per le missioni. Cos'è Fondazione Don Calabria Missioni ETS e di che cosa si occupa?
2: La Fondazione Don Calabria Missione ETS è un'organizzazione che supporta le attività missionarie dei religiosi e delle religiose dell'Opera Don Calabria nel mondo.
0: In quanti paesi i vostri missionari e le vostre missionarie sono impegnati?
2: Oltre all'Italia siamo presenti in altri 13 paesi: Romania e Portogallo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Repubblica Dominicana, Angola e Kenya, India, Filippine, e recentemente abbiamo aperto una missione in Papua Nuova Guinea e una in Guinea-Bissau.
0: Perché è importante sostenere Don Calabria Missioni con il 5 per 1000?
2: Perché si tratta di una semplice preferenza che il cittadino esprime in sede di dichiarazione dei redditi e che non costa nulla, ma diventa un aiuto prezioso per tante associazioni come la nostra che si occupano di promozione della persona e tutela dei diritti.
0: Tra le forme di sostegno, da oltre 20 anni c'è la possibilità di aiutare le missioni anche attraverso il sostegno a distanza. Ci spieghi come funziona?
2: Si tratta di un'iniziativa che consente di aiutare bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità attraverso contributi periodici e regolari, garantendo loro un'alimentazione adeguata, l'accesso all'educazione e all'assistenza sanitaria, oltre che un sostegno per le altre necessità essenziali. Per aderire al sostegno a distanza, contattare la nostra segreteria telefonicamente o via email. Comunicate la vostra preferenza rispetto a i progetti sostegno a distanza proposti ed effettuate il primo versamento tramite bonifico o bollettino postale. Durante l'anno riceverete notizie aggiornate sul bambino o sulla bambina e sull'attività a cui partecipa nell'ambito del progetto.
0: E ringraziamo Don Binish Mangeril per essere stato con noi, e per saperne di più vi ricordo che il sito della fondazione è www.missionidoncalabria.it. Arrivederci, a presto.
2: Arrivederci, grazie
3: mille. Studio Più Dance Station. This is Studio
4: Più. Renato da Verona, per mettere la canzone Spingere, e spingiamo e si vola.

Sono Claudio Saladino di Vigevano e volevo una musica degli anni 90-2000 che si intitola Ancora il Fuoco. Quindi buongiorno a tutti e buon lavoro.

0: esce ancora un fa. Bene, bene, bene, bene. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi, Loreno dal calzino estremo, buongiorno, un bacio da Ivan, com'è? Ivan Ago da Rimini, bene, Claudio Saladino da Vigevano, buongiorno, Ilaria, aspetta perché hai sbagliato. Vabbè, io comunque ho l'aria condizionata sul cielo, sul furgone, ma non uso, faccio il corriere, scende, sale per... È vero, sì, quando devi salire e scendere di continuo, anzi, ti fa male, perché poi caldo e freddo, caldo e freddo, caldo e freddo, poi ti ammali, è vero. Mario, dove sei? Vieni a ballare con noi, Giampiero da Monterubio. Carino, dei messaggi stranissimi. E vai con la sigla, dai che andiamo. Valterone, Billy, un saluto al Billy a Mostarda di Rodaggio, da Randaggio. Ah, il Billy sicuramente è il Billy di Bedizzole. Buongiorno Massimo, il canarino c'è. E poi chi c'è ancora? Il Cano 77, diamo gas, il Barichello da Padova, Maurizio da Teramo. Poi chi è qua? L'autista del pesce parlante c'è, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Sono Spino di Verona, se è possibile vorrei ascoltare Comancero. Ciao ragazzi, siete sempre i numeri uno, ciao a tutti.

0: fumarla un pochettino, perché ho sforato, devo dire la verità, ho sforato un po'. Quindi siamo arrivati al momento del Party Time Free Selection. Dopo la pubblicità, alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Un saluto da Cristian, lui sta ballando a Bucarest. Un saluto dall'escavatorista pazzo di Pesaro, maglietta ordinata, brave, brave. In tanti stanno ordinando la maglietta del capitano, se la volete fatemi sapere, perché in tanti la stanno ordinando. E beh, insomma, è bella, quelli del Morning Fever con Walter Massa il capitano, molto bella, la nuova maglietta che abbiamo fatto per il Morning Fever. Dai che andiamo!
1: Ehi, hey, niño, escúchame.

Ciao ragazzi, un saluto da Ale da Villafranca, il baffo da Palù, poi ciao Walter Massa al Super Bagnino, Dennis 38, Andrea e Laura da Milano. Vabbè, insomma, un saluto anche da loro, eh. Ciao ciao.

Ciao Walter, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia sorella Loredana, che oggi compie 60 anni. Auguri Loredana, tanti tanti auguri, happy birthday. Un saluto, chi è qua? Ciao Walter, lo zio Simone, detto anche il Bolla da Valeggio sul Mincio. Samuele c'è,

Buon inizio settimana, ciao capitano Lamari, c'è anche Giuliano dalla cucina del Maurizio, penso che sia ancora lì, lui è grande e dice anche lui vuole la maglietta, bisogna che la ordini Giuliano, la devi ordinare.

Buongiorno capitano, auguri Giulia. Vabbè, insomma, un doppio saluto a Alberto e Alberto, il vagabondo da Edo. Va bene, ci sta. Dai, cadiamo!

0: press.
1: Salutiamo Ruggero De Roma, ma scritto De Roma. Ruggero De Roma, ciao dalla capitale. Ma una cosa meravigliosa! Ma un altro film di Natale! Ma che? Abitando sto io! Bene, bene, bene, salutiamo anche Filippo da Torino. Torino, Torino, Nelson di Torino.

Salutiamo Mattia e Franky, uno sulla pala, uno sulla betoniera. Ciao Walter Ciro da Modena. Wow. Con questa rinfreschiamo un po' la Lori. Dai Lori, rinfrescati.

Beppe di Gela, sempre presente, anche io in partenza per Torino, domani si parte, ciao. Ciao Studio Più, Matte da San Giovanni in Persiceto, il trinciatore incallito. Buon caldo afoso a tutti, Maurizio da Pescara. Vabbè, buon caldo a tutti, io... Vedete che ho scoperto che in inverno fa freddo freddo, in estate fa caldo caldo, cioè veramente...

0: New Religion, Bebe Rexha chiude questo Party Time Free Selection. Signori, tutto rimandato alle 11.30 con il Party Time DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Brava Vanessa, una più bella dell'altra, è così, questa è la musica di Radio Studio Più. Abbiamo un'altra ora per stare insieme, minuto più, minuto meno, 11:02 su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Questo è il Morning Fever, evviva Massa, buon inizio settimana. Un abbraccio forte Elisa da Monza, poi un saluto a Jimmy, il numero uno dei prestatori, perché il fieno si pressa. La Gabri di Desato, eccomi, buon forno a tutti, stiro e ballo, sempre al vostro compagnia. Vabbè, Gabri, puoi stirare naturalmente col caldo, non è proprio il massimo, però va bene, si fa tutto. Pensate che io, siccome qualcuno mi critica, te lavori in radio, io ho fatto anche gli asfalti, e gli asfalti in estate penso che sia la cosa, io penso che sia il top dei top, come lavorare nei forni, E vabbè, anche a Rovereto si balla e si suda, Ivan. Walter, quando ho contattato Cellini per la maglia, ho mandato WhatsApp, mi ha chiamato subito, disponibile al massimo. In effetti, guarda, domani no, ma comunque in settimana lo chiamiamo, perché ci teneva a ringraziare tutti quelli. Pensate che lui ringrazia voi perché siete stati tanti, a richiedere questa maglietta, e ha piacere di ringraziare un po' tutto il nord, che il nord è stato, tantissimi del nord hanno richiesto una maglietta. Se volete comunque fatemelo sapere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Mirko dal furgone, volevo chiedere una canzone che desse la carica a tutti, qualsiasi, va bene, di Gigi D'Agostino.

0: Gigi Dag, il vero capitano, lui è il vero capitano, signori, lui è il vero capitano. Saluti da Oscar da Rimini. Hai visto MotoGP, Repubblica Ceca, è tornato in forma Marc Marquez, Bezzecchi deve stare più calmo, altrimenti vabbè, insomma, sì, giocarsi un mondiale un attimo, oggigiorno poi bisogna stare attenti. Vabbè, comunque adesso niente di che, insomma, è ancora tutto aperto, però si avvicina il Giaguaro, si avvicina, come dicevo. Buongiorno Walter, mi daresti il numero? Sì, ok, dopo te lo mando. Si potrebbe mandare una canzone rinfrescante per tutti i colori che abbiamo sulle nostre colline. Vabbè, insomma, una canzone rinfrescante, non lo so, boh, non so che canzone ci può essere rinfrescante. Comunque, adesso c'è la pubblicità, questa rinfresca sicuro.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Happy, insomma, Becky G, che tra l'altro è il pseudonimo di Rebecca Maria Gomez. Maria Gomez è una cantante statunitense di origini messicane, se non vado errato, sì, messicane. Insomma, 29 anni, mamma mia, che tanta roba, tanta roba. Poi, insomma, è bella sta canzone, mi piace. Saluti alla cantina, presenti alla festa della birra da Valeggio sul Mincio, bene. Ciao, ciao. Salutiamo Riccardo, invece, da Milano. Ciao Riccardo da Milano, un abbraccio anche a te. E poi chi c'è qua? Tonino dalla Puglia, vai Tonino, viva la Puglia. Viva, viva, viva, viva, viva la... Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno, sono il Bietta da Parma e volevo ascoltare Me and You di Alexia.

0: Sì, sì, signori, sì, non ne sbagliamo una, non ne sbagliamo una. Bob Sinclair soprattutto non ne sbaglia uno. E vabbè, insomma, Bob Sinclair, tanto per dire, ma David Guetta, anche il nostro Christian Marchi sta facendo dei bei dischi ultimamente, che belli. Ciao, ciao, saluti alla nonna Robertina appena tornata dalla Puglia. E ora si lavora, poi buongiorno, ci vediamo venerdì a Pian di Rose. Giuliano da Sant'Ippolito, lui è di lì, Sant'Ippolito, però insomma è lì, Pian di Rose. Buongiorno Walter, oggi verniciatura manetta con la bella musica su Radio Studio Più. Un saluto da Leo da Pavia. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi, ma secondo me ce ne sta un altro, vediamo un po'.
1: Ciao a tutti, mi fate ascoltare Adelante? Grazie mille, un bacio, ciao. Adelante.

delante.

0: Day and Night, vedi la canzone di prima, Adelante piace al Piuma. Al Piuma, pensare che lui Adelante vuol dire veloce, veloce. E lui invece col camion, con la ruspa, con le è tutto lento. Lui è tutto lento, quindi non so perché ti piace Adelante, non lo so. Lui è lento. Figlio è molto veloce. Il figlio, cioè, Mickey fa paura, ma lui è. Non è assolutamente Adelante. Ciao Piuma, ciao bello. Noi ridiamo e scherziamo, siamo amici, eh. Allora signori, siamo arrivati così ridendo e scherzando al terzo ed ultimo party time. Qual è il terzo ed ultimo party time? Quello che vi piace, gli anni 90-2000, quello che suona Alex Castellini. Tra l'altro dopo la pubblicità sarà lui a presentarlo. Presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit di quegli anni 90-2000. Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, come ogni settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, c'è il party time di TM90 alle 11.30, pronti per ballare con voi e solo con la musica dance 92.000 alle vostre playlist. Questa mattina il protagonista è Freddy Di Carlentini, che vuole ascoltare Mute, Clap on Top of Me, Simon J, Wanna Be Like a Man, Paps, Scar, Get It On. Ma partiamo subito con Blackwood, I Miss You.
5: Oh, yeah.

Salutiamo Mario da Fabriano, gli ho appena mandato il contatto per la maglietta. Buongiorno, buon inizio settimana, Elidon da Fermo. Che splendida canzone, eh? Vabbè, insomma, qui una più bella dell'altra. Bravo Alex! Oh,

Massa suda anche la borsa qua, troppo caldo. Sì, vabbè, io ho capito quale borsa dici te, vabbè, comunque va bene. Rudy lo scarabilista da Bologna, un saluto a Arena il Chierro dalla piscina. No, ma no, ma voi non state bene, non state bene.

Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, Antonello c'è, dov'è Antonello? Il Sassà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan, Damiano, il Kebab. No, ma non c'è. Gabri, anche te ti ci metti? Se vi suda la borsa c'è sempre il calibro. No, ma non state bene, non state bene.

Da Walter Cosimo da Molfetta c'è un saluto a Claudio. Ciao Claudio. Mirko da Forlì c'è. Buon lunedì a tutti. Grazie.

0: Il Ghiso Rivaista di Canneto presente.
1: Una roba da favore.
0: Quando suona Storm per me. Il video è un po'. Non so se avete visto mai il video, sembrano dei fatti proprio, che dei fattoni che guardano, non lo so, sembrano persi là. Però insomma la canzone fa paura.

Ciao Valterone, un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Vaschi di Saludecio. E un saluto alla mia sorella Ines che ha Corinaldo ancora. Ancona, ah, dai, forza, metticela tutta. Perché? Ma cosa è successo? Cioè, saluto a Ines che ha Corinaldo Ancona. Vabbè, metticela tutta, metticela tutta. Ines, siamo tutti con te. Non lo so perché cosa, però ci siamo.

0: What is low, come diceva il nostro amico, finisce il party time. What is low, what is low. Va bene signori, ringraziamo Alex Castellini, tutto rimandato a domani, domani è già martedì, martedì 23. Vabbè, insomma, volerà la settimana, volerà anche il mese, presto saremo a luglio, dai, dai che ce la facciamo. E, insomma, ci siamo. Grazie al DJ Dami per il supporto tecnico. Coloro vogliate domani mattina il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più dalle 9 a mezzogiorno. Adesso spazio alla Seal.k con Guests for Lunch. Ciao. Studio
1: Più. Walter Massa. Ogni giorno dalle 9 alle 12. Il Morning Fever. Enjoy the radio. This is Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Let's go.
2: Best music. The Dance Station Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con LaSil.k.
3: Boom boom boom boom boom boom, eccoci qui, buongiorno, ben arrivati cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Sono le 11.58, sempre prima mi dà la linea, sempre prima, non lo so dove deve andare questo Walter. No, sto scherzando, ciao Walter, un bacio, tra un mesetto circa sarò lì da te, oh, che bello il sole anch'io, finalmente col mare soprattutto, perché il sole ce l'abbiamo pure qua. Buongiorno al nostro DJ Dami, buongiorno a Paromix, ad Alex Castellini. Perché Paromix mi sta dicendo gli eventi della settimana? Sì, ho capito, l'avevo visto, devo ricapitolare. C'hai fantasmi. Come va? Tutto bene? State bene? Avete iniziato bene questa settimana? Lunedì 22 giugno? Beh, io mi auguro di sì, spero che sia iniziato tutto per il meglio e spero che non abbiate avuto, come invece ho avuto io per il caldo, un attimo di... Oddio, è meglio che vado un attimo al fresco.

Oggi ho trovato una notizia per voi così, un po' scrollando un social, ho detto, bah, questa è talmente strana, è talmente assurda che la devo leggere ai miei guest forlancini, perché dobbiamo ridere tragicomicamente all together.

quando avevate i bambini piccoli, ad esempio bambini dell'altro sesso, no? Io sono il papà e ho le femmine, io sono la mamma e ho i maschietti. Voi mamme, vi hanno mai detto qualcosa che i maschietti li portate nel bagnetto delle femmine? O siete mai stati nel bagnetto degli uomini? Bah, io nel bagno degli uomini a volte hanno quei cosi alti dove stanno in piedi che non mi sembra il caso di entrare. Ma un papà che entra nei bagni delle donne che sono tutti chiusi, con molto pudore, insomma, dove non si vede assolutamente niente, credo che non sia un grandissimo problema se porta una bambina o due bambine a fare i loro bisognini, ma soprattutto se magari le bambine anche hanno dei bisogni impellenti. Ma questo non è andato bene per alcune persone, e per cui ha sollevato una diatriba molto molto importante, tanto che questo babbo ha perso anche il lavoro. Tra poco vi leggerò l'articolo, ma mi piacerebbe sapere da voi come avete affrontato queste situazioni. Mentre concludiamo questa prima parte con Bailando.

spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

Move into the sun per iniziare questo momento di chiacchiericcio tra di noi. Jesper Lunch, ospiti a pranzo. Allora, vado a leggervi questa notizia che ho trovato. Un uomo del Mississippi è diventato virale per aver chiamato la polizia contro un padre che stava aiutando le sue giovani figlie in un bagno femminile. Ha perso il suo lavoro nel settore immobiliare dopo l'ondata di critiche ricevute. Secondo quanto riportato, l'uomo lavorava come agente immobiliare indipendente dal... l'azienda ha precisato che si trovava in viaggio per motivi personali e non stava rappresentando la società al momento dell'accaduto. È successo in Alabama, Taylor Brodsky, un padre dell'Oklahoma che stava tornando a casa dalla Florida con le sue due figlie. Ha deciso di accompagnarle in bagno, in questo bagno femminile vuoto, spiegando di aver evitato quello maschile perché lo riteneva sporco. E occhio che non solo i bagni degli uomini sono sporchi, ma talvolta, spesso e volentieri, anche quello delle donne. Direi che bisogna stare un po' attenti, soprattutto se la donna si deve sedere e dici, bah, vabbè. Un altro cliente lo ha affrontato all'ingresso del bagno e ha chiamato la polizia sostenendo che un uomo, già l'aveva fermato uno, e invece anche un altro cliente lo ha affrontato all'ingresso del bagno e ha chiamato la polizia sostenendo che un uomo si trovasse nel bagno delle donne con due bambine. Oddio, oddio, cosa starà facendo? Durante la telefonata ha anche insistito sul fatto che avrebbe dovuto essere una dipendente donna ad accompagnare le bambine. Nel video... nel video dell'incidente che ha accumulato milioni di visualizzazioni sui social, si sentono le figlie di Brodsky piangere mentre la situazione si intensifica. Alla fine un responsabile della situazione della stazione di servizio è intervenuto, si è scusato con la famiglia e ha allontanato l'uomo che aveva sollevato la contestazione. Gli agenti arrivati sul posto hanno chiarito che Brodsky non aveva commesso nessuna violazione, che stava semplicemente assistendo le proprie figlie, quindi non era uno che aveva rapito due figlie e che si era infragnato nel bagno delle donne, anche perché secondo me se rapiscono due bambine non vanno nel bagno delle donne. Vabbè. Dopo la forte reazione pubblica, Overstreet ha annunciato l'interruzione del rapporto professionale con l'agente, affermando che il suo comportamento non rifletteva i valori dell'azienda. E insomma, praticamente pare che sia stato licenziato. Io non ho capito se è stato licenziato il papà. Mi sembra di sì che sia stato licenziato il papà, però può essere che sia stato licenziato anche quello che ha chiamato la polizia. Rimane il fatto che se un papà non è libero di andare nel bagno delle donne vuoto per far fare i bisognini alle proprie bambine, diciamo che siamo arrivati a un punto veramente estremo, perché allora ci sono tanti punti di domanda su tante altre situazioni. Adesso non è un bagno, a mio avviso, degli uomini, però questo è sempre il mio parere, degli uomini, dove ci sono quei cosi dove si vede tutto l'ambaradan, che tutti se lo guardano e dicono tu è più grosso del mio, il mio è più piccolo del tuo. Nelle donne sono tutti bagni con la porta chiusa. Insomma, adesso non lo so, voi cosa ne pensate? 338 141 1001, un po' di messaggi sono già arrivati, tra poco ve li faccio ascoltare.

0: notizia di cronaca che un dipendente della sicurezza Milano metropolitana è stato licenziato perché con un'arma in dotazione ha dapprima sedato una rissa e poi protetto un utente della metropolitana. Questo eroe, chiamiamolo, sì, è stato licenziato perché l'azienda, a detta sua, non rispettava tutte bla bla bla bla bla bla, quando è stato appurato da un tribunale che lui ha semplicemente fatto il suo dovere, è stato licenziato.
1: A posto. Veri, sì, hai ragione, non c'è bisogno di andare in America.
2: Ciao, la sì.
1: Ciao.
2: Secondo me siamo arrivati a dei punti troppo estremi, troppo fuori dai nostri canoni. Cioè, io non posso più accompagnare davvero le mie bimbe a fare i bisogni nel bagno e vengo anche licenziato. Io, se fossi nel personaggio, farei causa all'azienda e, cioè, proverei a rivalermi su questa situazione qui, perché non è possibile. E comunque qua in Italia, da noi, c'è questo identico problema, c'è anche sul fatto delle famiglie allargate.
1: Esatto.
2: Nel senso che io non sono magari il padre biologico, non posso, e magari la madre, la mia compagna è mamma, se lei ha dei problemi non posso portare magari io i figli da qualche parte perché io non sono il padre biologico e potrei risultare essere un rapinatore o un malvivente sostanzialmente.
1: Ma infatti è proprio quello che dicevo io. Se già una cosa così semplice diventa un problema, figuriamoci altre situazioni leggermente diverse da quello che potrebbe essere la normalità, no? Di un padre con le sue figlie.
3: Ciao, sì, mi manderesti per favore il titolo di questa musica qua? Questa canzone?
1: Quale? Aspetta.
3: Ciao, grazie mille.
1: Questa è
3: Fausto.
1: Era Bella Vita, Vita Bella, Moving to the Sun. Moving to the Sun, sicuramente era quella perché era veramente bella. Moving to the Sun. È successo a mio cognato, che ha una figlia femmina, di trovarsi in un centro commerciale e dover portare la bimba in bagno. Nonostante abbia ripetutamente davanti alla porta "scusate, sto entrando con mia figlia", ha detto "scusate, sto entrando con mia figlia", si è sentito prendere male parole. Non curante è entrato e quando è uscito si è ritrovato la sicurezza davanti alla porta che lo invitava a non farlo più. Ecco, credo che questa sia pura follia, ma ci rendiamo conto davanti a una bimba di 3 anni. Sì, io sono, ho i brividi, ci credete che ho i brividi? Sono veramente, veramente senza parole, senza parole. Anche perché, ripeto, ci sono situazioni ancora più, vorrei dire complicate, ma non è neanche complicate, però talmente diverse, situazioni ancora più lontane, no? Da quello che può essere, come dicevo prima, la normalità di mamma, papà e bambini, palesemente mamma, papà e bambini, no? Ci manca solo che ce lo tatuiamo sopra, quello è mio figlio, una freccia con quello è mio figlio, cioè situazioni diverse, un po' più complicate che... Che famo? Che famo allora? Diamo de matto, diamo completamente. Semplice, me la sono sempre portata nel bagno degli uomini. Fabio, e tu hai ragione, ma ci sono certi bagni che sono veramente...
4: Ciao Sil, io ho 2 bimbe di 6-4 anni e stai sicura che vado esclusivamente nel bagno delle donne quando è roba loro, perché quello degli uomini sono troppo sporchi. Quindi entro, chiedo magari permesso, chiudo, non vedo niente.
1: Esatto.
4: E anche perché a loro dico di non toccare assolutamente niente.
1: Esatto.
4: Quindi non vado sicuramente quello degli uomini, troppo sporchi. Cristian da Imola, ciao.
1: E poi ripeto, anche lì i bagni degli uomini sporchi. Non vi dico certe donne. Vediamo se riesco a far andare questo.
5: Ciao carissima, io non ho figli, però per diverso tempo ho lavorato con i bambini nelle scuole, negli asili. Diciamo che i bambini sono stati sempre insegnati fin dall'inizio a non avere nessun tipo di problema, ecco, è capitato che dei maschietti andassero nel bagno delle femminucce e viceversa. Noi educatori, tra virgolette, abbiamo cercato di insegnargli questo, ok? Ciao, io sono Antonio di Parma.
1: Ciao Antonio, meraviglioso. Sì, io ho avuto 2 figli, tra cui una femmina e un maschio. Ho avuto il cervello e ho usato i bagni dei disabili o dei neonati. Però il bagno dei disabili, se c'è un disabile fuori, che sta aspettando e ti dice: scusa, però tu non sei disabile, quindi la critica potrebbe esserci. Il bagno per i neonati o per i bambini non sempre c'è. Ci sono dei posti dove il bagno dei bambini, cioè anche i parchi, quelli grossi e super quanto, non ci sono i bagni dei bambini, quindi come facciamo? Come si fa? E allora dovremmo avere, insomma, diversi tipi di bagni per per i bambini, per qui, per là, per su, per giù. Io credo che ci voglia solamente un attimo di, come si può dire, elasticità mentale. Ecco. Cioè, se mi entra uno nel bagno delle femmine con il telefonino acceso che sta facendo un video e un pupazzo a forma di femmina che non è neanche vivo, allora magari dico, forse c'è qualcosa che non va. Ma se mi entra un babbo con una bambina e si fionda nel bagno,

0: legge. Situazione: bagno degli uomini completamente vuoto, bagno delle donne fila chilometrica, eravamo in montagna, le donne avevano più roba probabilmente da togliere. Ad una certa, bagno degli uomini completamente vuoto e ci sono state 20 persone in fila, quello delle donne. Una donna ha preso coraggio e ha detto: vabbè, io vado in quello degli uomini. E in 5 in 6 l'abbiamo seguita. Ah. E allora, non è l'unica cosa, l'ho visto fare anche nelle fiere. Donne che ne fanno più di sta in coda e si mettono in quello degli uomini. Andiamo con gli spot, sì dai, spot, meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Jones, iniziato con David Guetta e J-Lo, Save Me Tonight. Sta andando di brutto questo pezzo, ma lei è fotonica del resto. Ma non ci fermiamo qui, salutando intanto chi ha iniziato a scrivere al 338-141-1001. Continuiamo con Barbie Girl, con questo remix di Tiesto del 2023, peraltro. Tanti saluti da Simone Sottomarino, un abbraccio, ciao!

E allora, tra pochissimo vi dirò anche gli eventi della settimana, ma intanto salutiamo Maria Laura da Brescia, un bacio grande, e poi salutiamo Alessandro da Verona.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze. Grazie Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

punto di iniziare questa seconda ora di Guess for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno a tutti voi, ben arrivati. Mi siete appena sintonizzati? Bene, bravi, avete fatto bene. Ad una certa bisogna mettersi su Radio Studio Più, lì da qualche parte la dovete piazzare, che sia l'app, che sia il DAB, che sia la radio, che sia la TV, ma dovete ascoltare Radio Studio Più, perché se per caso avete caldo, vi passa. Se avete freddo, vi passa. Se state male, vi passa. Se state bene, migliorate ancora di più.

E allora vado, posso leggerli? Secondo te sì. Allora, martedì 23, ovvero domani, a Cala Romeo 64-65, party in spiaggia, party on the road a Cesenatico con Mauro Gagliardini. Poi venerdì invece 26, festa della bandiera di Ogliosi a Castelnuovo del Garda, dove saremo io e Frankie Gada.

0: Festa della birra questo venerdì. Allora, dicevamo venerdì 26, festa della bandiera di Ogliose, Castelnuovo del Garda, dove saremo io e Franchi Gada. Festa della birra invece a Tabellano di Suzzara con Eleonora e Paromix. La villa, serata in discoteca a Cerro Maggiore con i DJ di Radio Studio Più. Mentre invece è sabato 27, festa anni 90, PGA in festa, evento in piazza. Aspetta che non ho mica finito, trallallero trallala, a Colle Beato. E poi insomma tantissimi gli eventi di Radio Studio Più, dove vi invito ad andare a rivederli, a risentirli sul nostro sito www.studiopiu.net oppure sulla nostra app. Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: eccoci qui. Ma tutto perché Paromix non mi vuole aiutare. No, no, vieni, vieni a farti vedere. Vieni, Ciccio, vieni a lavorare. Mettimi buonasera dentro questo. No, buonasera, vieni qua. Mettimi questa qua. Questa qui dopo la base rossa. Non con questo, con l'altro. Allora, perché nel nostro momento di chiacchiericcio, visto che è un po' che non lo facciamo, visto che sono cambiate un po' finalmente le canzoni, cosa ho pensato di fare? Buongiorno cari miei guest forlancini. Al posto di I'm Every Woman, ecco, ho pensato di andare a vedere la classifica dei dischi più venduti il 22 giugno degli anni passati. Quindi partiamo da Lorenzo, vieni qui che vediamo se le conosci. Oggi facciamo karaoke. Tu mi fai girare. Allora, siamo nel 1963. Il tangaccio di Adriano Celentano, come fa?
1: Il tangaccio?
2: Sarà un tango, che cavolo ne so io.
0: 63
1: tu
0: anni
1: lo
0: fa. Non
1: fai
0: te lo
1: tanto
0: dico.
1: La signora,
0: ecco.
1: ma
0: sicuramente qualcuno tra 3841 lo saprà. 1001 lo saprà. Nel 1968 uno dei dischi più venduti era questo. Vai!
1: Tu mi fai girare, io ti faccio girare come se fossi una bambola
0: di gomma. Fatti bravo, 58 anni fa, ma tuttora è in alto le classifiche la nostra Patti. Nel 1974 è Blue Sharov di Berto Pisano. Anche questo immagino che tu me la faccia sentire.
1: Sì, te la faccio sentire domani però.
0: No, oh, ma come domani?
1: Vabbè, nell'85 cosa c'era?
0: Non lo so. Nell'85, allora. 1974, 52 anni fa Blue Sharov. Ma nel 1985 c'era uno dei pezzi che ancora adesso, 41 anni fa, sono stra ascoltati, stra da brivido, stra da pelle d'oca. Facciamolo sentire, dai, non diciamolo neanche. Dai.

0: E purtroppo non possiamo farla ascoltare tutta perché è veramente lunghissima, ma noi siamo estimatori di We Are The World. Vieni qui Lorenzo, perché la prossima sono sicura che tu la sappia proprio benissimo. Nel 1900, vieni? Nel 1991 c'era quest'altro brano di Crystal Waters che tu sai sicuramente cantarmi,
1: certo.
0: Vai!
1: Gypsy Woman.
0: È così, eh?
1: Gypsy Woman.
0: E com'è che fa?
1: Gypsy Woman.
0: Vabbè, era da questa. E fa il DJ, fa il DJ. Da. 35 anni fa Gypsy Woman in alto alle classifiche, oggi 22 giugno.

0: lasciarla sola.
1: Fai karaoke, fai karaoke.
0: No, dovevo skipparla perché siamo un attimo in ritardo e le volevo far sentire tutte. Nel 1996, Fable di Robert Smile, vai. Come fa?
1: È un vuoto, perché questa la l'ascolto.
0: Per questa l'ascolto, la conosco.
1: Quella. Da, da, da, da.
0: Oh, bravo, bravo, l'hai azzeccata. Siamo nel 1996, 30 anni fa. Tu non eri

0: che voglio farvi sentire l'ultimo brano, perché altrimenti non riesco a farvi sentire tutti. Oggi erano veramente tantissimi i brani ai quali dedicare un'attenzione particolare. Siamo nel 2002, quindi quanti anni fa? Dai, dillo forte, dillo. Dai, 24. Stop crying your heart out.
1: Non lo so perché non c'ero neancora.
0: Per due
1: anni. C'ero neancora.
0: Non c'era. Dai, allora leggilo tu il titolo, che tu lo leggi meglio in inglese. Che me. Io l'ho letto, ma ha fatto schifo.
1: Donna qua. Proprio, Tutto fumo, poco arrosto.
0: Dai, stop crying.
1: Stop crying your head out.
0: Bravissimo, Oasis. Siamo nel 2002, in alto alle classifiche, c'erano loro.

0: tiranno, dobbiamo scoppiare, dobbiamo skippare anche gli Oasis. Ci fa piacere se vi sono piaciuti. Noi andiamo con il secondo party time, prima un po' di spot e secondo party time. Dance Station.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

2020, 26 anni fa, e ci faceva sognare come non mai. Abbiamo iniziato così questo secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale per noi.

sempre pronti e sulle attenti. 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Massimo e il ballerino Canarino, non lo vogliamo salutare? Certo che lo salutiamo.

0: siamo arrivati alla fine anche di questo secondo party time di Guest for Lunch alla sveglia a pranzo. Ci ritroviamo,
1: cioè, scusa,
0: tra pochissimo.
1: Tu lavori
0: per
1: senza cuffia così?
0: Sì. Ma, vabbè. Per i saluti finali, dai, dille insieme a me. 3, 2, 1.
1: No.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

siamo arrivati alla fine anche oggi di Guess or Lancio a sedia a pranzo. Ci ritroviamo domani. Domani vi ricordo l'appuntamento con il nostro istruttore cinofilo Nicola Frassinetti, nostro ospite dalle 13:15. Vi lascio in buone mani con Michi Garzilli e tutta la sua musica e tutta la sua verve e tutta la sua sexaggine. Mi raccomando, trattatemelo bene, eh? A domani, ciao! Questa

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
2: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
1: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Mi passate del ghiaccio, grazie.
5: Cinque
4: chili di ghiaccio, grazie. 5 chili ne voglio, 5 chili.
5: Io lo so.
4: Va bene, dove siamo? Lo stadio.

0: Ciao Mickey!
1: Che c'è?
0: Mamma mia,
1: che?
0: quanto tempo? Dai, che? Sto rientrando da Molfetta, Fano, e quindi... Ciao Mickey, dai, fammi ascoltare un po' di bella musica.
1: No, beh, non c'è niente da fare. Questo rientra da Molfetta, voglio... Dove è andato? Al mare, in vacanza. A proposito, salutiamo il nostro Frankie Gada, che è lì in zona, anche lui in Puglia. È in vacanza questa settimana, dunque abbiamo 4 ore a disposizione. Di che parliamo? Ha voglia! Aspetta, stavo comunicando con l'intelligenza artificiale. Sì, no, gli ho detto, scusa, ho 4 ore di programma oggi. Quali sono gli argomenti che possono interessare il pubblico e coinvolgere più gente possibile? La risposta? Pop, culture e tendenze tech, sì. Poi cos'è che dice? Dilemma del giorno, interazioni e social. Vabbè, raga, ma ne facciamo sempre così. Poi cos'è? Storie di vita. Sì, facciamo quei programmi che fanno anche sulla Rai, sai, storie di vita. Raccontaci la tua vita. Se hai una vita un po' disastrata, se sei sull'orlo di un esaurimento nervoso, tu chiamaci. Non ti preoccupare, noi ti aiutiamo a buttarti dalla finestra, perché serviamo anche a questo. Che è?
2: Ciao a tutti.
1: Questo non si è buttato.
2: Sono Antonio di Palma, anch'io ascolto I Feel Good.
1: Bravo,
2: su Radio Studio Più.
1: Certo, grazie.
2: Radio Studio Più.
1: Bravo, sì.
2: La Dance Station d'Italia.
1: Bravo, sì.
2: Sì.
1: Vabbè, no, anche lui. Dunque, come state messi? Fatecelo sapere, dai, è bello. Seguiamo un po' le indicazioni dell'intelligenza artificiale. Parliamo di cose serie. Facciamoci venire gli attacchi d'ansia, di angoscia. Già c'è poca credibilità in giro. Se poi entriamo in... Se entriamo in quel mondo non ne veniamo fuori. Vabbè, prima di tutto salutiamo tutta l'equipe lavorativa. Allora, nella fase del sollazzo, il nostro laboratorio di ricerche musicali, il DJ Dami, poi abbiamo il nostro Lawrence Devoio, Paromix, il segretariato al completo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, e chi più ne ha, più ne metta. Dunque, parliamo di follia, sicuramente alla base di ogni programma radiofonico, ma non è vero, ci sono dei programmi, anzi, sai cosa volevo fare oggi? Ci sintonizziamo anche sulle altre radio. Sì, così, in diretta. Sentiamo cosa fanno, capito? Se ci copiano, noi sentiamo cosa fanno loro e noi facciamo l'opposto. Se ci ammazzano.

0: Shrek lo stanno suonando sto disco in tutte le località. Beh, Steve, non è Steve, dai. Vacanziere, ho visto dei video. Ah, sono contento per lui. Oh, noi andiamo a bere un caffè freddo, arriviamo subito.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: visto come lo pronunciano loro? Non Dracula. Dracula. Dracula. Dracula. Oh no, no, Dracula è un'altra cosa. Oh, comunque è uno dei dischi più suonati nell'ambito radiofonico a livello mondiale. Capito? E mica si hanno delle cose, né? Quando proponiamo delle cose, ragazzi, è perché stanno andando. Ma a proposito di cose che possono funzionare, di argomenti, vedi, parlare di cose tristi fa ascolto. Non so, la gente si vede che vuole, cioè già che magari non vive a 100 e si vede che ci sono persone che vivono ancora peggio di loro, stanno bene. Perché guarda anche i programmi televisivi che parlano di cose negative, strane, la storia della tua vita, ho tentato cioè, e poi fanno degli indici di ascolto notevoli, impressionanti. Però cercavo di portare tutto questo nel mondo radiofonico, perché in televisione da una parte, poi anche se noi abbiamo i canali televisivi, per l'amor di Dio, siete in tanti che ci seguite, tanto di cappello, chapeau. Però poi quelli che non ci seguono, non parlare di cose tristi, no? Invece sai, se fai vedere le immagini, la gente vuole vedere i video, vuole vedere le foto di queste cose un po'. Chissà perché siamo arrivati a questo livello. Comunque, arrivano tanti messaggi di gente che se la sta sollazzando, uso suo termine, e dato che I Feel You è un programma che si fa anche i fatti vostri, io vado a beccare uno che ha mandato una fotografia a Rimini, cioè di un famoso albergo di Rimini, dove manda questo messaggio, manda la foto e poi scrive: guagliò che caldo, madonna che caldo, adesso vai a sentire, sei in vacanza, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi sei? Chi sei?
1: Sono Sergio da Siria.
0: Sergio da Siria, ma cosa fai? Sei in vacanza in quel di Rimini?
1: Ma sto lavorando.
0: E che cavia, mi mandi la foto di questo noto albergo?
1: Ti mando la foto del Grand Hotel di Rimini, sto lavorando qua nel giardino.
0: Ma fai il giardiniere?
1: Per la mega festa di domani sera.
0: Ma fai il giardiniere, fai?
1: No, faccio l'elettricista.
0: Fai l'elettricista, guarda. Guadagni una valanga di soldi, voglio tra elettricista e idraulico. Ma una valanga proprio, è vero? Cioè, sei proprio stufo ad avere stufo. Il portafoglio pieno. Ma basta, raga, ma di. Ascolta.
1: Ci sono 38 gradi.
0: Ah, sì? Pensa che qua ce n'è 15. Pensa che qua ce n'è 15, dato che non sapevamo che cazzo fare. ragazzi, si schiatta, ma è bello, dai, è iniziata l'estate. Ascolta, ha iniziato un po' di movimento in quel di Rimini?
1: Sì,
0: sulla costiera?
1: Sì.
0: Com'è?
1: Abbiamo appena fatto il fine settimana con la Notte Rosa.
0: Grande,
1: È stato, sì.
0: Bene.
1: La Riviera è sempre il top.
0: È sempre il top, vabbè. Tu come stai messo? Lavori d'estate? Beh.
1: Lavoro tutto l'anno.
0: D'estate. Guadagni una valanga di soldi, vero o no? Arrivano
1: una
0: quelli.
1: Non so dove mettere.
0: Bravo, ascolta, guarda, l'importante è che c'è movimento, il turismo c'è. Rimini, Riccione offre veramente
1: Rimini,
0: tanto di.
1: Sono di Siero, adesso ho fatto la trasferta qua a Rimini per la grande serata di domani.
0: Sì, e dunque va bene, te la stai godendo, dai, il lavoro comunque con questa temperatura.
1: Godendo poco, ma va bene.
0: Ascolta, lo fai ballare l'occhio lì, com'è la situazione?
1: È pieno.
0: Ragazzi, col caldo sai com'è. Ci sono i fiori, poi dal fiore nasce il frutto, si sa.
1: C'è tutto.
0: Va bene, ti siamo venuti a rompere le balle, pensavo fossi in vacanza, ma stai lavorando e te la stai godendo comunque, dai. A noi piace. Va bene?
1: A noi ci piace lavorare.
0: Bene, mi raccomando, fai ballare l'occhio, che è importante d'estate. Almeno quello.
1: Un abbraccio.
0: ciao. Ma che io pensavo che questo qui stesse.

0: Baldo. Poi sul più bello, all'apice, quando proprio raggiungiamo il massimo degli ascolti, mettiamo anche i lenti oggi. Oh, ascolta, devo chiamarlo, devo chiamare Lawrence The Voice, è al piano superiore, ma noi adesso vado a rompergli le balle. Vediamo se ci squilla il telefono, gli squilla il telefono e risponde al telefono, perché poi questo ragazzo è preso, proprio pieno, pieno, eccolo là, vedi, staccato, vediamo un attimino, no, gli squilla il telefono ma non risponde. Ma gli scherzi. Ma no, fa gli scherzi, no, perché volevo dire due o tre cose con gli avvenimenti, gli appuntamenti, ma ne parliamo poi più in là, dove è presente la Dance Station d'Italia. Va bene, detto questo, arrivano messaggi. Ciao Miki, puoi invitare qualche donna in radio? No. Beh, ti giuro, io questo lo chiamo. Adesso lo chiamo, scusate, perché io capisco tutto. Capisco che è il caldo. Ti giuro che se poi è sposato, io mi faccio passare sua moglie al telefono e gli dico alla moglie che lui manda questi messaggi. Adesso vediamo se hai il coraggio di rispondere. Beh, ma andiamo alle donne, apriamo, fai venire le donne, che così l'occhio, capito? Vedi, non rispondono. Non rispondono. Cioè, tirano il sasso e nascondono la mano. Vabbè, comunque, a proposito di donne, abbiamo la nostra Gisella.
1: Dai. Signore e signori, vi porteremo nel mondo della fantasia, nel mondo della musica. Bella. Siete sulla Garzilli & Gad Airlines. Sì. I comandanti Miki Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. Sì. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e soprattutto buon lunedì.
0: Grazie, grazie, molto gentile. È arrivato un altro messaggio di questo tipo. Vedo che anche Paro mi sta aiutando di là. Vediamo. No, perché questi li devo chiamare. Ma sì, ma sei mai? Io così voglio parlare con loro, vedere se ci sono dei problemi. Se hanno dei problemi, cerchiamo di risolverli, perché siamo qui anche per questo. In I Feel Good c'è anche un'equipe di psicologi, di psichiatri. Ragazzi, hey, questo è un programma preparato per tutte le evenienze. Sentiamo se ci risponde. Pronto?
2: Non avete altro da fare, giusto?
0: E non abbiamo niente a fare. Chi sei tu, Franco?
2: Sono
0: chi
2: quello del privé.
0: Ah, scusa, adesso hai risposto. No, ti abbiamo chiamato, adesso stavamo chiamando un'altra. Scusa, Lawrence The Voice, Paromix.
2: Meno male. In ginocchio.
0: Aspetta, che mi metto in ginocchio, vedi?
2: In ginocchio ti vedo.
0: Ascolta, poi vengo là, ti pila ammazzate. Allora, adesso io ti sto chiamando perché noi abbiamo degli eventi importanti dove leggo anche il tuo nome. Ecco. Allora, mi fai sapere quali sono gli eventi, dai, dillo tu.
2: Tra un po' torno, tra un po' vengo giù.
0: Ah, lo dirai tu. Certo, ti sei piazzato 32 date in una settimana, eh? Io te lo dico, che rimanga tra noi.
2: Radio Bosco per l'aiuto.
0: Va bene, arriva giù, dai, intanto il disco del passato.
3: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: E subito party time.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Albi e Jotty Ranks, I see you.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Diciamo che era un periodo un po' strano, non è che sai, i primi anni 90, 1992, no? Dai. Eravamo strani, eh. Da quando siamo nati che siamo strani, però vabbè, quella è un'altra storia.

Vabbè, dai, parliamo di queste cose, sennò poi. Quanta gente vedevo agli after messi in un bar, messi proprio da chiavica, poi li beccavi il giorno dopo, erano sul lavoro perfetti, capito? Ma quando, vabbè, abbiamo ancora qualche video di allora, prima o poi dobbiamo tirarli fuori, dai.

mai mi facciamo rivivere, eh? Certe emozioni che molti non provano più da anni. No, è vero, però, ci sta. Ah, hablami, Luna.

Allora, voi non lo sapete, ma qui sulla Dance Station d'Italia è stata creata un'applicazione dove noi schiacciamo questo tastino e riusciamo a sapere quanti di voi sono lì che hanno la radio ad alto volume, anche il televisore.

messo psicologicamente. A proposito, mi hai detto che oggi è la giornata mondiale della foresta pluviale. Ragazzi, a dirlo, che caspita. Nel party time Automatic Sex.

0: Bueno, ciao,
1: finalmente sono riuscito a riascoltarvi ancora. Purtroppo dopo l'ultima infamata lavoro non posso più ascoltare.
0: Hanno fatto gli infami
1: perché mi ha scamato il titolare.
0: Porca miseria.
1: E mi ha dato una bella pettinata. Comunque,
0: grazie.
1: Sempre il programma numero uno.
0: Grazie.

0: Comunque, tornare indietro nel tempo molte volte è bello perché regaliamo emozioni, no? Arrivano messaggi di gente che non sente questi dischi magari da una vita, perché di solito si sentono sempre i classici, no? Poi quando tiri fuori qualcosa che... caspita! Che bello! Vedi? Noi siamo qui per allietare la vostra mente. Cioè, noi siamo qui per soddisfare anche i palati fini. Ma dai, che cosa ho tirato fuori oggi, ragazzi? Beh, dopo palati fini è meglio che chiudiamo il party. Dai, andiamo via, vai, dopo.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

questo è l'unico disco vabbè, della categoria reggaeton che mi piace. Mi è sempre piaciuto reggaeton, non lo so perché, però anche oggi, vedi, abbiamo infilato un pezzo reggaeton, ma di quelli lenti. Ragazzi, la gente suda, ha caldo, non ha più voglia di avere frenesie muscolari, lo stress. Cos'è questo qua? È andato via? No, volevo chiamare una persona, mi è scomparso. Porca miseria, vabbè, niente. Perché oggi, sapete, questa settimana stiamo insieme 4 ore, molto passo tempo, voglio, dunque verrò a rompervi le balle, perché vogliamo conoscervi personalmente. Andiamo a beccare tutti quelli che mandano dei messaggi al 338-141-1001, però non quelli assidui, cioè non gli stalker, capito? Quelli che magari sono un po' timidi, magari hanno, in base al messaggio che arriva, capiamo che stanno passando un periodo un po' strano, un po' particolare. Noi arriviamo e li andiamo a beccare. Questo che manda, questo qua dice che aveva, questo qua è ancora al mare, tutte foto, ma gente, ecco, volevo beccare un agricoltore io. Sì, sai quelli che lavorano sul trattore, là, bla bla bla bla bla, sì, voglio beccare, che è una categoria che ci ascolta e che io stimo tantissimo, ragazzi, perché du balle stare sul trattore, però, ma così, per capire quando sono là, che stanno arando il terreno, oppure che ne so, sta facendo, che hanno sempre la radio a palla, ma che cantano sul trattore, perché tutti i messaggi che arrivano, li senti che cantano, chiamiamo qualcuno in diretta, lo facciamo cantare, ed è giusto portare anche sul palco di I Feel Good la categoria degli agricoltori trattoristi, dai, raga, pensa se non ci fossero loro. No, andiamo a beccare qualcuno, dai, sì, se ci rispondono però.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah.
1: Godereccio, ragazzi, che bello! Mandate un sacco di foto, veramente. Devo creare un album, io lo dico da tanto tempo, ma dobbiamo veramente creare un album fotografico per quanto concerne i feel good, eh? Va bene, andiamo a beccare gente che lavora, non ho voglia di sentire quelli che sono in vacanza! Allora, chi è questo che sta sul ragno senza aria condizionata? Che sei? Che sei? Spider-Man? Ma che stai? Oh!
2: Magari, un caldo che si muore qui.
1: Diciamo che cos'è un ragno, perché non tutti nell'ambito dell'edilizia, sai, sanno, le dice che è questo, messo sul ragno. Sei sulla vedova nera?
2: No, il ragno è tipo un escavatore, però si alza la cabina e prende rottame.
1: Bravo, diciamolo. Ma com'è? Ma perché non hai copertura? O perché c'è la copertura e non c'è proprio l'aria condizionata dentro?
2: No, l'aria condizionata c'è, ma si è rotta.
1: Ah, beh, allora ho capito com'è, eh. Il tuo capo là è un braccino corto, eh? Vero? Che rimanga tra di noi, eh? Di la verità.
2: No, quello non si può dire, dai.
1: Sì, perché è lì vicino a te, lo so io cosa stai dicendo. Vabbè, Alex, com'è Fano? Bellissima, no, in questo periodo, o no?
2: Insomma, giusto.
1: Bello chiamarvi, io bello carico e voi mi rispondete così, io che mi aspetto delle risposte. Che fighissima Fano, guarda, movimenti, la notte vai in giro, trovi di tutto. È molto tranquilla. Com'è?
2: Sì, è meglio la Romagna, dai.
1: Beh, vabbè, va meglio dire, cioè, la regina e la Romagna, però voi lì siete a uno sputo proprio, eh? Cioè, voglio dire, se fai la pipì arrivi subito a Riccione, cioè, voglio dire, non è che ci voglia poi tanto, o no?
2: Sì, è 40 chilometri.
1: Dai, veloce, ascoltami. Vabbè, turismo Fano com'è d'estate? Dammi un po', perché sai, si parla poco di quei Pesaro, Fano, queste località che poi magari funzionano di brutto d'estate, ed è anche giusto dirlo, o no?
2: Ma è giusto, dai, quando fanno magari la festa del Brodetto, quelle cose lì, c'è la gente, dai, ma per il resto, sto gran movimento.
1: Cioè, allora, guarda, io già ho caldo, a sentirti così che me la butti giù Fano mi taglio le vene, cioè, dillo con enfasi, no, è pieno, tutti i weekend, Fano
2: è
1: City,
2: pieno,
1: bravo,
2: pieno.
1: Bravo, così devi essere carico. Va bene, da quante ore che stai schiattando senza aria condizionata?
2: Al momento un'ora e un quarto, fino alle 10 stasera, voglia.
1: Voglia, raga, fai prima star male, cioè vuoi andare in ambulanza, poi ti riportano sul lavoro. Tocchiamoci le balle. Va bene, Alex, buon lavoro Spider-Man.
2: Grazie,
1: salutaci Fano.
2: Va bene.

0: raga. Vabbè. Dopo aver sentito questo spot pubblicitario di questa località turistica, ragazzi, come fa? Grande, grande. Però è bello quando, quando vi sento che state là schiattando. Già uno dice sto lavorando, questo mi chiama in diretta, che balle, ragazzi. Grande, grande, noi vi vogliamo bene. Allora, situazioni imbarazzanti, ne avete mai vissute? Cioè, avete mai fatto, ma anche donne in generale, no? Una figuraccia. Io ho voglia. Ha voglia, ce n'è da raccontare di situazioni imbarazzanti dove, dove non sai cosa dire, oppure non sai come comportarti, oppure trovi anche delle scuse, no? Dai, facciamo un attimino un programma un po' di psicoanalisi. Cioè, andiamo a beccare le persone, o meglio, facciamo tutto un club, che è meglio, no? Cioè, avete mai vissuto una situazione imbarazzante? Cioè, dove proprio hai fatto una figura di quelle guaglione, dove tu pensavi di essere uno dei supereroi e poi realmente, oppure anche una donna, perché andiamo sempre a prendere gli uomini, cioè situazioni imbarazzanti ce ne sono, dai, a voglia, no? Se avete vissuto qualcosa di strano, di particolare, fatecelo sapere, perché poi, poi durante la puntata vi chiamo, perché ce n'è situazioni, io ho amici che ragazzi miei si sono trovati in situazioni molto particolari, poi vabbè vengono presi per i fondelli, però ognuno di noi ha sempre fatto una figuraccia, dai, in un modo o nell'altro, no? Cioè, per qualsiasi cosa, no? Magari ti prepari psicologicamente perché devi affrontare, non so, un esame scolastico, vai lì, fai scena muta, oppure devi dire una cosa e invece ne dici un'altra. Ce ne sono di situazioni che magari vissute imbarazzanti, non andiamo sempre lì nel momento intimo, cioè c'è la voglia, beh, anche perché se non andrà a vedere l'intimo là, tutto è imbarazzante, no? Va bene, 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi, dunque mandateci foto, fateci sapere com'è la situazione, però basta messaggi per dire fa caldo. Voglio che già fa caldo, poi quei messaggi che mandate voi, fa caldo, fa caldo, fa caldo, raga, c'è un abbottimento proprio. Poi un compleanno, abbiamo Manuela, qua siamo a Milano, 27 anni, tanti auguri Manu. E adesso lo siamo anche in anticipo, ragazzi miei, oggi stiamo andando veloci. Questo chi è? Sentiamo, dai, tanto sono arrivati un po' di messaggi, sentiamo chi è.
1: Ammazza Michi, se uno non conosceva Fano e aveva una mezza idea di andarci, dopo lo spot dell'amico lì dell'uomo ragno, quando passa da Fano... Da casella dei fan dell'autostrada chiudi gli occhi e tira via dritto.
0: Lo so. Ma
1: allora, feo.
0: Allora, che ti devo dire, ragazzi miei? Ma sì, ma sai perché? Perché lavorando, stanco, senza aria condizionata, quello deve andare avanti fino alle 10 di sera, non gli passa più.
2: L'ultima brutta figura l'ho fatta sabato sera. Stavo camminando lungo l'ago a Bardolino.
0: Sì, la
2: guardia. Per sbaglio mi è partita una puzzetta e mi hanno sentito quelli che camminavano. Che figura di mente.
0: Vabbè, dai, ragazzi, io ma che puoi mi ascureggiare così, volgarmente parlando. Mi è scappata. Mi fa ridere quelle. Oh, scusa, mi è scappata. Cioè, no. Beh, ragazzi, anche quelle sono figure che però, vabbè, è anche un'esigenza del corpo umano, voglio dire. Però succede anche quello. E poi, vabbè, poi la chiudiamo, no? Poi se la fai silenziosa.

0: da Fano, che mi dicono che settimana scorsa comunque c'è stato un grande evento musicale a Iosa, un gran bel movimento. Vabbè, ma noi scherziamo, sulla località di Fano come in altre, come Ovada, c'è stata una puntata che parlavamo di questa località, che fuori dal casello di Ovada ci sono dei movimenti strani, è vero, però adesso a parte tutto. Va bene, dai, disco del passato, anche se siamo in anticipo, ce l'abbiamo calma.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Rita, vuoi o non vuoi, gruppo rock che però con questa traccia, ragazzi miei, ha funzionato anche nelle discoteche. Volevo chiamare un camionista perché voglio fargli una domanda. Sì, perché così, il mio pallino, cioè questi che fanno dei tragitti in autostrada, con si mettono 70-80 all'ora, magari devono fare 600 chilometri, e molte volte mi domando, ma come caspita fanno? Cioè, come fanno a metterti là 80 all'ora? Non te passa più, poi se sono carichi, no? Sì, poi c'è qualche esaurito che va oltre, no? Però voglio chiamare uno della categoria. Pronto? Pronto?
1: Pronto!
0: Ciao, chi
1: Pronto?
0: Sei? Chi sei?
1: Sono Angelone.
0: Chi sei, scusa?
1: Angelone, di Ferrara.
0: Ah, Angelone. Allora, Angelone, tu fai il camionista, mi dicono, eh?
1: Sempre camionista, 32 anni che faccio il camionista.
0: Guaglio, stai sempre seduto, hai avuto problemi di emorroidi, perché dicono che il camionista, adesso parliamo seriamente, mi dicono che sai.
1: No, no. Siamo, gli ultimi camion sono veramente dei salotti.
0: Infatti vedo quando vi fermate tra di voi nei parcheggi, chissà che giri strani che avete, me lo sono sempre chiesto io, veramente, perché vedo movimenti particolari, c'è gente che dal camion tira fuori il tavolo, poi apre il ristorante, all'interno c'è la cucina, c'è quello che fa musica, è vero o no? E poi,
1: e poi a un certo punto
0: so che giocate a mosca cieca, non entro nel dettaglio, però mi hanno detto che succede queste cose. No, Angelone, adesso a parte gli scherzi, tu fai lunghi tragitti?
1: No, adesso ho smesso, adesso faccio tutto il nord Italia e basta.
0: Vabbè, capo del cazzo, voglio dire, tutto il nord Italia, tanto. No, la mia domanda è, siete in autostrada? E comunque dai, la velocità è 80, 90, proprio, dai, 100, mettiamo, no. Che velocità massima raggiungi di solito quando sei in autostrada tu con il tuo mezzo?
1: Allora, la legge prevede 70 km orari in strade sub 80 in autostrada,
0: 80.
1: Però il camion arriva 88-89 km orari.
0: Va bene, ok, mettiamo anche i 90, dai, tanto voglio. Ma caspita, 90. Un lungo tragitto a 90 km orari, se fai 4-5 ore di... Ma non te viene sonno, non ti rompi le balle, cioè quella velocità, ma... No, una domanda mia, perché sai,
1: sì,
0: se vai veloce,
1: sì,
0: l'adrenalina, c'hai più attenzione nella guida, no? Andando piano c'è una... no, oppure che ne so... Spiegami, no? Perché ragazzi, tanto di cappello.
1: Tutto il camino, però devi stare attento anche alle macchine, insomma, che le macchine sono è il primo pericolo per le strade, le autovetture.
0: Cioè, per voi camionisti il primo pericolo sono proprio gli automobilisti, cioè quelli che guidano.
1: Ti dico questa cosa qua, che quando sotto Covid, che io portavo le medicine e le mascherine in giro per l'Italia.
0: Sì.
1: Il comandante della polizia stradale ha detto che in Italia il 92% degli incidenti è provocato dagli automobilisti.
0: Che categoria? Che categoria, guarda, impressionante, beh. Te lo dico anch'io, che
1: per Covid c'eravamo solo noi,
0: eh beh, certo.
1: Solo noi c'eravamo.
0: Certo.
1: Quindi,
0: va bene.
1: Poi adesso io sono adesso, faccio un altro tipo di lavoro.
0: Sì.
1: Faccio il camion frigo.
0: Ah, ok.
1: Quasi tutte le sere.
0: Bene, bello. Adesso sì, fa caldo, ti metti un attimino dietro, te ripigli. Cioè, voglio dire, unisci l'utile al dilettevole.
1: Esatto.
0: Ci sta. Va bene, grazie.
1: Studio,
0: no, era il fatto di.
1: Ricordo a tutti. E ricordo a tutti sempre Studio Today, sintonizzato H24.
0: Bene, adesso capisco perché stai messo così, ma ti vogliamo bene noi, non ti preoccupare. Cioè, però, vabbè. No, vabbè, comunque c'è un'attenzione, no, sugli automobilisti, sulle auto, diciamo, la concentrazione va lì, ecco perché poi vi piazzate massimo 80 all'ora, perché comunque per i lunghi viaggi, ti ripeto, per noi automobilisti è un po' monotono, mentre per voi, vabbè, di sicuro, diciamo, siete le appresi. Vabbè, vabbè, niente, le feste di notte tra camionisti vanno ancora?
1: Ah, questo non lo so, perché io dormo quasi sempre a casa.
0: Vabbè, dai, ho capito. Non ti preoccupare, non lo diciamo a nessuno. Ciao, ti vogliamo bene, buona vita. Ciao, ciao, ciao.
2: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

figata no. Secondo party time in I Feel Good su Radio Studio Cura del Station d'Italia, lunedì 22 giugno 2026. L'Italia è caliente, ma ci piace! Oh, e che? Bella questa atmosfera, dai! Dobbiamo vivere questa emozione che di solito la vivono quelli che vanno in Egitto, nei

0: Sì, guarda questa. Sai fischiare?
1: No.
0: Cosa c'è?
1: Il fuori.
0: Anche te? Ma cos'è? Ma tu fai il DJ, dovresti avere l'orecchio abituato ad alti volumi. Fa vedere qua, c'è il cotone dentro? Di qua c'è il cotone, da quest'altra parte. Beh, bello, bello che durante il party time vengono a trovarci gli amici. Lorenz The Voice
1: vedo
0: è spostato dal.
1: Dimmi. Sei partito col piede giusto.
0: Ah, Madonna, sul piede giusto. Monta la donna, botta nel piede. Passato bene il weekend?
1: Molto bene, 30 date tutte in un weekend.
0: 30 date in un weekend, porca mia. Tu fai la doppia, la tripla, la quadrupla. Vai, vai, vai. Dai, carica un attimino, oggi ti voglio bello. Che stai bevendo?
1: Gin tonic.
0: Pensi solo te. Ma sì, sì, è buono quel gin, è dannata. Bravo, bravo, bravo. Party time, signori e signori, da questa parte, perché oggi siamo partiti con...
1: col piede giusto.

quanta gente c'è in palestra? Ma com'è sta storia qua? Sì, è vero che c'è aria condizionata, vedi? Inizio il grande primo allenamento cardio, vabbè, ci sta. Ammazza, oh!

foto io stia chiamando una persona ma non ci risponde, sta facendo cardio. No, questo per far capire a tutta l'Italia e non solo che è vero quello che diciamo, mica sono baggianate. E questa è presa nel tapirulo.

0: Mi fai sentire l'effetto mare?
1: Ah, oh, che bello, vedi che spallo, dai, dai, dai. Oh,
2: oh. Allora, è arrivata una fotografia di uno, non ho capito, potete vedere il braccio, c'ha la pelle d'oca, c'ha tutti i peli del braccio. E lo so, secondo me sì, Pronto?
3: Ciao!
2: Oh, chi sei?
3: Sono Francesco Lombardovino, il famoso Francesco Lombardovino.
2: Ah, sei sempre tu. Ma cos'è? Mi hai fatto vedere la foto del braccio?
3: Ah, no, è il mio braccio che sto guidando, che sto facendo Bardolino Peschiera, che

0: visto, caspita, vedi? Con la selezione musicale del Party Time si è emozionato, ci fa vedere che con la musica, questa musica gli fa venire la pelle d'oca.
1: Antonio!

0: odio Studio Più. Ciao. Sono con Omar e vi sto ascoltando dal lago di Iseo. Fa un caldo bestiale.
1: Ma pensa te.
0: E vale, noi ci stiamo rinfrescando con delle birre.
1: Ah, bravo.
0: Un bacione.
1: Bacione, grazie. Visto come sarà decisivo, come ho detto. Con la birra mi sto rinfrescando. Tu devi schiattare là e noi beviamo birra e ci rinfreschiamo, hai capito? Va bene. Ci sono delle zone, beh, la Gruzia è bello, no? Sarmi, Colover e tutta quella, è vero o no? Salutiamo anche gli amici del lago di Iseo, ma salutiamo tutta l'Italia e non solo, ricordiamo anche tutti gli amici.

0: la festa, dai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Abbiamo di cose da dire. Allora, prima del party time, circa un'oretta fa, ho tirato fuori un argomento che funzionava, almeno pensavo funzionasse, perché la dritta ce l'aveva data l'intelligenza artificiale. Cioè, se nella vostra vita avevate fatto delle figuracce di cacca, no, magari delle situazioni un po' imbarazzanti, oh, uno ha mandato un messaggio. Tutti perfetti, tutti perfetti, mi raccomando. Va bene, sono le 4 del pomeriggio, fatemi sapere come state messi, se state schiattando dal lavoro, se siete stressati. Che poi voglio dire, perché tutto sto stress? Da dove deriva? Cioè, vai ad analizzare un pochino la cosa, parli con tutte le persone, non ce la faccio più. Non ce la faccio, voglio veramente. Molti sono angoscianti, veramente, cara, è impressionante. Cioè, ma uno come va? Bene, tutto a posto, guarda, sono contento. Niente, la maggior parte delle persone che incontri, oh, come va? Ma no, che caldo, guarda, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a lavorare, ho bisogno di vacanza. Tutti, tutti lamentosi e lamentose anche, perché anche le donne non sono da meno, Hanno voluto la parità anche in questo senso, ragazzi. Va bene, altissima lesa, no, quella è la pubblicità, sono contento che ha ritrovato le sorelline, scomparse lì, dai, bisogna stare attenti. Avevamo qualcosa di particolare per poter... Ah, ecco. Tante persone la fantasia la fanno andare, ma alla grande, ma meno male abbiamo dentro di noi la fantasia, perché sennò, ragazzi miei... E parlando ogni tanto viene fuori il fatto che dice, ma guarda, se mi piacerebbe essere, che ne so, Mel Gibson, dico uno, no, vabbè, Brad, i soliti, no, oppure fare un giorno da attore, un giorno da attrice, ma anche per stare su certi palcoscenici, in certi ambienti dove vediamo soltanto per televisione o tramite i media, no? Voglio dire, sai quanta gente? Allora la mia domanda è ma tu che attore vorresti essere? Cioè, se tu avessi la fortuna di metterti nel corpo di, per un giorno, chi vorresti essere? Tu donna o tu uomo? Che personaggio VIP? Cioè, che attore, che attrice? Perché qua ne sono venuti fuori di nomi particolari, ne sono venuti fuori tanti. E perché la gente vuole anche questo. Per un giorno essere attore e per un giorno essere attrice.

0: minchia, fra, io ti voglio bene.
1: Che c'è? Che è successo?
0: Ma come hai detto tu una volta, il tuo sarà mica un lavoro, è più un divertimento.
1: Sì.
0: Non hai fatto la mazza per 35 anni, aria condizionata, e dice agli altri perché si lamentano.
1: No, ti posso dire una cosa? Sì, no, allora. Già il fatto che uno faccia il lavoro che gli piace pesa meno, ma ragazzi miei, io avendo amici tipo lui adesso come l'ascoltatore che pensa sempre no ma il tuo lavoro no, c'è stato un po' di estati fa no, un mio caro amico che lavora in ufficio, in azienda, che è sempre bella vita che fai te, quattro dischi, metti di là, vai in radio come se non si preparasse niente, cioè uno arriva qua, parla per quattro ore perché non c'ha una mazza da fare tutti i giorni, no, dunque preparazione zero, no, cultura, dice ma guarda, allora cosa ho fatto io, le serate in discoteca, ma vai. Allora che ho fatto? Le ho detto guarda, fai una cosa, sei in vacanza, sei a due settimane di ferie, vieni con me le due settimane estive tra le date, la radio e via dicendo, no? Così capisci ed entri un attimino, no? Nel nostro mondo, cioè vedi se è stressante, se capito? Beh, vi posso dire una cosa, dopo una settimana, era passata una settimana, forse non di più, nove giorni, non di più, questo mi ha detto portami a casa, non ce la faccio più, star dietro a te diventa deserto, cioè in una sera sei lì a 500 km, la sera dopo a 150, poi arrivi, vai in radio, fai il programma, finisci, parti, vai in studio, dopo una settimana questo è tornato in azienda a lavorare, capito? Cioè, perché il lavoro degli altri è sempre quello più bello, chi è questo? Va bene, vediamo chi è questa, sentiamo un po'. Ma è bello sentire anche la vostra voce, la vostra opinione, il vostro pensiero, dai, chi è?
2: Ciao Garzo, ecco qua. Sono Zaza Valtrompia.
1: Ciao, di.
2: Siamo sempre a quella.
1: Che c'è?
2: Caldo,
1: che c'è?
2: Sì, è vero, fa molto caldo.
1: E che dobbiamo fare?
2: Parlo di Boveni, Valtrompia, ci sono 32 gradi, quindi fa ottimo. Caldo, umidità alta, la senti?
1: Certo, lo vuoi sentire.
2: Ma se inizia a piovere, arriva l'aria fredda, fresca.
1: Sì.
2: Che caspita.
1: Bene.
2: Dai, è il periodo che deve far caldo, certo. Fa freddo.
1: Per la miseria. Allora, ma figurati.
2: Ci sta bene.
1: Ma certo.
2: Va bene così, schiattare al caldo.
1: Ma dai, e basta. Chi è? Sentiamo quest'altro, dai.
3: Ciao Garzo.
1: Ciao.
3: Roby d'Ancona.
1: Roby, dimmi.
3: Se potessi, vorrei essere per un giorno John Travolta durante le riprese del film Grease.
1: Bello, bello,
3: ciao,
1: bello, bello, bello, vedi. Però che grande Johnny, io poi lo godo di brutto, ragazzi miei, un artista, ma veramente grande, un grande attore. Vedi, per un giorno chi vorresti essere? Dai, da Travolta, beh, poi arriva quest'altro. Lino Banfi degli anni Ottanta, perché faceva delle commedie italiane con delle attrici molto belle. Va bene, dai, continuate a lamentarvi, sfogatevi, noi siamo qui per questo. Il numero 338-141-1001, questo è WhatsApp.
4: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view, studio view.
5: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: Vorrei essere per un giorno, vabbè, lui non è, vuole fare l'attore, però vorrebbe essere il fidanzato per un giorno intero di Megan Fox. Mentre andiamo da codesta fanciulla! Siamo a Pineto, ma in Abruzzo? Pineto, provincia di Teramo.
1: Siamo in Abruzzo.
0: Che bello, che bello. Mi fai tornare ragazzino, madonna. Che bei posti. Vivi in un posto fighissimo, te lo posso dire.
1: Bello. Pineto è fantastico.
0: Ma sei mamma, poi Teramo io la godo da matti, ragazzi miei. Voi avete un potenziale. Ti giri al Gran Sasso, davanti c'è il mare. Ma dai, ma stai scherzando. Lo stress non sai cos'è. Va bene, allora codesta ragazza, codesta fanciulla mi manda sto messaggio. Vabbè, io per un giorno vorrei essere la Monica Bellucci di fine anni 90, cioè proprio voglio, quando proprio andava a 100, la Monica Bellucci di fine anni 90. Beh, detto, ragazzi, devo interpretarla almeno un giorno, fammi fare la gnocca al 100%. Monica Bellucci.
1: C'è. Sì, la Monica Bellucci degli anni 90, bella, c'è. Mora, formosa, non come, non lo so, le ragazze di oggi che tendono sempre ad essere...
0: Così.
1: Secche, secche, secche.
0: Ma sai, però ti devo dire la verità, sta tornando di moda il manzo, cioè voglio dire, capito, la donna in carne.
1: Allora posso essere contento.
0: Certo, perché si può sapere 90, 80, cos'hai? 90, 40, 90, le forme come sono messe, dimmi.
1: No, non sono 90.
0: Sto scherzando. No, però guarda che veramente non sto mica scherzando, sta rientrando il fatto di avere la donna un po' formosa. Perché
1: sì.
0: Bisogna stare sul morbido, perché sul duro poi sai com'è, che cazzo, fai male dopo.
1: No, se si è spigolosi ci si fa male.
0: Esatto, ma tu pensa se per un giorno sei la Monica Bellucci degli anni 90, che faresti? Dimmi la verità, che fai? Che soddisfazioni toglieresti? Dai, dai.
1: Ma anche una passeggiata per Pineto a testa alta,
0: Sì,
1: Prova la passeggiata, la camminata.
0: Ti piacerebbe fare la camminata con tutti, con quelli che arrivano e ti fanno: scusa, e tu mettiti giù, fai lo zerbino, barbone, sei il mio schiavo. Perché poi se sei a quei livelli, tutti fanno gli schiavi, vero? La tua rivincita su quest'uomini qua. Che fai? Hai guardato un altro, vai a casa, non ce n'è. Quanti no diresti? Con goduri.
1: Così.
0: È bello. E poi andresti a sceglierti l'uomo figo. Cioè, se tu fossi la Monica Bellucci della situazione, che uomo andresti poi? Così, per passare una serata. Tanto col potenziale che hai, puoi fare quello che vuoi, no? Voglio dire, o no?
1: Oddio, sinceramente?
0: Un attore che dici, ma quello se lo becco, me lo stendo là per due giorni, due notti, capito? Non si alza più questo. Chi è?
1: Mannaggia.
0: Niente, no, non c'è uno che ti...
1: un attore che mi piace veramente assai è Adam Brody.
0: Cavolo, vedo che... tu, ragazza mia, o ci dai o non ci dai per niente. Va bene, brava, ascolta, come si sta, Pineto? Sei sposata, lavori, che fai? Dici...
1: Sono separata, lavoro, infatti tra pochissimo inizierò un corso di formazione con l'azienda, a breve.
0: Ti formano, ti fanno diventare la Bellucci in azienda?
1: Anche, piano piano, ti formano mentalmente, quindi questa è una cosa bella.
0: Figli?
1: Sono mamma di due bambine.
0: Che bello.
1: Mandiamo i messaggini di saluti e vengono riproposti. Infatti siamo contentissime di questo.
0: Bello, bello, bello. Come si chiamano i figli? Si può sapere?
1: Rebecca e Rachele.
0: Gli hai dato i nomi belli, Rebecca da grande e Rachele, va bene, brava, brava, li hai messe sulla strada giusta. Bene, noi ti auguriamo il meglio, vedrai che andrà tutto bene e arriverà il giorno che metterai tutti sotto come uno zerbino, te lo dico io. Te lo dico io.
1: Va.
0: Un bacione, ti vogliamo bene, buona vita, ciao, ciao, ciao.

0: Feel good. Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Avete fatto la comunicazione, i public relations, i PR, si sono mossi i PR, perché ragazzi miei, ogni festa importante ha le pubbliche relazioni, ai PR, chi è questo qua? Pronto Johnny?
1: Quella!
0: Ma ascolta, sei ad Aosta tu?
1: Sì, sto venendo giù col camion, dai.
0: Ma piove ad Aosta?
1: Cominciato a piovere, prima un pochino rinfrescato da 39 gradi, siamo andati a 34, non è che siano tanti in meno,
0: vabbè, 5 gradi, dai, 4-5 gradi via. Allora gioca, mi raccomando, all'otto, 39-34, Johnny, capito?
1: Segnati.
0: Ciao Johnny, buon rientro.
1: Ciao,
0: vai, vedi, lui era da Aosta, era, ci ha detto piove, lo abbiamo chiamato live, così un po' di frescura ci arrivava, capito?

programma è di piacimento, se l'andazzo è buono, se il sollazzo continua alla grande, voglio dire, se la giornata passa bene, capito? Senza è importante che arriva. Altro disco figo. Dai, Medusa, bravi.

Perché io devo capire come mai allo specchio ci si vede belli e belli, poi fai le foto e viene fuori un'altra cosa. Com'è sta storia? Perché abbiamo sempre detto che l'immagine riflessa nello specchio ai tuoi occhi non è quella reale. Infatti.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Le 5.
1: Sono le 5 del pomeriggio. Caspita ragazzi, la merenda è arrivata, l'ora della merenda, c'è il merendario. Gelati, aranciate, acque minerali, patatine, popcorn. Beh, le 5 ragazzi miei, già immagino. Tra un po', almeno i fortunati, tra un po' già iniziano a sentire a quest'ora. Cocco bello, cocco bello. C'è ancora quello che gira col cocco? Sì. Qua bevono, mangiano di nascosto, arrivano i ghiaccioli, non ne passano nemmeno uno dalla sala della diretta. Vedi che bevono qua robe gasate, ghiacciate, che ti venga la colica. Va bene, allora 3 minuti dopo le 5 del pomeriggio, I Feel Good fino alle 6 insieme a Gerzilli e insieme a voi che state mandando foto, che siete la linfa di questo programma che va in onda tutti i giorni, ricordando che questa settimana fino a giovedì o venerdì il nostro Frankie Gada è in vacanza, se la starà godendo in Puglia e noi lo salutiamo, eh. Porta qualcosa da mangiare! Detto questo, è inutile che diamo un'occhiata ai giornali, di che bisogna parlare, di che cosa, argomenti strani, argomenti, bisogna sorridere ragazzi, avete voglia di cantare, chiamateci, avete voglia di sfogarvi, fatelo, noi siamo qui, perché ve lo dico sempre che qui c'è un'equipe di psicologi che lavora dietro questo programma, proprio per fare in modo che gli ascoltatori si sentino proprio agio, capito ragazzi miei, tanta roba. Va bene, poi stavo dando un'occhiata, che c'è di strano? Cosa? Ah, mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York. C'è qualcuno nelle fogne. La miseria, c'è proprio il video, lei che scrive. L'insolito comportamento è stato immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori hanno avviato le indagini per capire se dietro ci siano attività criminali. Ma dai primi accertamenti non è emerso nulla. Niente di strano! Cioè, uno entra, là, entra in tua. Ma no, nulla di strano. Ci sono dei giri strani, Poi ci sono delle sette particolari. Beh, la setta della fogna è famosa, cosa? A New York va di brutto, Che te devo dire? Sì, ma quelli strani non stanno solo a New York, anche qui a voglia se ce n'è, dai.

rimane sempre bella, ragazzi. Va bene, allora un argomento così, perché leggendo il giornale, poi specialmente quando entriamo nel gossip, a voglia, quante cose si possono tirar fuori. Stavo dando un'occhiata, grazie ai collaboratori, alla relazione di Alvaro Morata, il calciatore, no? Sposato, separato, si è sposato, riseparato, cioè si è messo insieme, insomma. Là. No, a parte lui, voglio dire, ma ci sono tante coppie che vorrei capire che meccanismo c'è nel cervello. Cioè, tu ti sposi, poi ti separi perché non vai d'accordo, dunque avvocati, non avvocati, divorzi. Vai con altre persone e dopodiché, dopo un po' di tempo, qualche anno, ritorni di nuovo dalla ex o dall'ex, dipende, no? Perché anche molte donne lo fanno, no? Cioè, specialmente in certi ambienti. Niente, ritornano insieme, stanno un periodo insieme, poi si rimollano di nuovo, cioè altri, sempre avvocati, mezzo, da, da, da. Passa qualche anno, quello si va a divertire con altri, quell'altro altrettanto, e poi tac, ritornano la terza volta. Adesso io mi devo dire che meccanismo sadico è, cioè voglio capire, cioè no, ma non lo so, cioè vai in giro e vedi che non c'è di meglio e torni nell'ovile, cioè ma è altrettanto, no, voglio dire, sia per l'uomo che per la... No, sono cose così che... Rimango un attimino di stucco, perché se le vivi dici vabbè, una volta chiuso il rapporto, chiuso baracca e baracchino, voglio dire, vedi di là, buongiorno, vedo altra gente che comunque ha avuto a che fare con relazioni simili, e dunque, cioè no, se c'è qualcuno che si è separato, divorzato, però è tornato dalla moglie e viceversa, fatemelo sapere, perché a me intrippano ste cose. Sì, perché voglio entrare nella mente dell'essere umano e capire che livello di imbecellaggine, che ne so, se c'è qualcosa che non va bene, fatemelo sapere, vi prego, no?

0: posso dire una cosa? Che se fossi in automobile adesso ascolterei I Feel Good. Sì, perché selezione musicale eccellente, conduzione poi, voglio dire, alti livelli, che cazzo, ogni tanto ci vogliono. Sentiamo, pronto? Pronto?
1: Eccolo,
0: Alessandro, buongiorno, buongiorno, ascolta, la tua opinione qua di questi che si separano, si divorziano, poi vanno in giro, poi ritornano insieme, poi perché? Perché succede questo?
1: Dimmi. Bella domanda, perché? Ma è come quando fai il pollo il lunedì, poi lo stagi il martedì, il mercoledì, arriva il venerdì, cosa stagi? Bruciato?
0: Non so, capito, mamma. Cioè, tu a me, te mai successo, non succede nella tua vita magari di chiudere una relazione, andare a altri mondi, godere di altre cose, e poi ti rendi conto che dici, bah, forse, no, mai, messo te niente, tranquillo.
1: Chiuso, fine, chiuso, basta. Chiuso,
0: passato, quando è chiuso, basta, voglio
1: esatto.
0: Cioè, che caspita, volevo sapere, sei sposato tu, sei sposato, sì?
1: Sì, volentieri e molto volentieri.
0: No vabbè, anche se ti ascolta per radio, tranquillo, potevi anche dire sì, punto e basta, senza entrare nei dettagli. Cioè, è inutile che hai detto volentieri, volentieri, che poi sei falso. Hai fatto la figura del falso come i soldi del Monopoli, cioè che rimanga tra me e te.
1: Ho solo le dita incrociate e i piedi incrociati.
0: Ah, ecco, ma altro che piedi. E tanto che sei sposato?
1: 17.
0: Azze voglio, tosto, porca miseria, sì. 17 sì, anni che dormi.
1: Questa aureola qua che pesa.
0: Bravo, dormi sempre con la stessa persona a fianco per 17 anni, vero? Bello, però è amore.
1: Io ho ancora questo diritto di dormire ancora a casa mia.
0: Beh, meno male, lei ti dà la possibilità di dormire a fianco,
1: Perché, sì, purtroppo la cuccia del cane è troppo piccola, ho ancora il diritto della camera matrimoniale.
0: Però ci sta. Comunque, vedi, ci sono persone che separano, non lo so, l'amore non ha limiti, non c'è una frequenza regolare nell'amore, capito?
1: Ma vabbè, niente. L'amore è quasi una paura di rimanere soli.
0: Ma no, anche perché ti spiego, molte relazioni sto guardando adesso, a parte che non soltanto nel jet set, cioè non anche tra coppie normali succede, separazione, divorzio, poi dopo due anni torno insieme, altra relazione, dopo due anni via, magari no, ne rima, perché
1: ma
0: poi
1: la
0: quando...
1: La domanda di chiederti perché è saltata la prima volta,
0: perché
1: seconda,
0: magari,
1: terza,
0: sai secondo me cosa succede? Cioè, due persone si conoscono, stanno insieme, poi a un certo punto uno dice, senti, è meglio che vado fuori ed accumulo esperienze nuove che poi le riverso su di te, così miglioriamo il rapporto.
1: Hai capito? Sono
0: degli aggiornamenti che fanno, vedi? Queste persone hanno cervello livello ruggine, vabbè, non lo so, ognuno, però ragazzi, sono rimasto colpito.
1: Sto vedendo mia moglie con una zitta che mi sta venendo incontro.
0: Vai tranquillo, no, ma io volevo, sì, pensavo...
1: Non ho visto io corsi di aggiornamento.
0: No, vai, pensavo, hai capito, che ci fosse qualcuno che vive queste situazioni e mi teneva presente la cosa qua, come mai succede? Vabbè, ti saluto.
1: Non potrò più ascoltarvi, stai già per
0: tranquillo, non ti preoccupare, aspetta, io te lo ripeto e tu farai con Eva. E tanto che sei sposato?
1: Sì, da una vita.
0: È una vita. Sei felicissimo,
1: sono
0: sposato. Bene, bene, auguroni, ciao, ti salutiamo, buona vita. Ciao, ciao.

Allora, vediamo se nel web c'è qualcosa di particolare sui vari social, perché poi dopo qualche ora di diretta devi per forza andare ad attingere, nonostante hai programmato, hai preparato un po' di cose, ad attingere su qualcosa che sta succedendo in tempo reale. Che sta succedendo? C'è qualcosa di strano? No, niente. L'ANSA riporta qualcosa? No, ma cose positive, noi cerchiamo mica cose negative, voglia, ce n'è tantissime, no? Va bene, questo comunque parlando anche delle coppie che si per far capire che la gente è all'aceto, come diciamo noi di I Feel Good, no? Voglio dire, poi ognuno ha il proprio aceto nel cervello, quello che si merita e quello che trova, vabbè. Bene, salutiamo gli amici che ci seguono da Gallipoli, noi vi vogliamo sempre bene, se ci mandate le foto del mare, delle spiagge, vi godiamo veramente. Come devo salutare gli amici di Cinisello Balsamo, fermi, vicino alla tangenziale, vedi la differenza, no? Cioè, il bello di lavorare in radio quando hai un segnale nazionale, no? Che ti arrivano delle foto sia dal sud che dal nord, no? E sono mondi paralleli, però completamente diversi. A quest'ora, tangenziale, Milano, un Cinisello Balsamo, in mezzo al traffico, questo ci manda una foto da schiattato proprio, no? Stesso momento ti arriva foto da Gallipoli. E allora li metti a confronto e dici: boh, c'è qualcosa che non quadra, com'è sta storia? Vedi, tu che sei fermo in tangenziale, stai schiattando dal caldo e dici: ma quanto vorrei essere al mare. C'è gente che ci sta al mare, bellissima sta cosa. Comunque grazie per tutti i messaggi che ci mandate al 338 141 1001.

0: Shoot the radio. Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

mi ha detto vediamo un attimino come vuole. I lenti non si possono mettere? Eh no, perché poi iniziano tutti cheek to cheek, le persone ormai sono quasi fine giornata lavorativa, almeno buona parte ha già terminato di lavorare, figurati, li metti in atmosfera di un disco lendo, ciao, un freddo di cabeza. Ci sta, mamma mia! Lo si suona ancora, lo si suona ancora.

0: con gin tonic, però.
1: Certo, voglio dire, quando sei in un contesto musicale così ci vuole. Bello ghiacciato, capito? Ma bello anche pesante a livello di gradazione gin, cioè tu lo bevi perché è bello freddo e poi quando l'hai tirato giù ti arriva una svalangata in testa. Che bello essere mezzo suonato, no? Quando c'hai quell'alcol che, cioè, non ti copre il cervello al 100%, ma arriva al 70%, capito? Galleggia un attimino, hai dei comportamenti particolari, ma sei sempre bello allegro. Questo è uno standard, voglio dire. Va bene, la cosa bella è sapere che ancora tante persone sono nel mood del weekend, anche se inizia la settimana, siamo 22 giugno, ma questo è dovuto all'estate. L'estate dà questa energia, questa... Dai, vedi. Selection del Party Time. Da uno dei più ballati di tempo fa, invece al disco, secondo me, più ballato in questi mesi proprio.

la situazione musicale dove dice: che bello, relax, io sono qua in una zona di Pavia ma col cervello sono dall'altra parte del mondo. Poi invece arrivano questi messaggi:

0: Chi è Ricky Valza? Sei tu? Chi è?
1: Ciao
0: Miki. Miki che dice ciao. A Ricky. Ciao, come stai Ricky? Bene Miki. Siamo messi all'aceto, Dove sei di bello?
1: In questo momento mi sto trasferendo da Ravenna verso Milano Marittima.
0: Che bello ragazzi, uno ti sente e dice da Ravenna a Milano Marittima. Te immagina quelli di Quarto Giaro te la stanno tirando dietro a te, voglio. Te lo dico io, altro che Milano Marittima.
1: Beh, posso dirti che stamattina ero a fare il bagno proprio lì a Pinerella, quindi...
0: Che bello, proprio te pensa adesso ho dei miei amici di Bollate che ti stanno facendo il voodoo. Se hai una leggera colica stai attento perché sono gli amici di Bollate che ti stanno seguendo. Com'è? C'è movimento?
1: Fino a ieri sera abbastanza, oggi è lunedì e come ultimamente succede nel weekend c'è gente, durante la settimana si svuota.
0: Vabbè, ora, ragazzi, siamo a giugno, cioè calma un attimino.
1: È ancora presto.
0: Va bene, tutto a posto, tranquillo?
1: Tutto a posto, grazie.
0: Bene.
1: Complimenti per la musica, amici, complimenti per il tuo programma.
0: Grazie, ti ringrazio. Non ti preoccupare che non ti faccio picchiare da quelli di Quarto, non ti preoccupare. Vai, ti vogliamo bene lo stesso. Ciao, salutaci Milano Marito.

0: Ehi, ti stai, sì, stai lavorando?
1: Sto lavorando, sì, cavolo.
0: che prima ha chiamato uno che era in viaggio tra Ravenna e Milano Marittima. Aspetta che faccio un salto a Sassuolo, dove c'è gente che sta schiattando dal lavoro, vero? Com'è? Sì. Chi sei?
1: Sono Riccardo, ma è bellissimo qua perché in estate il caldo ci vuole.
0: Beh, certo, voglio dire, poi figurati, come si sta in quel di Sassuolo? Si sta bene, eh?
1: Ma in quel di Sassuolo si sta da Dio, c'è caldo, umidità, bravo, smog.
0: Bravo!
1: È il top.
0: Bravo, perché poi quando stai messo in quel contesto godi di più, capito? Perché a noi il dolore è proprio lo stress che ci fa godere, giusto?
1: Ma sì, anche perché poi ti godi di più le ferie, quando vai al mare è più bello.
0: Quando è che vai al mare?
1: Andrò in Puglia in agosto.
0: Molto passo, Tim, c'è ancora un mese. Vabbè, tranquillo, però ti sento carico. Vuoi salutare qualcuno?
1: Ma voglio salutare una ragazza super che si chiama Valentina.
0: Sì, vabbè, è un'amica,
1: Sì. un'amica.
0: Un'amica, certo, anche le belle. Non ti preoccupare, te la salutiamo noi, Valentina. Ciao, ti

in tempo reale per far capire un po' a tutti che il Feel Good vi avvicina, hai capito? È un programma che vi avvicina, cioè voi vi girate, tac, beccate il Garzo, il Frankie qua, cioè proprio perché così sentite la nostra vicinanza in voi che siete in vacanza,

0: Miei ragazzi miei, Furbo Arme Venelda, è andato a ricare quel disco vecchio, l'ha rielaborato, tag, furbo, poi è rimasto un inno. Questo è uno di quei dischi che è rimasto un po' all'inno della musica house, no, voglio dire. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere andiamo a beccare due che tac, è scattato, sì, questi, anche questi pensano ai soldi, guarda che roba. Scatta lo straordinario, ciao. Scatta lo straordinario. Chi siete? Chi siete?
1: Ciao, canto!
0: Ciao!
1: Ciao.
0: Oila!
1: Siamo due artisti.
0: Chi cos'è?
1: Delle consegne. Portiamo in giro bevande.
0: Portate in giro bevande? Sì, ciao, so io che bevande voi portate in giro. Oh, vedo, vi sento voci di donne, siete pieni di donne voi là, eh?
1: Magari
0: si sente, ragazzi. Ma dove siamo? Vicino Trento, provincia di Trento, dove siamo esattamente?
1: Sì, a Trento. Trento.
0: Sì. Ma voi che fate? Veramente portate bibite? Com'è?
1: Sì,
0: sì,
1: sì, che? Portiamo le bibite, sì, certo. Portiamo giù le bibite nei vari locali, dissettiamo e ubriachiamo le persone.
0: Bravo, però voglio dire, potete anche passare qua dalla nostra sede ogni tanto e allungare qualcosa gratis, ragazzi. Cioè, porca miseria. Tanto che rimanga tra me e voi, so che ogni tanto qualche bottiglia, puff, sparisce così, si è rotta. Si è rotta. Caspita, manca del muete, sei scaduta là, che si è rotto. Voglio dire. Va bene, come state? Chi siete? Allora, nominativo, tu come ti chiami? Il primo?
1: Thomas.
0: L'altro?
2: Massimo.
0: Thomas e Massimo, ragazzi. Sembra il cartone animato, capito? Di Thomas e Massimo.
1: Esatto.
0: Già vedo come state messi, mi fa piacere. Va bene, ma state lavorando? Siete veramente in fase di straordinario? Sì.
1: Siamo in direttura d'arrivo, dai.
0: Va bene,
1: siamo
0: dai.
1: Voluti per consegna a Trento e
0: beh,
1: poi torniamo a Rovereto.
0: Mica vi ho chiesto dove cazzo tornate. Vabbè, che la chiudiamo, non ti preoccupare, non è un problema. Però facciamo una cosa figa. Cioè, adesso chiudete voi il programma, perché dopo 4 ore, capito? Cioè, fate veramente quelli che dire, ragazzi, termina I Feel Good, è stato bello, ci sentiamo domani. Dai, ci siete?
1: Oh. Sì,
2: vai.
0: Cazzo, mica... al mio 3, ok? 1, 2, 3, vai, andate!
1: Ciao a tutti, ragazzi, termina il good! Ci sentiamo domani!
0: Oddio, che compagnia di ubriachi! Ciao, vi voglio bene! Ciao!
3: 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time!
4: Party time!
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
8: Questa sera a mezzanotte. Spot.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
4: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
5: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
3: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
6: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
3: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
7: Carmelo!
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Ma cos'è sta storia che iniziamo con Carmelo? Che è sto Carmelo? Ma che sto Carmelo? Ma non è vero, ma non è vero. Vabbè, buonasera, ben ritrovati. Possiamo dirlo? Siamo ufficialmente in estate, vero? Il primo lunedì dell'estate. Che bello! Beh, dalle temperature si era già capito in realtà, in questi giorni davvero fa un caldo bestiale, vero? Vabbè, ok, è contraddittorio, non capisco. Vabbè, ben ritrovati, siamo a lunedì 22 giugno, mettetevi comodi perché come sempre ci sarà tanta musica, balleremo.

0: devo dire, con questa selezione musicale ringraziamo il nostro DJ Dami. Ha avuto un'adrenalina giusta per questo lunedì. Ringraziamo di cuore anche il nostro Michi Garzilli per averci lasciato qui lo studio, perché noi, lo ricordiamo, ci troviamo qui a Desenzano del Garda, ma questa sera non sono sola, vero?
1: Ciao, salvi!
0: Cos'è sta roba? È un po' lunedì, ti
1: come stai? Stai bene?
0: Sto molto bene, tu come stai?
1: Io sto bene.
0: Mamma mia, io già non ti sopporto, sei qua da 5 salvi, minuti.
1: Come sei ganza stasera, wow. Che bella cintura che hai, hai scroccato anche quella?
0: No, che non l'ho toccata. Senti, ma come sei vestito stasera? Mi sembri un ventenne,
1: hai
0: giuro
1: visto?
0: Perché allora, perché voi lo vedete,
1: sembro
0: da Meta
1: Vitali.
0: Sì, lui sembra, cioè lui lo vedete da Meta Busto in suo, e quindi c'ha la maglietta semplicissima di Studio Più. Ma poi ha un pantalone largo che va molto, che assomiglia un po' a Maranza, no? Sai come si vestono un po' in Maranza? Sai
1: chi senti la voce da Maranza?
0: No, ti sei fumato qualcosa di strano.
1: No, c'ho la uccidi.
0: Ma smettila. No, ma mi fa strano. Poi ha questa calza lunga che arriva sotto al ginocchio a momenti.
2: Sì, vuoi vedere anche le mutande,
0: no,
2: Salvi?
0: No, grazie. Io sto solo descrivendo il come sei vestito e mi darete conferma che sembra proprio un ventenne. Ma non è tutto, perché si è fatto pure la barba, vero?
2: Vedi, no, come la barba no.
0: No, non te la sei fatta.
2: Cappello.
0: Il cappello, si è tagliato il capello, il brizzolato.
1: Si è tagliato i capelli.
0: Vabbè, l'avete riconosciuto, con 30 anni in meno il nostro Max Pedersini ci farà ballare. Ci farai ballare? Metterai musica giovanile, dato un po' l'andazzo di questa sera?
2: Cioè, tu vorresti dire, visto l'outfit, allora...
0: Beh, sì, ovvio.
1: No, metti, ti deluderò.
0: Va bene, dai, ci metti qualcosa di fresco, dato
2: la calura.

0: bella bella Calvin Harris qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera e ben ritrovati per chi si fosse appena collegato. E beh, arrivano tanti tanti messaggi al 338 141 1001. Sentiamo, vai vai.
1: Buonasera Eleonora, partita.
0: Ciao, non ancora.
1: Paolo di Roma da Fene. Un abbraccio. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Io devo ancora capire, Paolo da Fano però è di Roma, è un miscuglio un po' strano, no? Voglio dire, c'è qual quadra che non cosa. Vabbè, bando alle ciance, dobbiamo salutare anche i nostri butei, vero?
2: Eleonora Salvi.
0: Ciao.
2: Presenta.
0: Sì.
2: I butei.
0: Ciao, grande abbraccio. E poi è arrivato un messaggio, diamo una breve spiegazione di quello che lui ha scritto. Vedi, il nostro amico Alex da Reggio Emilia, che ringrazio perché scrive: appena aperta la raccolta firme per averti nei weekend, ci abbandoni addirittura già il venerdì? Non si può fare. Allora, la realtà è che adesso, con la stagione, ovviamente noi di Radio Studio Più abbiamo davvero tantissime serate a cui però purtroppo dobbiamo rinunciare poi al programma, perché non ci si può dividere in due. Io ti ringrazio tantissimo per questo bel messaggio, perché è davvero un bel messaggio, no? Quindi non me ne vogliate se vedete che comunque si manca il weekend, appunto perché insomma si va in giro, no? Parlando appunto delle serate, beh, che dire, io questo weekend, parliamo di venerdì 26 e sabato 27, il 26 ci troviamo alla Festa della Birra a Suzzara in compagnia con Paromix DJ. Non potete mancare, un evento unico e bellissimo, classico, insomma, Festa della Birra, che te lo dico a fa, fino a tardanotte. E invece sabato 27 vi aspetto qui a Desenzano del Garda per la cena spettacolo con insomma al Sestino, e inizierò alle 20:30 con la cena spettacolo, insomma faccio una musica live mentre voi cenate belli tranquilli, e ovviamente più tardi ci sarà la musica di Paola Peroni che animerà la serata fino a tarda notte, fino alle 3 del mattino. Beh, per maggiori informazioni che fate? Beh, scaricate la nostra app, sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni a riguardo, quindi non avete scuse.

Sofia, la versione remixata di Graziano Fanelli, DJ Dami, Alvaro Soler, la voce inconfondibile. Era il 2016, sono già passati 10 anni, vedi, il tempo passa davvero molto velocemente. Parlando di serate, io non posso fare altro che ringraziare, insomma, le persone che sono venute a trovarci questo weekend. Parliamo di sabato sera a Fermento, Castiglione delle Stiviere. Eravamo con Frankie Gada e poi è venuto a trovarci anche Andrea Catavolo, c'era Claudio Tozzo, cioè c'era una bella famiglia sabato sera, eh. Ma

0: No disco funk di Paola Peroni, che salutiamo, una grande amica, grande collega, che appunto faremo la serata questo sabato, eh? Non perdetela qui al Sestino Beach. Tornando a noi, vada.
1: Salve Eleonora.
0: Quella, ma che cantante! Oh, qua ti meriti gli applausi, Antonio! Qua si fa sul serio, eh? Vabbè, comunque, tornando a noi, dobbiamo salutare il nostro amico dalla Germania. Vedi, ciao a tutti, oggi in Germania fa davvero molto caldo e io, per non farmi mancare nulla, sto stirando. Beh, sembra un'attività giusta da fare in estate. Vabbè, comunque, tocca. Ogni tanto bisogna collaborare con la moglie, meno male la vostra musica, cioè la vostra musica. Ciao da Matteo, il marchigiano in Germania. Ciao, un grande abbraccio. Buon lavoro, mi raccomando, fai il bravo, se no dopo c'è tua moglie che ti tira le orecchie. Tornando a noi, parlando di caldo, ormai lo sapete, non si fa altro che parlare di queste cose, cioè in questo periodo e soprattutto nelle prossime due settimane, a quanto pare le previsioni parlano di temperature che potrebbero toccare addirittura i 39 gradi, no? E ovviamente c'è chi ama l'estate e non vede l'ora di passare magari le giornate al mare, fare aperitivi all'aperto, godersi le serate lunghe, ma c'è chi anche, insomma, vive con qualche difficoltà, no? Io vorrei saperlo proprio da voi, no? C'è qualcosa che proprio non amate dell'estate? Cioè il caldo magari afoso, le zanzare, le città bollenti, il traffico verso la località di vacanza? Cioè raccontateci qual è secondo voi l'aspetto dell'estate che non sopportate meno e come cercate di affrontarlo, no? Magari per farne un esempio davvero stupido sarebbe quando si entra in macchina, no? Che devi toccare il volante, ovviamente ti ostioni. Raccontatecelo al 338 141 1000.

0: non so voi, ma con questa musica di Sophie and Zhao, Izzy Pizzu, mi viene in mente solo la spiaggia, no? Un bel mojito in mano, che prendi il sole, insomma, meraviglia, meraviglia. Parlando appunto di sole, si parlava, insomma, dell'estate, no? Siamo al 22 giugno, ormai siamo nel pieno dell'estate, no? Da ieri è ufficialmente estate. Ho chiesto proprio a tutti voi all'ascolto quale fosse la cosa che vi dà fastidio, no? Che non amate dell'estate, perché magari per qualcuno è un grande amante d'estate, però della stagione estiva, ma comunque non ama magari il caldo afoso. Oppure Silvia da Monza ci scrive: ciao, l'aspetto negativo è che se vai a prendere qualcosa al supermercato non puoi stare in giro e devi per forza portarla a casa. Viva l'inverno, sempre sul pezzo. La ringraziamo di cuore. E Silvia, mi ha fatto venire in mente un altro odio che porto per la stagione estiva, no? Quando vai magari nei negozi e mettono l'aria condizionata a palla, poi esci e c'è uno sbalzo termico assurdo. E forse è proprio quello che poi ti fa venire mal di gola e ti senti quasi vecchia, no? Vabbè, comunque, un'altra cosa, le zanzare e la bella rottura di scatole, è un problema a risolvere, è un problema, sì, Luigi di Lido di Fermo. Sono d'accordo, però che ci vuoi fare, a parte magari, non so, qualche crema, qualche spray anti-zanzara, poco si può fare, no?
1: Sera, Ele.
0: Ciao.
1: Io dell'estate odio il fatto che devo venire a lavorare col caldo. A me il caldo non dà fastidio, ma lavorare col caldo sì.
0: È
1: quindi
0: vero,
1: abolirei
0: sì.
1: Il lavorare d'estate.
0: Sì, sì, vero. Dipende se lavori all'esterno.
1: Si risolve, si ripiega sempre se non sei obbligato a dover andare a lavorare. Invece purtroppo siamo obbligati a lavorare.
0: Vabbè,
1: io metterei
0: tocca.
1: Una legge che sopra i 30-32 gradi,
0: ma magari
1: non cioè, è vietato andare a lavorare.
0: E comunque, sarebbe
1: niente,
0: bello.
1: Io amo l'estate.
0: Sarebbe bello soprattutto per chi, insomma, vive questa cosa magari lavorando all'esterno, ecco, perché magari se lavori in ufficio oppure come noi negli studi eccetera puoi mettere l'aria condizionata e che faccia caldo fuori, che faccia freddo, che nevichi, poco ti cambia, no?
2: Buongiorno Radio Stereo Più, sono
0: ciao.
2: Michi dell'Umezzane.
0: Ciao Michi.
2: Il caldo,
0: sì.
2: il caldo, la cosa peggiore dell'estate.
0: Beh,
2: sicuramente peggiore.
0: È la
2: come
0: classica.
2: Fai a combatterlo? Non puoi combatterlo, il freddo che bello, ti copri, stai a casa,
0: vero, vero,
2: bella
0: vero.
2: Tisana con un bel tè,
0: sì.
2: Però il caldo come fai a combattere? Ti scioglie e basta.
0: È
2: un
0: vero,
2: abbraccio
0: sì.
2: Forte ragazzi e una buona serata a tutti.
0: Ciao, un grande abbraccio. Non posso darti torto, però è anche vero che il freddo, quello vero, quello che entra nelle ossa, è imperdonabile. Cioè io lo odio, ragazzi miei. Cioè io sono un amante dell'estate, amo l'estate e vabbè, ovviamente non amo l'afa, però vabbè. Ciao Eleonora, l'aspetto peggiore dell'estate sono senza dubbio le zanzare. Non serve evitare di indossare gli abiti scuri, non servono zampironi o cose simili. Sono regolarmente assalito. Dicono che le zanzare captino anche a 50 metri le proprie prede. Addirittura. Un caldo saluto da Stefano di Castalla da Reggio Emilia. Ma mi dici una cosa nuova, perché io non sapevo che se ti vesti, insomma, con abiti scuri, insomma, sei attirato dalle zanzare. Questa cosa mi è nuova, è vera, non è vera? Vabbè, ciò che importa è che a brevissimo, dopo una breve pausa, iniziamo con il party time.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno molto calda sull'Italia, un caldo intenso che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. I picchi diurni più elevati in diverse località del centro-nord attorno ai 37-38 gradi, valori diurni più contenuti al sud soprattutto lungo le coste grazie alle brezze di mare. Le temperature diurne un pochino più elevate al sud nelle zone interne saranno comunque prossime ai 34-35 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato sul nostro territorio ma si farà eccezione per dell'instabilità diurna a causa di aria umida. Sarà responsabile della formazione di isolati temporali localmente di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere del basso versante tirrenico. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Stiamo a dare inizio al primo party time della settimana. Come iniziare al meglio? Beh, in console abbiamo proprio lui, il nostro Max Petersini. Come poterlo vedere? Beh, scaricate la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV. Potrete ben vedere che mixa live per noi.

Mi piace che si parlava di zanzare, vedi? A me e Ele non fanno proprio niente, anche perché la quantità di birra che mi faccio finiscono loro al pronto soccorso. Ammazza, oh, hai capito? Beh, la birra momentaneamente dovrebbe rinfrescare. Ovviamente è una cosa temporanea. E poi te viene la panza, occhio! Comunque la nostra Franci ci tiene al corrente che, insomma, è a fare un giretto al lago di Garda, no? Cosa che qui in zona, insomma, l'altra sera sono stata a Sirmione, tardo pomeriggio, e ragazzi miei, era pienissimo, era lunedì. Lunedì ed era pienissimo!

Ragazzi miei, ma il nostro Max in estate fa tanti eventi, eh? E le volte in cui fa gli eventi, tanti non lo sanno, ma vengono sotto palco tante donne e chiedono proprio di lui, eh?

0: sdraiato sul lettino, il nostro Simo. Simo, ciao, un grande abbraccio.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Studio.
0: Ciao Ele, io non sopporto le persone che si lamentano sempre del caldo. Il sole fa bene alla salute e alla breve vita su questa terra. Graziella da Montecolombo.
2: Bellissima.
0: Ciao Graziella.
2: Bellissima.
0: E ci godiamo sto sole, va.
3: Mamma mia.
0: Salutiamo anche la piccola Sofia che oggi fa 6 anni. Auguri

Rafa, scusate. E il nostro amico da Senigallia dice: ciao Eleonora, è cominciata l'estate ma non mi sembra che faccia tanto caldo, speriamo che la temperatura aumenti. Hai capito? Carlo, ma lì che tempo fa, scusa? Lì a Senigallia non fa caldo?

vedi, poi c'è chi sta al fresco, no? Che magari sta, insomma, a Trento, sta in quelle zone lì dove si rilassa, no? C'è sole, ci sono i laghi, però se la godono. Come al Tunga Beach, che li salutiamo!

0: il nostro Max Pedersini in console ogni lunedì. Ogni lunedì. Ah. Salutiamo Giuseppe da Gambolò e poi devo ringraziare di cuore per il bellissimo messaggio che ha scritto il nostro amico da Roma. E io voglio dire a lui, insomma, che gli auguro tutto il bene, no? Tutte le cose belle che possono accadere nella vita. Forza e coraggio, carissimo amico.
1: La famiglia.
0: Perché appunto noi siamo una grande famiglia. Siamo con te!

Ele, il boss, dice che fa caldo. Il nostro meteo. Fa caldo, boss? Ehi, boss! Fa caldo? Sì, sì, ma lo sapevamo che sei un arrogante. Non ti preoccupare! Signori, il nostro boss non ha mai caldo.

0: E lì, insomma, ad Ancona si schiuma, umidità palla. Beh, anche qui, insomma, sul lago di Garda, insomma, non è da meno. E poi abbiamo i nostri amici dal Trentino, ci mandano una bellissima foto e scrivono: c'è Eleonora, qui in Trentino si sta da cinema. Ce credo, ce credo! Il nostro Fabietto, 50 km in bici, ma chi te l'ha fatto fa? Però che bravo, eh!
1: Dammi un grrr.
0: Un che?

Comunque ringraziamo di cuore Graziella da Monte Colombo. Grazie Graziella. Grazie Graziella. Mi è uscito naturale. E andiamo. Occhio che arriva la bomba, signori. Occhio.

0: occhio! A cosa, a cosa?
1: Chiama la polizia!
0: Chiamala, chiamala, che si mette a ballare con noi, dai! Salutiamo tutti!

0: un'altra campanella. Abbiamo finito? Io penso proprio di sì. Ma basta, abbiamo capito. Vabbè, signore e signore, facciamo una breve pausa e poi inizieremo la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Facciamo una breve pausa, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Studio Q.
1: Studio Q News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale, la sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%, siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora.

0: Iniziamo così questa seconda ora. Ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Come sempre non sono mai sola, vero?
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera. E ogni lunedì abbiamo il nostro buon Max Pederzini che ci fa ballare, insomma, in questi due party time, 18:30, e il secondo sarà appunto alle 19:30. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo avanti con la musica, ovviamente, di Radio Studio Più. Si salve chi può. Radio Studio Q.

0: Another Love, la versione remixata di Tiesto. E tornando a noi, nella prima ora si parlava, insomma, di quanto faccia caldo, no? È un argomento che, insomma, se ne parla molto in questo ultimo periodo. Poi da quanto dice il tempo, insomma, tra queste due settimane si raggiungono picchi di 39 gradi. E appunto, dato che si parlava di caldo, ho chiesto proprio agli ascoltatori quale fosse la cosa che vi dà più fastidio, se ci sono delle cose che non amate della stagione estiva, no? E un ascoltatore di Senigallia ci ha tenuto al corrente dicendoci che in realtà Senigallia, insomma, non fa caldissimo, che vorrebbe che facesse più caldo. Mi è sorta spontanea la domanda, ho detto: ma perché? Perché c'è brutto tempo lì a Senigallia? E un'ascoltatrice che abita lì, insomma, ci racconta, sentiamo, vai.
1: Ciao.
2: Salvi.
0: Sì.
2: Ascolta. Qui sì. A Fano in Senigallia il tempo è bello.
0: Sì.
2: Però come dice l'altro ascoltatore, che in pratica le temperature sì è caldo, ma rispetto all'anno scorso è meno caldo.
0: Beh,
2: diciamo,
0: dai,
2: che
0: meglio.
2: Si tira aria, insomma.
0: Oh, meno male,
2: si
0: meno male.
2: Ancora. Però speriamo che rimangano così, perché sennò non ci si sta sulla mole.
0: Ce credo.
2: Bacione Steffi da Fornaia.
0: Ciao grande Steffi, un grandissimo abbraccio. Beh, a breve invece parleremo sempre un po' di questo argomento, di cose che purtroppo accadono un po' in

0: Fat Boys Slim the Rolling Stone. Arrivano tanti messaggi al 338 141 1001. Sentiamo, vai.
1: Le Bucci Narcos.
0: Ciao.
1: Beh, che dire.
0: Sì.
1: Con tutto l'anno, quando è che secondo te mi si rompe l'aria condizionata in macchina? Non dico altro. Ciao.
0: Ah, è la prima volta che non ti sento ridere al finale del messaggio vocale. Vabbè, comunque questa è sfortuna, sì, lo è. Ma parlando appunto di aria condizionata, macchine e via dicendo, beh, l'Australia propone il carcere per chi lascia i cani nelle auto al sole. Voi siete d'accordo? Io sono super d'accordo. Vabbè, comunque il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali, insomma, lasciati chiusi nelle automobili, no? E il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature ovviamente possono anche superare i 50 gradi. E le sanzioni previste nella nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i 44.000 dollari australiani, mica male, e il rischio concreto di scontare fino a un anno e mezzo di reclusione. Questa stretta legale punta a superare i vecchi ostacoli burocratici, garantendo ovviamente interventi preventivi e punizioni immediate per tutelare insomma il benessere degli animali. Io non so voi, ma sono d'accordo, e purtroppo ci sono tante persone che lasciano insomma il proprio cane nelle auto, insomma, e non parliamo solo di cani, perché purtroppo c'è anche

to You, la versione remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Più, aspettando il super party time dell'appuntamento fisso del, appunto, lunedì sera, il nostro Max Pedersini. Si parlava poco fa, insomma, della nuova iniziativa in Australia, insomma, che propone il carcere per chi lascia i cani nelle auto, insomma, al sole, e purtroppo di queste storie se ne sentono fin troppo. È come la storia di Alessandro, che ci racconta che, insomma, era in un negozio, in un centro commerciale, e ha visto, insomma, con i suoi occhi la scena di questo, insomma, carabiniere che dà la multa a quest'uomo perché lascia la macchina accesa, perché al suo interno della macchina c'era sua moglie all'ottavo mese e l'ha tenuta accesa, appunto, per sua moglie, perché era incinta. E di cose strane comunque se ne sentono purtroppo tante, e molti hanno chiesto, ma insomma, la multa in Australia si parla di quasi 26.000 euro, quindi stiamo parlando proprio di soldi importanti. Però forse io sono anche d'accordo con questa cosa, comunque ci pensi anche due volte prima di farlo, no? Vedi, come il nostro amico da Senigallia scrive: sono molto d'accordo, ma comunque in Italia già ci sono pene pesanti per chi maltratta gli animali. E vedi, io metterei i proprietari in macchina al sole. Paolo da Bologna. E io, come detto poco fa, purtroppo non fanno solo così con gli animali, ma anche con le persone.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così con

Salutiamo Domenico. Ciao Domenico, un grande abbraccio. Il nostro caro Domenico che è venuto a trovarci la super serata di sabato sera. Vedi, il party time è quel momento dove tutto è concesso ed è concesso fare anche delle belle dediche, no? Come il nostro Carmelo che vorrebbe salutare la sua compagna Ilaria che in questo momento si trova al mare con la sua amica Katia.

Chris. All'appello abbiamo anche Carmela di Vobarno. Ciao Carmela, un grande abbraccio, benvenuto nel Party Time. Wheeler.

Dillo, dillo che sono uguale. Romiti da Fano, buonasera, benvenuto. Un'informazione, secondo voi è meglio Ibiza, Riccione o Mykonos per chi ama la movida notturna? Beh, ovviamente ti dico Ibiza, anche perché c'è Radio Studio Più. Ibiza tutta la vita, dai.

Buonasera. Mi piace questo ascoltatore che ci manda una foto di questa maglietta che dietro alle spalle c'è scritto: provate a scambiarvi il telefonino e poi vedremo, sì, saremo io e te, a così sarà per sempre, sì. Oh, vero, vero, vero. Pensate che adesso hanno, vabbè, ormai c'è da una vita in realtà, con WhatsApp puoi mettere il Face ID oppure comunque puoi mettere anche il codice, no? Per me, ragazzi miei, è tristissimo, cioè vuol dire che palesemente state nascondendo qualcosa.

Ciao Voli, fai il bravo, fai il bravo. Vedi, quello della maglia, un altro ascoltatore commenta e dice: ma no, non è che voglio nascondere qualcosa, semplicemente non voglio far sapere agli altri i fatti miei. Ma io sono pienamente d'accordo, però io parlo tra, tra coppie, no? Cioè, nel senso, se il mio compagno dovesse vedere la mia chat o comunque con chi parlo, non dovrebbe esserci nulla da, da nascondere. Quindi non vedo perché io debba mettere un codice o mettere il Face ID. Poi è ovvio che comunque tra amici, parenti, mi darebbe fastidio che va a leggere i fatti miei. Ma se si parla di amore, cioè, non vedo perché bisogna nascondere. E comunque dobbiamo salutare il caro Andre che è all'ascolto, che la Sicilia da Taormina, la coppia Max ed Ele c'è. Siete in tutta la piazza con il volume a palla, noi li salutiamo! Siamo amici della Sicilia!

0: Salutiamo Gringo, ciao Gringo. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche Robertino, sette maglioni. Attenzione, attenzione, è un giorno molto importante questa sera per questa sera e in questa giornata il nostro Cesare da Verona, sono 50 auguri! E Cesare offrirà da bere a tutti quanti, nessuno escluso! E ragazzi miei, 50 sono 50, eh? Eh sì!
1: Inizio!

0: Ciao Ele, ciao a tutti, benvenuti da Brescia.
1: Salutiamo Uliano da Sant'Ippolito, buonasera. Chi arriva? Chi arriva? Chi arriva?
2: Eleonora, buonasera.
1: Ciao.
2: Io su WhatsApp non nascondo niente.
1: Che bravo.
2: Imbosco tutto.
1: Ah, basta. Ecco. Che sono un arrogante. E questo non lo dico io, eh.
3: Dici che è un arrogante.

0: Oh, senti come popa il nostro Max. Acci picchia. Signori, uno alla volta, uno alla volta. Entra! Donne, è arrivato l'arrotino.
1: E finché l'arrotino va bene. Push me and then just put me
2: till I can get my satisfaction. Andrea da Fabriano.
0: Ciao Matte, buonasera, benvenuto. Push me and then just put me
1: till I can get my satisfaction. Elena da Roma presente.

satisfaction. Salutiamo Carmen e Max, ciao ragazzi, un grande abbraccio e io lo ricordo, per maggiori informazioni dovete contattare insomma il nostro ufficio al numero 030 999 1000, lo ripeto 030 999 1000, orario ufficio. Ciao Renato, buonasera, buonasera. Oh, abbiamo anche Domenico. Dobbiamo metterci le mani nei capelli, attenzione. Comunque mi piace questa versione di Satisfaction, molto sobria.

0: Quanto sono bravi i nostri ascoltatori che consolano l'altro ascoltatore che oggi compie 50 anni.
1: Ehi, Eleonora, sono Orazio in Bianchino dello Spazio. Ho 60 anni, passa, ma dopo 50 anni sono dolori amari.
0: Ah, oh, vedi? Beh, ti consola, dai, è una bellissima cosa, no? Dopo i 50, tutto in discesa.

0: di Trento di ritorno dal Salento. Vacanza finita, domani compiti. Ciao ragazzi miei, spero che vi siate rilassati al meglio nel bellissimo Salento. Beh, comunque parlando dei 50 anni, vai, vai.
1: Dopo i 50, 130 kg su panca piana e ti passa la paura.
0: Beh, lo posso dire, adesso c'è la frase fatidica che dicono sempre. Beh, l'importante non è quanti anni hai, l'importante è sentirti giovani dentro. No, come che era? L'età che ti senti dentro, no? Tipo io tra meno di un mese ho 25 anni, i miei coetanei ci sono alcuni che sembra che ne hanno 70. Quindi non vuol dire, ragazzi.

0: Io te l'avevo detto, Max. Io te l'avevo detto. L'hai chiamato.
1: Dai che è solo lunedì, ci pensa lui. Bello, bello. Il consorzio, il brizzolato che fa impazzi nel mondo. Max e Pellettini, felicissima sera, principessa, ora tutto il popolo. Salvi di po', disco monte, vai crescare, presente Gianluca, il vigilante, matto, molleggio.
0: Ah, io ti adoro, vigilante matto, io ti adoro. Quando veniamo a Pescara per fare delle serate, vigilante matto, non potrei mancare, perché dobbiamo conoscerti dal vivo. Per forza, per forza.

0: Abbiamo finito? Dove sta la campanella? Ah, eccola, eccola. Vuol dire che abbiamo finito. Non che è ricreazione, ma che abbiamo finito. Senti Max, io ho preparato per te un microfono. Quando vuoi, ti aspettiamo qua. Noi vi ringraziamo di cuore, ma prima...
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Ma prima non poteva mancare la super battuta, la freddura, meglio dire, del nostro buon Max. Buonasera, buonasera. È stato davvero molto bravo.
5: Davvero?
0: Sì, dai, bravino.
5: Però non ho la freddura questa sera.
0: No, come no? No. Se vuoi ce l'ho io.
5: Dai, vai, vai. Mandarino?
0: Sì. Dai, secondo me non l'hanno mai sentita, vero?
5: Sentiamo, sentiamo.
0: Per i nuovi ascoltatori che si sono persi l'altra sera.
5: Sì.
0: Allora, lo sai perché un'arancia non va a fare la spesa?
5: No, Ile, non lo so.
0: Perché mandarino. Fate i bravi, ciao!
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno molto calda sull'Italia, un caldo intenso che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. I picchi diurni più elevati in diverse località del centro-nord attorno ai 37-38 gradi, valori diurni più contenuti al sud soprattutto lungo le coste grazie alle brezze di mare. Le temperature diurne un pochino più elevate al sud nelle zone interne saranno comunque prossime ai 34-35 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato sul nostro territorio ma si farà eccezione per dell'instabilità diurna a causa di aria umida. Sarà responsabile della formazione di isolati temporali localmente di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere del basso versante tirrenico. Dettagli maggiori sull'app per Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: È il nostro vocalist, ma Alex non resiste con la playlist di Davide Di Concesio, vero?
0: Solo i numeri uno!
1: Lo sappiamo, Davide tra l'altro è uno stimatore pazzesco di My Alex, ha a casa tutti i suoi autografi e anche una cornice con la foto di My Alex con la mantellina da Superman. Noi proseguiamo ricordandovi il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito 90.studiopiu.net. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Nel messaggio richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Adesso arrivano i West Beacon, Hold Me Back.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Lo so, vedi che My Alex non resiste, Davide. C'è niente da fare, lui quando sente questa sonorità parte e non lo fermi più, eh. Siamo arrivati in fondo alla tua playlist, Davide. Tra pochissimo andiamo da Paolo di Monza e ripartiamo con Fargetta Music. Restate lì.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: tramite il nostro sito 90.studiopiu.net oppure tramite il nostro numero 338 141 1001. Gli spazi si stanno esaurendo molto rapidamente e ce n'è solo uno nel secondo party time, vero Graziano? Perfetto, noi proseguiamo con Gabri Ponte e La danza delle streghe.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Believe c'era nella playlist di Paolo di Monza. State ascoltando Dance Time Machine 90 e...
1: La pecora canta.
0: La pecora stasera ha cantato già dall'inizio. Io sapevo che con questo caldo la pecora con tutta sta lana è veramente veramente un grosso problema. Tra pochissimo c'è il primo party time. Nel frattempo la Bush, Sweet Dreams.

0: 90.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio
2: Più. Partita 34.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: Anzi, quasi 35, devo dire, ma sono in ritardo perché mi sono portato in ritardo da solo sul party time. Faccio tutto da solo io. Alex Castellini, Graziano Fanelli.

0: Maggio invece.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andrew di Lendina.
0: Ciao Andrew.
1: Venerdì Alex, ne è successa un'altra. Parto tranquillo per andare a lavoro, arrivo in azienda e mi sono accorto che ho dimenticato il cellulare proprio di venerdì. Quindi immagina messaggi,
0: disastro,
1: chiamate che ho trovato poi quando sono tornato a casa, però i miei gin punto li ho bevuti lo stesso. Garantisco. Richiesta di stasera, andiamo di frizione. Il brano in questione è Clutch.

0: Allora, Keep the Wood, so frizione che dovresti tenere premuto il pedale.
1: Caramba!
0: Vabbè, ho sbagliato. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è l'ITM 90, il primo party time di questa sera. Suona di nuovo il citofono, sentiamo subito chi c'è. Sentiamo.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato. Grande saluto a tutto DTM. Buon inizio settimana. Stasera voglio ascoltare Crystal Water. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutto DTM.
3: E la pecora che fa? Canta? Ciao ciao!
0: Chissà se canta, sentiamo.
4: La pecora canta!
0: Direi di sì, anche se fa

0: Chissà cosa intendeva con Dalarira e Nao. Non lo so, perché è una cosa un po' strana. Me lo sono sempre chiesto cosa voleva dire. L'ho inserito anche nei vari traduttori, ma non si trova il testo, la risposta. Non è tradotto bene, c'è scritto la stessa cosa. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Vorrei innanzitutto fare i complimenti ad Andrea di Trento per la richiesta di giovedì. Gran bel brano, Andrea, davvero. E soprattutto spero che l'orso non abbia fatto quanto preventivato dal cartello. Mi farai sapere se vorrai. Vorrei dedicare a lui, appunto, la mia richiesta di questa sera, che andrà anche in Manchi con I, e salutare i miei due di TMBS e augurare buona settimana a tutti i bagagli. A domani, ciao ciao.
0: Simo, c'era un pezzo di Elio le storie tese, mi pare il vitello dai piedi di balsa, che alla fine spiega cosa ha fatto l'orsetto.

Ciao Alex, ciao Graziano, come sempre i numeri uno, tanta roba stasera, volevo ascoltare Stay Sash, augurare a tutti una splendida serata e anche più altello e di TM.

0: ciao a tutti, buon inizio settimana.
1: Ciao Venu.
0: Questa sera vorrei ascoltare qualcosa del 1994. Grazie, un bacio e un abbraccio a tutta la grande family del DTM90. Venu, ciao, ops, salutamo.
1: Ero preoccupato, ho detto non dice salutamu, devo dirlo io? No, io non ho l'accento giusto, io mi riesce sempre male. Grande Venu, eccolo il pezzo, Marusha, Somewhere Over the Rainbow, 1994, come l'avete richiesto?

0: Aldo fa proprio volare questo pezzo, eh. Inizia a avere le allucinazioni, va bene. Somewhere over the rainbow, Marusha. Siamo nel 1994, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, buon lunedì. Innanzitutto è arrivata l'estate, non so se l'avete percepito. Quindi per iniziare bene la settimana, oggi vorrei richiedere una canzone di Asia, Take Me Away. Auguro a tutti una buona serata e buona calura.
0: Eh sì, purtroppo sì, stavo dicendo prima, pensate che sono qua nello studio e mi sto facendo aria con una bolletta del gas per vedere se rinfresca o se scalda.

Anche questo pezzo fa proprio un po' far west, lì con quei rotoli di paglia che girano, che rotolano, e il caldo. Ci sta tutto, dai. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000. Fanelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera? Sì, questa. DJ H featuring Steffi, 1994, My Buddy. Tira sul volume.

0: in fondo al party time sarà lui o non sarà lui? Sentiamo. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Stasera un indovinello. Sapete come si chiama quella rana che dopo tanti anni di lavoro diventa esperta in quello che fa?
0: Vediamo.
1: Veterana. Ciao, qui da Milano.
0: Va bene, va bene. Ce n'è un'altra sulla rana, ma non posso dirla, altrimenti poi mi querelano peggio. Dai, noi siamo arrivati al momento di fare un piccolo break. Poi torniamo e indovinate un po'. C'è la richiesta di Q di Milano. Restate lì. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine.
2: Novanta. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: andarla di là che fa più fresco. Dove sono i server? No, fa caldo anche là, va bene.
1: Caramba!
0: Proseguiamo con la richiesta di Emanuela Di Forlì, Einstein, Dottor DJ, Electro Woman.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

30, il secondo tra pochissimo alle 21.30 in cui sentirete tutte le richieste che avete fatto durante il primo party time e che non siamo riusciti a farvi ascoltare. Avete ricevuto un messaggio in cui vi diciamo sentirete il vostro brano nel secondo party time? Sì, allora siete sicuri che ve lo mettiamo. Non l'avete ricevuto? Strano, perché lo mandiamo a tutti, anche se non riusciamo a metterlo. Va bene. Arriva Corona, The Rhythm of the Night, la richiesta di Pier di Leno, provincia di Brescia.

La primavera dell'amore, grazie a Giada Di Lecco. State ascoltando il DTM 90 e tra pochissimo c'è il secondo party time, quindi pronti, carichissimi. Adesso c'è la richiesta di Mario di Verona e poi si alza ulteriormente il volume a palla perché la successiva mezz'ora sarà interamente mixata senza interruzioni. Arrivano i Sound Lovers, Surrender.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Dario G, Sunshine, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il secondo party time di questa sera. Sentiamo il primo che suona al nostro citofono.
1: Ciao
0: Paolo.
1: Saluto tutti i popoli del DTM. Di Kesley questa sera su Funk All Right. E la dedico a Daniele, Davide, Pietro e Simone. DTM, Dance Time Machine. A salute, buona da Fonzia.

0: prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo e buon inizio settimana.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Love is Love di Pabst & Scar. Un saluto a tutto il staff del Party Time e ciao Wagyu.
0: Ciao Wagyu, eccola.

0: di Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare al grande Alex Castellini il brano "Hard Away What Is Love". Radio Studio Più Dance Station, l'ascolti, non la molli più. Radio Studio Più Dance Station.
1: Grazie Guido per la dedica e...
0: Dance Station.
1: Ok, no, sai che Guido poi dopo non si ferma più,
0: Dance Station.
1: Vedi, lui continua, io adesso
0: Dance
1: come
0: Station.
1: Si fa? Non si fa.

0: Me No More. Sulla Dance Station d'Italia c'è Hathaway, What Is Love. Studio Più tutte le sere dalle 20 alle 22 ti fa ascoltare la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Questo è il DTM 90 e
1: la pecora canta.
0: Oh, quando fa caldo però la pecora, ragazzi, eh. Prossimo messaggio.
2: Ciao Graziano, sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
2: Chiedere stasera il brano del 2003 D'Agostino, intendi, ai Luci.

0: Station d'Italia all'interno del DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli. Volevo chiedere un brano 666 Supa Dupa Fly. Grazie, Tony di Pieve Porto Morone.
0: Grande Tony, eccola.

0: sto abbreviando perché fa caldo. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ciao Alex, ciao Fanelli. Il pezzo di stasera è Ciude Fabiola, Play the Song. Lo dedico a Paolo, a Davide e a tutti. Buona settimana, ciao ragazzi. E a Elena, chi è lei? Anche a Elena, ciao.
0: Chi è Elena? Chi? Salutiamola Elena.

0: dei song su Studio Più, la Dance Station d'Italia. C'è il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Suonano con insistenza. Sentiamo un po', sarà il solito rappresentante di prodotti per la casa. Sentiamo.
1: Ciao capitani e capitani, sono sempre Nilo Stefano. Sentite, stasera mi piacerebbe sentire la canzone, quella dell'aspirapolvere, Folletti. Grazie, ciao.
0: Lo sapevo che era il rappresentante.
2: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male? Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Boh?

si muovono, mi seguono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono, mi prendono e mi tirano, si muovono, mi seguono, mi seguono.

0: Folletti, folletti sono quelli che viaggiano in folle, quelli che non riescono a mettere la N sulla moto al semaforo, che trovano col piedino in su e in giù, ma va in prima poi va in seconda, ma in prima poi in seconda, ma la N e la folletta non entra, dai. Prossimo messaggio.
1: Ciao a tutti, potrei ascoltare una canzone degli Eiffel 65, quella che volete voi. Grazie, Sara da Fermo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: È caldo, è caldo!
3: 3, 2, 1!
2: Sì, con calma stasera, con molta calma, eh.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: Aspetta che provo a fischiare. Non ho fiato. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli con DTM 90 2000 italiani. Ciao, sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fede alla parte tecnica. Saluto De Niro, saluto Tiga, Max, Ricky, Sofia, Lorena e Serena. Allora, come va? È lunedì, si ricomincia da capo, una nuova settimana molto caliente, devo dire. Non è facile lavorare con queste temperature, ma la cosa brutta, anzi la cosa bella, è che nel weekend sarà anche peggio, 40 gradi, ho paura. Siamo pronti? Partiamo, dai, lasciate le cinture che da questo momento ci siamo noi.

Volevamo l'estate? È arrivata l'estate, è arrivata l'estate. Calvin Harris, Summer, ad aprire questa puntata del Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la family del club. Allora, come va? Stavo pensando per un attimo, e invidio anche tutti quelli che vivono in montagna. Però montagna, non è che uno dice montagna, le colline a 1000 metri, 800 metri, no, io proprio parlo di montagna, tipo Dolomiti, capito? In alta quota, capito? E mi è venuto in mente anche un aneddoto pazzesco. Dovevamo fare una serata, io e il mio socio, a Livigno. Siamo partiti in agosto per andare a fare questa serata. Siamo arrivati nel pomeriggio, sì, intorno alle 18 diciamo, a Livigno. Noi eravamo vestiti praticamente in macchina, avevamo dei pantaloncini e la t-shirt, cioè convinti che, cioè, quando, cioè, è in agosto, è estate, dalle mie parti c'erano 33-34 gradi, uno è vestito, cioè, che si mette comodo perché insomma fa caldo, no? Siamo arrivati lì, c'era la gente, io vedevo la gente vestita con i piumoni, con le giacche pesanti, con gli stivali da sci, c'era anche un po' di neve. Ci guardavamo, io e questo mio socio, cioè, che saluto, Maurizio Nari, e noi ci stavamo guardando in macchina, ma c'è qualcosa che non va. Ma come mai? Siamo scesi dalla macchina, siamo scesi dall'auto, e ragazzi, c'erano in quell'orario, cioè sto parlando del 18 di sera in agosto, c'era una roba come 10 gradi. E la sera, quando dovevamo fare noi l'evento, che eravamo vestiti, capito, da ragazzi da spiaggia, non eravamo attrezzati, quindi ci siamo dovuti comprare un giubbottino lì, perché la sera c'erano 0 gradi. Cioè, pazzesco, quando vai così in alto come cambiano le temperature. Quindi per un attimo sto invidiando tutti quelli che abitano insomma in mezzo alle montagne in alta quota. Gli ho date le coordinate, Fede? No, non le ho ancora date. 338 141 1001. Qui mi hanno mandato una foto, ma non si capisce che cos'è. Che cos'è? Apri, Fede, che cos'è? Ah, che bello. Sono dei... cosa sono? È una torta al cioccolato, che sono delle brioche, no? Vabbè, non lo so. Chi è? Alessandro e Silvietta Agripoint, che salutiamo. Andiamo avanti, dai, che fino a mezzanotte è lunga.

Io ci provo, io ci provo, Fede. Ogni tanto ci provo a cantare, come, cioè, lo faccio sempre sotto la doccia, perché non lo posso fare anche in diretta radio. Sono le 22:19, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

balla che ti passa. Sono le 22:22 ancora. Allora veramente mi vogliono mandare un messaggio dall'alto. Dicono alcuni esperti, fantomatici esperti, che quando ci sono le 22:22, 23:23, 24:24, capito? Quando ci sono numeri così, vuol dire che arrivano dei messaggi dall'alto, hai capito? E io ultimamente ne ricevo tanti, ma soprattutto in diretta, Quindi sono le 22:22, questa è la Dance Station d'Italia, noi siamo la Family di Club Connection, io sono Ronnie Milani, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte e il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, quindi anche il weekend ci siamo, sempre con tutta la Family al completo, un po' incazzato perché ultimamente, oh, ma anche di sabato, lo so, ragazzi, dobbiamo accompagnare la gente che va al mare, si fa, insomma, e poi con questo caldo, io quando ero più giovane, per combattere il caldo, siccome che ancora non avevo l'aria condizionata, quando ero spischello prendevo il motorino e con i miei amici andavamo a fare il giro di sera belli, non si usava ancora il casco perché a una certa età, quindi parliamo di anni e anni fa, e quindi facevamo questo giro in motorino per prendere un po' di frescura, e quindi immagino voi anche in auto mentre state viaggiando, magari in questo momento ne approfittate senza usare l'aria condizionata, magari state usando il finestrino, capito, bello scabriolato se avete una macchina cabrio, oppure un finestrino bello aperto anche con il gomito fuori e state ascoltando la Dance Station d'Italia, quindi vi immagino così, speriamo di portarvi un po' di frescura. Qui mi scrivono: ciao Ronnie, ti seguo da quando eri uno sbarbato, e almeno firmati, chi sei? Come mi segui da quando ero sbarbato? Cioè da quando vivevo ancora in provincia di Pavia, quando ancora lavoravo a Milano, da quando ero sbarbato? Perché insomma ero sbarbato in quel periodo lì, perché dopo la barba è un po' che ce l'ho, un po' che c'è un po' di peluria nella faccia, quindi da quando mi segui? Firmati che sono curioso. Andiamo avanti che ci ascoltiamo Giovanotti.

0: Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in anticipo di un minuto. Fa strano questa cosa, fa strano. Chi c'è in console fino alle 11? Ci sono i Cobra? E Mosso Calamari. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o con, sì, il volume a palla.
0: A cavallo.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Hola Ronny, buon inizio settimana. Angela Nazionale presente. Ciao Angela, anche a te buon inizio settimana. Settimana molto caliente, devo dire. Si balla in officina a preparare le macchine per i clienti. Chi è? Alessandro e Silvietta Agripoint. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: aiuto. Vedi, qui bisogna rallentare un attimo perché fa caldo, quindi troppo movimento, troppa agitazione, dopo si suda, eh? Apri, Fede, chi è?
1: Ciao Ronny, eccomi qua, dopo qualche
0: ciao,
1: giorno
0: Christian.
1: Di riposo, presente, pronti per la serata. Vai DJ Cobra, sputa il veleno, ciao!
0: vedi Cristian che si è fatto, dove cosa ha fatto? Un paio di giorni di vacanza, qualche giorno di vacanza, bravo, bravo. Poi chi c'è? Ciao Ronny, io sto parlando dalla Romania, un saluto da Maurizio, sempre complimenti per la trasmissione, saluti anche a DJ De Niro e a Ricky Valza. E anche Siga, anche ha scritto Ricky e Siga. Ciao Maurizio, grazie.

primo party time di Club Connection, ci sono i Cobra. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi se vedete un ragazzo con scritto calamari, mosso calamari in TV, quello sono io, eh.

0: Chi è?
1: Come lo suona bene?
0: Allora, intanto sono in due che stanno miscelando e non lo suonano bene, al massimo suonano bene, capito? Cioè non va bene, capito? Non si dice come lo suona, ma come suona. Poi sono in due, a questo punto come suonano bene, capito? Non come lo suonano bene.

0: Non ho capito, nel paese quando facevi le penne con il motorello, con il mattarello forse, Marco il tassinaro di Milano, non ho mica capito, non l'ho capito, qual è la domanda? È la domanda poi? Non lo so, apri Fede!
1: Signore e signori, il programma che state ascoltando è quello di Clack Connection in diretta,
0: sì,
1: con Ronnie Milani in live.
0: Simone.
1: Fino,
0: sì,
1: a luna. Questa è,
0: sì,
1: Radio Studio Più,
0: ma che luna? Ma che luna?
1: Speciale da Simone da Milano.
0: Ma che luna? Ma che luna, Simone? Fino a mezzanotte, che luna? Ma sai scherzare, fino a luna, fino a mezzanotte. Ci siamo anche di sabato pomeriggio, andiamo fino a luna, eh?

0: Sì.
1: Oggi sono andato a fare un giro al mare, era bellissimo il tramonto. Fabio da Fano.
0: Un po' caldino, però tutto bene. Bene, bene. Ronny, anche a Miramare di Rimini siamo presenti, by Marco Tonti. Si balla anche a Miramare di Rimini. Ciao ragazzi.

Aspetta Fede che devo rispondere a Marco da Cesena che ha scritto: sto tornando dal lavoro con l'aria condizionata al massimo, che caldo stasera. Allora Marco, non va bene, apri il finestrino, non va bene, apri il finestrino, fidati, fidati. Adesso non so quanti anni hai, ma se lo faccio io il giorno dopo sono bloccato ovunque, a una certa età non posso più permettermi queste cose, anche se devo dire che il nostro amico Fede ogni tanto mi ricorda che anche qui negli studi di Radio Studio Più esistono i pinguini anche d'estate, quindi va tutto bene, grazie Fede. Miscelazione in corso, ci sono i Duo Cobra.

aiuto. Volevo salutare anche chi ci ascolta dalla Spagna, esattamente da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo la frequenza anche lì, quindi ci possono ascoltare anche a Ibiza e a Formentera. Salutiamo anche in spagnolo, se può. Amigos, hasta la vistas. Come avanza va? No, come avanza va? Centralina è francese. Come va? Come avanza? La S, aggiungi la S, è facile. Amigos, come vas? Tutto bien? A post? Meno mal. Os.

Salutiamo Andrea da Libido Comasco che ha scritto: fa un caldo stasera. Fa caldo, lo so, fa caldo. Un saluto anche a te, Andrea. Anzi, se non sbaglio, al nord Italia, quindi su, è ancora più calda la situazione, perché mi hanno scritto oggi che a Milano c'erano 39 gradi.

di lingua madre, sì, sono di madrelingua spagnola, è vero, confermo. Il padre no, però la mamma sì. Ho la mamma che viveva vicino alla Spagna. Chi c'è? C'è anche Bruno. Ciao Bruno, ciao. Salutiamo anche Q che ha scritto a Milano oggi 39 più IVA. Ciao Bruno, ciao Q.

Qui ci scrivono che ora siamo sotto una tempesta di tuoni e fulmini. Ciao da Sonia da Castella Goffredo. Quindi sta piovendo? O deve ancora piovere? Quindi arriva il fresco? Nonostante la tempesta, in questo momento vi sto invidiando, non lo so perché.

0: È già volata la prima ora, facciamo un applauso al duo Cobra. Bravi ragazzi, noi ci fermiamo. Se avete voglia di giocare con noi, restate lì perché tra poco torniamo.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno molto calda sull'Italia, un caldo intenso che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. I picchi diurni più elevati in diverse località del centro-nord attorno ai 37-38 gradi, valori diurni più contenuti al sud soprattutto lungo le coste grazie alle brezze di mare. Le temperature diurne un pochino più elevate al sud nelle zone interne saranno comunque prossime ai 34-35 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato sul nostro territorio ma si farà eccezione per dell'instabilità diurna a causa di aria umida. Sarà responsabile della formazione di isolati temporali localmente di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere del basso versante tirrenico. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: tante di voci nella mia vita, anche la mia vicina di casa quando canta una voce bellissima, ma come Adele non c'è nessuno. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, buonasera a tutti, io sono Ronny Milani e questa è la family del club. Attenzione perché da questo momento si gioca, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Su Franco. Chi? Franco. E che Franco? Non lo so. Chi è Franco? Allora, torniamo a noi. Che aspetta che intanto mi stiro un secondo. Ho bloccato dall'aria condizionata, ragazzi. Io la odio. Meno male che esiste, lo so. Però mi fa tanto male. Vabbè, a parte che mi è andata via anche la voce. Vi chiedo se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non regaliamo assolutamente niente, non si vince una mazza, almeno divertiamoci trovando la soluzione da soli, capito? Perché è vero, con l'intelligenza artificiale si fa prima, la risposta te la trovi in un secondo, però dove c'è la soddisfazione? Cioè, se non vinci niente, un conto se uno vince qualcosa, allora dici ci provo in tutte le maniere, uso anche l'intelligenza, faccio il furbo e me la gioco così. Ma dal momento che non si vince niente, divertiamoci, no? Come al solito, c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno. Guarda su, guarda giù, c'è pa' chi, c'è pa' che. Fly, right, uts, ots, uts, right. È solo lunedì, piano, non parlo lo spagnolo, però col tedesco devo dire me la cavo abbastanza bene. Sbrunzen, unziker, quello ci sta sempre. Bruden, c'è una bella pacchettonen sulla spalla, c'è un ale ha o, capiten, ale o, c'è un applausen, applaudissimen, ma come al soliten non si vince assolutamente niente, vede?
3: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
0: 338-141-1001. Secondo me è facilissimo.

0: Ma è vera questa cosa? È del 2003 questa canzone, non ci credo. Sono passati tantissimi anni. Martin Solveig, attenzione perché in questo momento vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero.
4: Sì.
3: E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
0: 338 141 1001. Andate piano, per favore, capito? Non facciamo come le partenze intelligenti, che tutti partono allo stesso orario alla fine. Perché ci faccio la partenza intelligente, no? Quando partiamo? Facciamo una cosa, partiamo alle 5. Oh, partenza intelligente, bravo, bravo. E poi ti trovi con delle file chilometriche perché tutti sono partiti in quell'orario lì. Attenzione, partiamo da Denise di Imola. La Groenlandia, no. Gabriele D'Avasto, il Madagascar, no. Noemi da Monopoli, India, no. Samuele da Senigallia, l'isola di Pasquetta. Scusa Samuele, ma al massimo esiste l'isola di Pasqua, ma di Pasquetta. Vabbè, dai. Comunque volevi scrivere l'isola di Pasqua. No, non è quella, non è l'isola di Pasquetta. E vabbè, e questo è il bello della notte, questo è il bello della diretta. Elisa da Faenza, Terra del Fuoco, no. Christian da Termoli, Alaska, no. Valentina da Mazara del Mazara del Vallo, l'Australia, no. Yuri da Cesena, Antroio. Che cacchio? Cosa volevi scrivere, Yuri? Io le controio, asteroide, cosa volevi scrivere? Non lo so, vabbè, avrai sbagliato sicuramente. Colpa del T9, diamo la colpa al T9. Già da Civitanova Marche, la Siberia, no. Omar da Lanciano, il Labrador, no. Martina da Corato, la Nuova Zelanda, no. Fede.
3: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
0: Prima avevo detto, è facile, vabbè, io conosco la risposta, per me è facile. Forse non è così facile come sembra, no? Perché uno dice, grazie a cacchio, Ronny. Tu sai la risposta, lo so, avete ragione. Però io pensavo che fosse un po' intuitiva come cosa, no? Kevin da Riccione, il triangolo delle Bermude, no. Alice da San Benedetto del Tronto, la California, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Basta, ma ho detto tutto ragazzi. Manuel da Molfetta, il Portogallo, no. Fede.
3: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. 338 141 1001. Ho fatto anche ding ding ding ding ding ding. Ho suonato l'allarme, Perché noi non abbiamo l'allarme vero, abbiamo hai capito? Abbiamo l'allarme artificiale fatto da noi. Quindi fate attenzione a quello che ho fatto, eh?

0: gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
3: Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota, andate piano, tanto non si vince niente, quindi è inutile che vi accavallate con 50.000 messaggi, ok? Sara da Lugo, il Giappone, no. Jonathan da Porto Sant'Elpidio, Islanda, no. Fede, falli ascoltare.
2: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono?
3: Lo so, non è facile. Chiara da Campobasso, la Mesopotamia, no. Thomas da Cervia, il Polo Nord, no. Federico da Trani, Terranova, no. Che Terranova? No. Mattia da Grottamare, Oceania, no. Giada da Somma Campagna, l'America, non lo so. Giada da Somma Campagna ha detto l'America, non lo so. C'è qualcun altro che ha detto l'America? Anche Cesare da Recanati ha detto l'America. Anche Giacomo da Amsterdam ha detto l'America? Non lo so. Anche Andrea da Livido Comasco ha detto l'America. Ma chi è stato il primo? La prima? Giada da Somma Campagna? Non lo so. Fede?
2: Sono nato da un errore di navigazione. Porto il nome di chi non mi scoprì davvero. E per secoli ho fatto credere al mondo che un continente fosse un altro. Chi sono? America.
3: Ma sì, Giada, da Somma Campagna, brava, un altro applauso, Fede, che non costa niente. Quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato l'America, però la prima è stata Giada da Somma Campagna. Quindi, quando si ritorna a giocare? Domani, stessa ora, stessa radio e stesso gioco.
1: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

quando c'è il party time, noi ne approfittiamo sempre per uscire dallo studio e fare altre cose, insomma. Ci prendiamo il caffè, ci beviamo una cosa, ci riprendiamo un attimo, c'è chi va in bagno, c'è chi torna, perché c'è il DJ che sta mixando nel party time. In questo caso c'è Christian Redox fino a mezzanotte su Radio Studio Più. Andiamo a fare un po' di saluti? Andiamo a fare un po' di saluti? Sì. Non serve, Fede, già visto, già visto. Ciao Ronny con il Redox in console, sono veramente calamari al forno, grandissimi, grandissimi. Giorgio da Varese è presente, ciao Giorgio. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando dal Senegal, che ha scritto: vi voglio bene, Radio Studio Più, ciao ragazzi.

0: apri in fede.
1: Un saluto a Ronny Milani.
0: Ciao.
1: Connection Radio Studio Più Dance Station.
0: Che è Guido, Dance Guido, Guido. Ciao Guido.
1: Più Radio Studio Più Club Connection.
0: Grazie Guido. Miscelazione in corso, c'è cioè Christian Redox.

0: Apri Fede, chi è la chiave sotto lo zerbino?
1: Apri Fede, sta miscelando qui in zona. Felicissima notte, capitano Ronny Milani, sala controllo di Pesca Nord, presente Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, Gianluca molleggia, Gianluca da Pescara, apri Fede.
2: Ronny, sei fantastico, splendido, grazie ancora, ciao.
0: Grazie, grazie, non so per che cosa, comunque grazie mille. Ah no, basta.

Italiani in coro. Oh, romp-

0: È aperto, vieni avanti, chi è?
1: Uè, Ronny!
0: Sì,
1: ma tu
0: Christian.
1: Lo sai cosa fanno due avvocati cinesi sotto Natale?
0: No. Cosa fanno?
1: Illegali!
0: No! Illegali! Questa è bella, illegali! Aiuto! È l'orario, illegale!

0: Apri Fede,
1: ciao Ronny. Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: Ascolta, io mi sto addormentando.
0: Sì.
1: Quindi raccontaci qualche tua scorribanda del paese. Grazie.
0: Allora, sì, allora la scorribanda. Allora, io vivevo in un paese dove c'era una banda che suonava, e mentre suonava la banda c'era uno che scorreva, anzi, c'era uno che correva, e quindi suonava la banda e c'era uno che correva senza motivo. Però alla banda questa cosa piaceva tanto, e quindi quando lui passava e correva, loro si gasavano ancora di più, suonavano anche meglio, capito? Quindi lo scorribanda nel paese funzionava così, cioè la banda suonava, c'era uno che correva e nel frattempo c'era capito?
2: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so.

0: Nanna. Che ne sono le 11:53 della sera? Apri, Fede.
1: Ciao a tutti, sono Antonio di Parma e come ogni notte auguro buonanotte a tutta l'Italia,
0: in tutte le lingue del mondo, vai.
1: A tutto il gruppo del Club Connection, in primis il mitico Ronny Milani.
0: Grazie Antonio.
1: Da Antonio, good night.
0: Ciao Antonio.
1: Luis,
0: San Salvador, hasta la vista.
2: C'è pa' chi e c'è pa' là.
0: Guarda su e guarda giù.
3: Quindi?
0: No, niente, ci ha salutato, non sei contenta?
3: E allora?
0: E allora lui tutte le sere prima di andare a nanna si ricorda di noi.
3: E allora?
0: E allora è una cosa bella, non sei contenta?
3: Quindi?
0: No, quindi niente, Antonio di Parma, che ormai è diventato famoso, cioè lo conoscono tutti Antonio di Parma, perché tutte le radio del mondo, prima di andare a nanna, hai capito, ci manda i saluti della buonanotte.
3: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sei sempre molto gentile, soprattutto molto educata. A quest'ora della notte non va bene dire queste cose, c'è gente che dorme, insomma.

0: miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox.
1: Spacca tutto.
0: Vai piano,
1: Spacca tutto.
0: No, non va bene, e dopo ci tocca pagare, non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Ecco, volevo dire proprio quello.

0: È volata anche la seconda ora, è volata. Vabbè, Fede, facciamo un applauso a Christian Redox, anche ai duo, al duo Cobra. Chiudi Fede che è tardissimo, è passata la mezzanotte, è tardi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
0: E anche questo lunedì afoso è andato, è volato. Stasera ce la siamo proprio presa easy, molta calma, molto relax, perché le temperature a me danno un po' fastidio, quindi c'è tanto freschino in radio, sì, però non va bene, io lo dico Fede, non va bene, perché i pinguini no. Pinguini non vanno bene in radio, capito? Perché i pinguini hanno una loro casa, capito? Loro vivono da un'altra parte, non qui a Radio Studio Più. Quindi cerchiamo di alzare e non abbassare, si dice alza o abbassa. Ringrazio comunque Fede alla parte tecnica, ringrazio De Niro, Tiga, Christian Redox, Ricky Valza, Lorena, Sofia, anche Serena, e ringrazio tutti voi. Da Rone Milani è tutto, ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Ciao a tutti, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare. I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.
1: En todos, cada hombre en todos los hombres.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo